0: La ciliegia è turca. Il suo nome, che per noi è sinonimo di irresistibile rotondità succosa, nasce da Cerasunte, città dell'Asia Minore, oggi Turchia. Da lì, su per giù 2000 anni fa, arrivarono alle nostre latitudini i primi ciliegi. Due millenni in cui le varietà di ciliegia sono esplose in lungo e in largo, andando dal nero durone di vignola, grasso e liscio come un gavettone, al delicato graffione bianco piemontese, minuto e rosso diafano, passando dalla ciliegia ferrovia, un cuore rosso Alfa Romeo. La costante? È impossibile fermarsi. Altro che una tira l'altra. Una, se va bene, ne tira altre 40. Il limite è la nausea, che solitamente sorge ben oltre la soglia consentita. La seconda costante sono gioielli. Da bimbi sono gli orecchini dell'estate a cavallo delle orecchie. Da grandi sono gli orecchini del fruttivendolo a cavallo del portafoglio. La ciliegia ideale, tonda e tesa, scrocchia, esplode di succo e lascia inesorabilmente una macchia perenne. In Giappone, addirittura, è un frutto sacro, è simbolo di beatitudine e ogni anno, a maggio, il paese si ferma per l'anami, la contemplazione della fioritura dei ciliegi.
1: Forse a fine, forse a maggio, verrà.
0: Per ottimizzare la spesa, guai a buttare i gambi o piccioli, bolliteli e ne uscirà un'eccezionale tisana drenante.
2: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bono.
3: Rete 3.

bien mes idéaux. Elle ferme les yeux quand je parle trop.

0: È capitato qualche volta che ignari amici canterini dai lunghi capelli e con i fans invasati il giusto, sempre sotto il palco a sbattere le teste cappellate e vunce ai ritmi maledetti del heavy metal potenziato, finissero nello schifio ultra plus grazie a variegate denunce legate proprio ai testi delle loro song. Gente come Ozzy Osbourne e Judas Priest, che poi alla fine gli hanno dovuto dare la pacca sulla spalla, e amici come Prima e Savedum, perché le accuse crollavano bellamente. Quindi tutto sto cinema per niente. Quando le autorità invece avrebbero potuto infierire con qualche spunto di ragione a posteriori su roba con ben più spessore, tipo il filmazzo malatissimo e storto a dovere Maniac.
1: Ho visto qualcuno.
2: Come qualcuno?
1: Andiamocene via. C'era un uomo.
3: Evidentemente può essere stata solo l'opera di un maniaco, data la violenza e il tipo di esecuzione sanguinaria e mostruosa.
0: Girato nel 1980, narrava le performance ultra killing del super maniaco Frank Zito, cicciunato amico nel disagio multiplo, che invece di stare ad aspettare la nera mietitrice svaccato sul divano mangiando hamburger di cane marcio e ingollando liguami a tasso alcolico importante, per ingannare il tempo basculava invece per la City adoperandosi nell'accorciare di una spanna ignari villici intenti a consumare riti amorosi o anche venditrici di amore ai saldi stagionali, il tutto così tanto per... Panico e terrore, però, nell'anno 1981, quando venne distribuito nelle sale, qualcuno con la testa veramente modificata accasciò il suo deretano sulle poltroncine di qualche cinema in quel di Firenze per trarre poi ispirazione Total Kill proprio visionando gli exploder ritoccato in zucca Frank Zito, Joe Spina. Una teoria sostenuta da diverse analogie tra il filmazzo e la realtà è venuta fuori qualche decade dopo i delitti del mostro di Firenze. La teoria in questione non è campata in aria tra le cinematografiche e tresciose esecuzioni portate a termine dal personaggio interpretato dall'attore Joe Spinell e quelle terribili attuate dal mostro di Firenze, esistono non poche analogie. 1. Maniac venne proiettato a Firenze proprio nel 1981, anticipato in pompa magna da ben conditi trailers. 2. Come nel filmazzo, i delitti del monster in questione avvenivano utilizzando un'arma da fuoco. 3. Le vittime erano solitamente coppie appartate in auto, spanzate con modalità tragicamente simili tra film e realtà. 4. Lo sdrenato serial killer di Maniac si faceva il trofeo elaborando il cabrio alle sue vittime, esattamente come il mostro fiorentino. L'ipotesi è che il famigerato mostro che terrorizzò un'intera nazione si fosse davvero fatto influenzare dal filmazzo e dalle disturbanti performance offerte dalla credibilissima recitazione di Joe Spinell. Adesso sappiate che non è che Joe Spinell fosse così convincente grazie solo alla sua espressione da sdrenato e alla panza da birra. Per raggiungere questi risultati ultra convincenti, Spinell si impegnò a bestia, ma facendo cose tipo non dormire praticamente mai, raggiungendo così quella bella geppa da esaurito, e ubriacandosi baldissimo alla locale osteria del Renzo di New York per ottenere quella insalubre bella aria zozza e trasanda che farebbe piangere anche a mamma. Tutto bello e tutto molto pro, certo, una dedizione lodevolissima alla causa del mondo movie. Però, Joe, dai, anche un po' meno. Perché tutta sta vita insalubre alla fine avrà fatto anche bene alla recitazione, ma meno alla salute, visto che il nostro stirò le zampe nel 1989 all'età di 52 anni. Per gli amici dell'osteria, Joe Spinell quella sera dell'89 avrebbe caricato la buonza più del solito, passando direttamente dal bancone del bar al fosso. Di sicuro, come recita la massima super popular molto famosa e grande espressione della saggezza dei No Svece,
4: l'alcol non dà la felicità, ma di sicuro accelera i titoli di coda.
5: Rete 3.

regine del microfono più talentuose dell'ultimo decennio, nonché un artista consistente con le idee decisamente in chiaro. Nel suo percorso iniziato con il gruppo Coolie Haig ha collezionato parecchio materiale di livello, alcuni album clamorosi e collaborazioni con i nomi più quotati del rap game. Con le dovute proporzioni, al microfono è una Lauryn Hill nel suo prime dei giorni nostri. Il suo modo di scrivere e rappare è impeccabile, la sua voce è delicata ma allo stesso tempo di grande impatto. È in grado di dimostrare le sue capacità senza rinunciare a dire qualcosa, mostrando sempre rispetto per la cultura che l'ha cresciuta e l'ha portata in alto. Culture over everything, questa è la sua filosofia che appare chiarissima all'ascolto di un suo qualsiasi album. Cultura e contenuti che trasudano anche dal suo nuovo album, il quinto ufficiale della sua carriera solista. Il titolo, God Gada Afro and Gold Hoops, è ispirato a un viaggio in Ghana e vuole essere un incoraggiamento agli ascoltatori nel cercare Dio in se stessi, al di là di ogni credo o insegnamento. Rhapsody torna alle origini e ci accompagna in un viaggio personale fatto di ricerca interiore, fede e cura di se stessi. Un viaggio che ovviamente tocca anche i suoni. Come ci ha ormai abituato, anche questa volta bada poco ai trend e non cerca un facile consenso dell'ascoltatore. Il disco è contaminato dal jazz e dal soul, con suoni caldi e ricercati. Se vogliamo rapportarlo al periodo d'oro del rap, è un disco che mi ricorda gruppi come A Tribe Called Quest, Digable Planets e Arrested Development, paragone che sono sicuro le farebbe piacere. A oggi, Rhapsody è una veterana e un assoluto punto fermo di questa musica. God Gada Afro and Gold Hoops è un disco che mostra un certo tipo di maturità che molti artisti non riescono a raggiungere. È un lavoro serio, ragionato dall'inizio alla fine, concepito come un album e non come un semplice insieme di tracce. Un lavoro fatto con la testa e l'ambizione di chi vuole partecipare al rap game come protagonista e non come semplice comparsa.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ma allora diciamolo! Diciamolo che avete scoperto!
0: Rete 3.
1: Che anche a me piace alzarmi presto. Buongiorno, sono le 6 del mattino, questa è Rete 3, io sono Alice. Andiamo dritti dritti come da tradizione alle previsioni del tempo questa mattina. Sull'altopiano ci sarà qualche banco di nebbia per questa mattina, per il resto sarà in prevalenza soleggiato. La temperatura minima al sud raggiungerà i 13 gradi, al nord gli 8, le massime invece sono sui 24 gradi al sud e i 27 gradi al nord. Andiamo a vedere anche la situazione del traffico nella Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: Beh, logicamente sono le 6 del mattino e un minuto, quindi non c'è ancora tantissimi problemi alla circolazione, ma qualcosina comincia ad arrivare. Ci comunica via Swiss che la circolazione si sta intensificando sull'autostrada A2 in direzione nord, di conseguenza si circola a rilento tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore. Come sempre portate un po' di pazienza, ormai lo sappiamo, la mattina comincia così, piano piano il traffico e poi irrompe come ogni lunedì mattina. Andiamo anche a vedere le notizie.
0: 3 News.
1: Sono due netti no quelli usciti ieri alle urne per le due iniziative federali respinte da 7 votanti su 10 e bocciate nella totalità dei cantoni. L'iniziativa sulla neutralità, che chiedeva restrizioni in materia di sanzioni a paesi in guerra e di collaborazioni militari, è stata respinta al 70% dei votanti a livello nazionale, dal 51% dei ticinesi e dal 66% dei cittadini grigionesi. L'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione alimentare nazionale, è stata respinta dal 72% dei cittadini svizzeri, dal 68% di quelli ticinesi e del 75% di quelli grigionesi. L'affluenza generale è stata del 47%. E nei Grigioni inoltre è stata respinta dal 67% dei votanti e da tutti e 100 i comuni l'estensione del diritto di voto ai sedicenni. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. In Ticino invece il 54% degli abitanti di Bellinzona ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. E infine urne aperte anche ieri in Francia, dove si sono svolte elezioni senatoriali in una sessantina di dipartimenti e dove per la prima volta il Rassemblement National di Marine Le Pen ha superato i 10 seggi necessari per costituire un proprio gruppo in Senato. I seggi del Rassemblement National nella Camera Alta sono passati da 3 ad almeno 14, una vittoria storica, hanno commentato i leader dell'estrema destra francese Jordan Bardella e Marine Le Pen. Per le notizie per il momento è tutto, il prossimo bollettino tra un'ora circa, sempre su Rete 3. Noi cominciamo, questo è Parzialmente Scremato.
3: Buongiorno.
4: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: E quindi... ancora da parte mia un buongiorno a tutti, a tutte su Rete 3. Io dicevo, sono Ellis, lo so, non sono né Tiki né Nico, ma non vi preoccupate, una cosa certa di questo lunedì mattina arriverà di sicuro. Ovviamente sto parlando di Joss, che ci raggiungerà più tardi, giusto per farvi sentire un pochettino di più a casa, ancora di più di quello che cercherò di fare io oggi, o insomma nel modo più confortevole possibile, anche nelle vostre auto, se vi state già addentrando sulle strade della Svizzera italiana per andare al lavoro, non so, per andare a bervi un caffè, non lo so, e ovviamente accompagnandovi per questo viaggio di questa mattina. Spero tutto bene là fuori. Io vi ricordo, se volete insomma interagire con Rete 3, chiacchierare insieme a noi, lo potete sempre fare, il numero è lo 079 873 8073. E direi di iniziare questa mattinata insieme. Lo facciamo insieme alla grande, unica, sola diva, Dua Lipa.

Grazie mille a tutti voi che mi state già riempendo di messaggi di buongiorno, come stai? Io tutto bene, spero anche voi. Adesso mi prenderò un attimo di tempo per leggerli tutti quanti bene. Ovviamente io qui sono presente per svegliarmi assieme a voi, ma in particolare insieme alle Giulia di questa mattina, che saluto oggi in particolare, forse anche per colpa delle nostre patine dei dischi, direte tre, un pochettino in più degli altri, quindi ciao Giulia, spero tutto bene, spero che ti sei svegliata bene, spero che hai fatto dei bei sogni e che hai dormito serenamente. Beh, io sono qua per te, tutta Rete 3 questa mattina è qua per te, e lui è anche Vasco questa mattina. Buongiorno Giulia, buongiorno.

0: Ecco.
1: Aio
0: Ehi,
1: Willis, ma
0: sì.
1: non ci crede nessuno che ti piace alzarsi così presto. Comunque, buona giornata.
0: Ah, invece sì, pensa un po'. Invece mi piace un sacco alzarmi così presto perché non c'è nessuno. Cioè, non c'è nessuno in giro e io, vivendo nel Locarnese, lavorando nel Luganese, potete capire che può solo che farmi piacere trovare la strada sgombera, sfrecciare sempre nei limiti di velocità, eh. Cioè, io non sto qua a dire andate più veloci perché non c'è nessuno, non fatelo, fate attenzione alla guida per piacere. Comunque, sfrecciando moderatamente, anche perché chi ci segue su Rete 3 da un po' sa che la sottoscritta non possiede un bolide, anzi, è già bello che non va a cavalli, intendo gli animali, la mia macchina, cioè praticamente è quello che c'è stato tra la carrozza e le automobili, c'è la mia auto, no? E quella è la parte evolutiva che mancava. Quindi potete capire che, insomma, anche salire sul Monte Ceneri e raggiungere gli 80 km orari non proprio facilissimo. Tendo a salire sui 65-70 km orari, perché di più di così non ce la fa. Quindi, sfrecciando moderatamente sulle strade della Svizzera italiana completamente vuote, e poi ragazzi, stamattina cielo limpido, posso dire? Alle 4 del mattino, 3 e mezza, 4 del mattino, vedevo stelle, ma potentissime! Ma tantissime! Mi sembra che, non so, che non le vedo da così tanto tempo. Probabilmente anche perché vivo in pianura, dove c'è un po' più di inquinamento luminoso, ovviamente chi vive nelle valli, dove ci sono meno luci, meno lampioni, meno tutto, si gode un cielo stellato molto più facilmente tutte le notti. E beh, quindi sono molto contenta oggi di essermi svegliata presto, anche perché, beh, posso passare la mia mattinata con voi, vuoi mettere? Cioè, non è. No? O no? Comunque ci svegliamo tutti insieme, sono qua come al solito a consigliarvi di svegliarvi bene, ovviamente. Spero che non siete in ritardo, che non siete di corsa, che non so voi, ma io mi metto un'agitazione incredibile quando sono in ritardo per andare a lavorare, ma anche per qualsiasi appuntamento. Quindi spero che, insomma, vi siate svegliati bene, avete fatto dei bei sogni, adesso vi potete lavare la faccia, lavar via la sabbiolina dei sogni dagli occhi e entrare nel mondo della realtà, nel mondo del lunedì mattina. Qualcuno ve lo doveva pur dire, ve lo dico io, oggi su Rete 3, ma lo facciamo a ritmo un po' più incalzante, no? Vogliamo un po' più di BPM, vogliamo sentirci un pochino più svegli, un po' più power, oserei dire. E quindi facciamo un tuffo nel passato, perché anche ormai i brani del 2010 o 11, come questa qua, sono diventati vintage. Ultime notizie, Mr. Saxo Beat.

Lo senti, mamma mia, quei brani che poi ti riportano subito alla tua adolescenza, alle prime uscite, perlomeno per quanto riguarda me, le prime volte che uscivo di casa per andare insomma a far serata con gli amici, ma ero molto giovane, quindi insomma sono quelle robe che poi mamma vado a dormire dall'amica, invece stai fuori tutta la notte, insomma l'abbiamo fatto tutti, lo faranno tutti, quindi ci sta, e questo è proprio uno di quei brani che mi riporta quella roba ai miei primi carnevali da ragazzina, che potevo stare fuori fino alle 10:30. Le 10:30, non so se ci rendiamo conto, e la ragazzina aveva 17 anni, cioè non è che era proprio piccola, insomma non era neanche grande, aveva 17 anni. Già bello che ti sai contare le dita dei piedi, e non lo dico in maniera dispregiativa dei 17 anni, anzi siete fighissimi e fighissime, ma insomma i giorni migliori stanno per arrivare, sono lì, dopo i 18 è tutto ancora più figo di quanto sia già figo ora. Quindi, insomma, 17 anni, dici, mamma, papà, voglio andare al carnevale. Poi sai, vivi sopra tesserete, quindi non proprio un carnevalino, no? Uno dei migliori carnevali della Svizzera italiana, non dico il migliore, assolutamente no, ma uno dei migliori, quello di tesserete. Ovviamente lo dico di parte, sono nata e cresciuta lì, che ci posso fare? E allora ti dicono, guarda, sì, no, va bene, puoi andare a carnevale. Però senza di voi voglio andare da sola, con gli amici, con le amiche. Va bene, dai, allora andiamo. Poi figurati, primogenita, insomma, prime esperienze di questo tipo anche per i miei. Va bene, vai al carnevale, però alle 9 veniamo a prenderti. Alle 9, ho capito, ma ci troviamo alle 9, cosa faccio io? No, allora dai, facciamo 9:30. Sono riuscita a tirare fino alle 10:30. Questo è il massimo che sono riuscita a ottenere. Non so voi se vi ricordate i primi carnevali, la prima volta che siete potuti uscire tardi, senza che dovevate fare le cose alle spalle dei genitori, ovviamente, senza dover inventare un'amica o un amico da cui avreste dormito. Ma proprio che potevate uscire e gli hanno detto, ok, però a quest'ora ti vengo a prendere. O torni a casa, insomma. Ovviamente chi come me magari è cresciuto in valle, nel mio caso era la Valcolla, insomma dopo le 10:30 non c'è più la posta che ti porta a casa, quindi devi essere fortunato che hai anche dei genitori che ti dicono vengo a prenderti. Quindi ecco, questo è il brano Mr. Sexo Beat, è proprio uno di quelli che mi riporta alla mente quella volta che sono potuta andare a carnevale per la prima volta con i miei amici da sola, senza che i miei genitori fossero in giro a controllare, e che però gentilmente sono poi venuti a prendermi, quindi grazie mamma, grazie papà di avermi lasciato andare a carnevale fino alle 10:30.

Marracash Guè con il nuovo singolo Casini, che hanno fatto un po' a sorpresa, perché due settimane fa, il 12 e il 13 di settembre, si è tenuto il concerto a Milano per insomma ricordare e tributare il grande disco che loro hanno fatto assieme nel 2016, quindi 10 anni fa. Anno incredibile per quanto riguarda la scena rap italiana. Sono uscite un sacco di persone, personaggi, canzoni, album, dischi che oggi insomma fanno parte di quella storia lì e la rendono ancora più forte. Insomma, Marracash Guè nel 2016 avevano pubblicato Santeria, Santeria, e noi ragazzine in giro vroom vroom scooteroni, yes, e ce li ricordiamo tutti questi due giganteschi uomini, non solo a livello di carriera ma proprio anche a livello di stazza, perché sono giganti. E infatti è un piacere andare ai loro live, perché se, anche se sei in fondo, li vedi bene lo stesso, dici sono così alti e così imponenti che non ti perdi niente del concerto. E sono usciti con Santeria, questo disco che poi appunto è diventato storico per 10 anni, ancora tutti noi grandi fan continuiamo e continueremo a chiedere un Santeria 2. Loro hanno detto magari nel 2016 succede qualcosa per i 10 anni, speravamo in un disco invece qualcosa di da un lato forse meglio, da un lato forse volevamo comunque il disco. E quindi 2 giorni di live in cui hanno riportato questo album dal vivo a Milano per tutti i loro fan, insieme a altre collaborazioni che hanno fatto magari in un disco di Guè o in un disco di Marra. Insomma, hanno portato i loro duetti, se volete, i loro featuring più famosi sul palco dell'Ippodromo di Milano. Allora, no, questo non è 4/4, questo non è il programma di Rete 3 che si occupa della musica rap e dell'hip hop del mondo intero, no. Questo è Parzialmente Scremato, sono le 6:30 del mattino, io sono Ellis, buongiorno, ancora una volta continuerò a dirvelo, svegliatevi bene. Questo è Parzialmente Scremato, e a quest'ora cosa succede di solito? Allora, Nico mi ha istruita bene, quindi spero di essere all'altezza. C'è il momento del radio pirata, no? Del brano pirata? Sì, esatto, lo facciamo anche stamattina, io ci proverò. Vi ripropongo una cosa che Nico aveva già portato sulle frequenze di Rete 3 e che però secondo me vale davvero la pena di rispolverare per questa mattina a Radio Pirata per voi. Un bel remixone techno di un pezzo incredibile dell'unica e sola Rosalia, che ha collaborato anche con Björk. Ovviamente sto parlando di Bergain, let's go!

Beh, direi che chi si doveva svegliare questa mattina si è svegliato. Un remix incredibile che sono molto felice di aver riascoltato insieme a voi qui a Parzialmente Scremato. Tra pochissimo andiamo anche a festeggiare qualche compleanno.

0: E come detto poco fa, è arrivato il momento.
1: Tanti auguri.
0: Ma a chi tanti auguri?
1: It's your birthday.
0: Just like it's your birthday. Happy birthday to you. Oh yes. Anche questa mattina, questo 28 settembre, intanto da parte mia tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Siete fighissimi e fighissime. Questo oggi non ve lo toglie nessuno. Spero che abbiate preso libero dal lavoro e che quindi stiate ancora dormendo e che quindi non mi stiate ascoltando. Però va benissimo. Tanti auguri a tutte voi, a tutti voi. Ve lo meritate questo compleanno. Bravi, bravissimi. Soprattutto ancora di più se fate cifra tonda. Tanta roba, tanta roba. Festeggiate. Oggi la giornata per voi. Per me la regola è: se è il mio compleanno, decido tutto io. Cioè, si fa quello che voglio io. Sempre comunque, colazione, pranzo, cena, si mangia quello che decido io. Se vogliamo guardare un film, lo decido io. Se vogliamo andare a bere qualcosa, dove e cosa, lo decido io. Ecco, insomma, ecco quella roba lì. È il mio regalo. È la giornata dove io decido tutto perché è il mio compleanno. Oggi però festeggiamo anche il compleanno di una donna che è stata pioniera, se volete, di un fenomeno che poi è diventato sempre più grande negli anni e ha dato il via a una cosa che poi ha fatto parte delle nostre infanzie, delle nostre infanzie, delle nostre adolescenze, sempre se siete come me, dei bebellini degli anni 90 e che quindi adesso quest'anno siete sulla trentina o li dovete fare o li avete appena superati o li avete appena fatti. Sto parlando di Hilary Duff. Sì, esattamente. Signore e signori, Hilary Duff. Lei oggi compie 39 anni, l'abbiamo ovviamente conosciuta sui prodotti dei film Disney, Disney Channel. Lei è considerata proprio una vera e propria apripista del modello dei giovani attori, dei teen actor di Disney, perché poi riuscì a raggiungere appunto la fama mondiale in tutto il pianeta con la sitcom Lizzie McGuire. Sicuramente ve la ricorderete con il suo personaggio ricreato in una specie di cartone animato in due dimensioni che le faceva un po' da coscienza, se volete, no? Quindi questa serie l'ha resa famosissima. Negli anni poi appunto, come dicevamo, questo modello Disney è stato applicato anche ad altre incredibili attrici che poi

sono diventati delle superstar, pensiamo per esempio a Selena Gomez o Miley Cyrus, no? Ma ritornando sull'aspetto musicale, perché ovviamente è quello che a noi interessa, dopo aver raggiunto la fama come attrice, Hilary Duff ha detto: io ci voglio provare anche nella musica, e di conseguenza si è buttata e ha cominciato a far uscire dei singoli, dei brani che tanto sono andati bene pure quelli, quindi è diventata ancora più famosa in tutto il pianeta. E di conseguenza ne ascoltiamo uno di questi proprio in occasione del suo 39esimo compleanno. Tanti auguri a Hilary Duff, questa è Wake Up.

0: devo dire grazie per il messaggio, uno degli ultimi messaggi che ho letto. Mi avete scritto: buongiorno Elis, che bello risentirti, intanto che bello risentire e rileggere voi, grazie, buongiorno a tutti quanti. E mi scrivi: pensavo che eri Nico con il brano pirata, comunque sì, mi ha svegliato non appena ho acceso la radio, buon inizio settimana. Posso dire che dirmi che pensavate che fossi Nico con il brano pirata per me è il più grande complimento nella mia carriera radiofonica. Devo, grazie, non potevo iniziare questa mia prima volta parzialmente scremato tutta sola soletta nel migliore dei modi, quindi grazie mille, veramente siete eccezionali, un supporto morale, psicologico incredibile, incredibilmente assurdo, grazie, grazie mille. Bene, mi scrivete: sì, va bene Radio Pirata, il compleanno di Larry Duff, questo e quello, ma l'oroscopo arriva, no, non vi preoccupate, stamattina facciamo tutto, io sono una che fa le cose una cosa alla volta, non riesco a fare tutto insieme, soprattutto alle 6 del mattino, quindi non vi preoccupate, adesso tra un attimo, adesso è lì, stiamo leggendo, i nostri esperti stanno leggendo le stelle e poi vi faccio sapere anche l'oroscopo, pochissimo, vi giuro, state lì, state lì. Ovviamente non cambiate, cioè state lì, lì.
1: Lì seduti, ho detto, seduti. Ok.

0: Allora, l'abbiamo detto, l'avete chiesto, è il momento.
1: L'oroscopo.
0: Di dare spazio alle stelle che, come dicevo stamattina, in un cielo così limpido brillavano fortissime e potentissime sul cielo della Svizzera italiana. Iniziamo dall'Ariete. La settimana inizia con una bella spinta all'azione. Una questione pratica che trascinate da giorni troverà finalmente una via di risoluzione rapida ed efficace. Buon per voi, Arieti. Toro, sentite il bisogno di concretezza e stabilità. Concentratevi sulla pianificazione delle vostre attività settimanali senza però lasciarvi distrarre da proposte poco chiare, quindi solo roba organizzata bene, mi raccomando. Gemelli, la vostra mente oggi è un vulcano di idee, mettete per iscritto ogni intuizione, anche quella che vi sembra più bizzarra potrebbe poi rivelarsi vincente. Mi piace l'oroscopo dei gemelli di oggi. Cancro, una sensazione di leggera nostalgia potrebbe accompagnarvi questa mattinata, voltate pagina e guardate avanti, perché la giornata riserva piacevoli sorprese nel presente. Vivete qui e adesso, mi raccomando. Andiamo adesso al leone. Care leonesse, cari leonessi, sarete determinati a far valere le vostre ragioni in un confronto di lavoro o di famiglia, ma dai, veramente fatelo però mantenendo un tono calmo e risulterete imbattibili. Se ciao, 30 anni da leone, mai una volta sono riuscita a gestire una discussione in maniera pacata, ma va bene, grazie del consiglio. Vergine, ottimo giorno per fare ordine nei vostri spazi personali o nei vostri documenti. Fare spazio fuori vi aiuterà a fare chiarezza anche dentro voi stessi. Vabbè, Vergini, lo sappiamo, voi siete molto ordinati e organizzati, quindi non sarà difficile fare questa cosa oggi per voi. Bilancia, sentite il bisogno di ristabilire l'equilibrio in una collaborazione o in un rapporto stretto. Un approccio morbido e diplomatico farà miracoli. Scorpione, il vostro intuito oggi è particolarmente affilato, fidatevi delle vostre sensazioni epidermiche. Prendiamoci 3 secondi per digerire queste parole. Quando incontrate una nuova persona oppure quando valutate un accordo. Quindi in questi casi, come dicevamo, fidatevi delle vostre sensazioni epidermiche. Sagittario, giornata ideale per iniziare un nuovo percorso o per rimettervi in gioco in un'attività che vi appassiona. L'entusiasmo sarà il vostro motore principale. Capricorno, sarete molto concentrati sui vostri obiettivi a lungo termine, non abbiate fretta, i passi lenti ma costanti che state facendo vi porteranno lontano. Bravi voi. Acquario, un imprevisto nei vostri programmi quotidiani richiederà una buona dose di flessibilità, prendetela con filosofia e scoprirete un'alternativa inaspettata. Belle sorprese per gli acquari. Pesci, alla fine di tutti i segni zodiacali abbiamo i pesci. Sarete particolarmente sensibili alle necessità di chi vi circonda. Una parola di conforto o un piccolo aiuto da parte vostra lascerà il segno nel cuore di qualcuno. Ovviamente faccio nuovamente gli auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi e li faccio soprattutto a Sienna Spiro, che oggi compie 21 anni. Festeggiamo insieme a lei con il suo brano Material Lover.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 7 del mattino! Aspetta, ecco, ci sei, vai.
2: Ciao, buongiorno Alice.
1: Ciao, Alice.
2: Cosa ci fai qua? Ma
1: niente.
2: Che bella sorpresa.
1: Mi hanno detto lunedì mattina vai tu. E quindi ho detto, dai, sai cosa? Va bene, ci sono io.
2: Ti sei fatta la direttissima a Locarno Comano ed eccoti qui.
1: Ed eccomi
2: a prima
1: qui,
2: ora.
1: Esattamente,
2: brava,
1: a prima
2: brava.
1: Ora.
2: A prima ora, nel senso.
1: Alla prima vera ora,
2: alla
1: diciamo.
2: Prima vera ora di programmazione diretta. Tre, buongiorno a tutte e tutti quanti, quindi ufficialmente da Alice
1: e da Joas andiamo poi,
2: no,
1: poi.
2: C'è anche Rosy in studio.
1: giustamente c'è anche Rosy. Ciao Rosy, buongiorno
3: anche da parte mia. Oggi parte ufficialmente il palinsesto, vuol dire che da adesso vi torniamo a fare compagnia come eravate abituati.
1: Sì, tranne io qui oggi. Questo io sono l'unico elemento disturbante.
3: Ma tu resterai
1: oggi e domani, poi dopo torno. Ottavio e Fabio hanno comunque bisogno di me per il cazzo.
2: Ovvio, figura.
1: Cioè, non posso lasciarmi
2: due da soli ma pensa a te.
3: Col cactus che resti alla mattina.
2: Eccola,
1: ci voleva, grazie.
3: No. Scusa.
1: Bene, direi quindi andiamo con le informazioni ufficiali, partendo ovviamente dalla meteo.
2: Ok, andiamo a dare. Faccio io, Alice.
1: No, faccio io.
2: Ma che bello.
1: Guardaci qua, ecco.
2: Faccio io.
1: Non lo so.
2: In prevalenza soleggiato con alcune velature di passaggio e qualche timido cumulo pomeridiano sui rilievi. Alle basse quote.
1: Sì.
2: Cosa hai qualcosa da dire?
1: No, che non doveva
2: cumulo?
1: Essere timido il cumulo. Cioè, siamo
2: no,
1: qua, siamo tutti accoglienti. Bravo.
2: Ah, timido. Alle basse quote del Ticino e del Moesano, presenza di foschia o caligine. A basse quote, temperatura massima attorno a 24 gradi.
1: Oh yes, e andiamo anche con le informazioni sul traffico.
4: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E sappiamo bene che ormai alle 7 del mattino può essere un pochettino più impegnativo, infatti Via Swiss ci comunica che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone verso Mendrisio e tra Ponte Tresa e Caslano. Per il momento questo è tutto quello che abbiamo da dirvi per il traffico. Passiamo adesso alle notizie insieme a Rosy.
0: 3 News.
3: Le 7:03 minuti, una domenica di votazione all'insegna del no, quella di ieri. A nettissima maggioranza ha respinte le due iniziative proposte al popolo, ovvero neutralità e alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero. La questione invece della sicurezza alimentare resta sul tavolo per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. A Bellinzona poi, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli di Bellinzona, si guarda dunque al dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. E infine si conclude il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode.
1: Dopo le informazioni passiamo adesso alla pagina sportiva.
0: Rete 3 Sport.
4: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
5: Una solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 chilometri dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo due partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega con 6 punti, primo posto del gruppo quarto, e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Giornata di vigilia per la Svizzera, atterrata ieri in Scozia. Il programma della Lega A prosegue in serata con il secondo impegno dell'Italia in Turchia e poi anche Belgio-Francia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers, che hanno surclassato Monte 94-72.
1: E alle 7:05 del mattino ce la possiamo fare, Joas.
2: Oh yes, come se ce la facciamo, ce la fate anche tutti voi, ve lo garantiamo.
4: Con Barista. la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Bene, e abbiamo bevuto anche il caffè, insomma.
2: Sì, certo, ma dobbiamo conoscerci un po' io e te, Alice.
1: È vero?
2: La prima volta che ci vediamo nella nostra vita.
1: È la prima volta che ci vediamo a quest'ora, tra l'altro.
2: Ciao, tu da dove vieni?
1: Allora, io vengo...
2: Di dove sei?
1: Allora, sono originaria della Capriasca e la Valcolla.
2: Sì?
1: Ma adesso è quasi 6 anni che vivo a Locarno.
2: Ma dai, quindi, cioè hai fatto il grande trasferimento.
1: Ho fatto il grande trasferimento.
2: Ti senti accettata nel locarnese?
1: Devo dire di sì, ma sì, perché secondo me la dimensione capriaschese è
2: simile,
1: sì,
2: a quella
1: simile
2: che trovi poi a Locarno.
1: Cioè, le valli, le città, le cose, quindi.
2: Ma
1: sì,
2: tu abiti a Locarno Stadt o in periferia nei sobborghi pericolosi?
1: Locarno Stadt, zona Saleggi proprio.
2: Ci sta, ok.
1: Ho scoperto recentemente che il sindaco è il mio vicino di palazzo.
2: Ah, il sindaco, il dottor Pini.
1: Il dottor Pini,
2: il
1: salutiamo.
2: Salutiamo,
1: che tu hai conosciuto bene anche nelle tue avventure.
2: Beh, siamo
1: in giro
2: coetanei, per... quindi lo conosco da 120 anni, ma adesso niente, io vengo da Bellinzona invece.
1: Ho sentito che tu vieni da Bellinzona, però sempre belli, sempre
2: sì,
1: stato
2: belli. Sì, sono sempre stato più o meno lì in giro, sì, tra Isone, Prato Carasso, Camorino, quelle zone lì. E niente, comunque è un piacere conoscerti, Alice.
1: Anche per me è un gran piacere conoscere te, Joas.
2: Ti va di fare un'oretta e mezza di diretta radio con me?
1: Ma se me lo chiedi proprio, io in realtà sono arrivata preparata, ti ho fatto una sorpresa, Joas.
2: No dai.
1: Sì.
2: No dai, non dirmi queste cose, Alice, che mi metti in imbarazzo.
1: Io ho fatto una sorpresa questa mattina.
2: 2000 franc
1: tra
2: cash.
1: Ieri e no, guarda, quelli non ce li ho neanche per me, quindi se potevo darli a te.
2: Dai.
1: Allora, no, tra ieri e stamattina ho sentito dei producer, delle persone importanti nel mondo della discografia.
2: No.
1: E ho fatto fare una piccola sigla per noi due.
2: No, ma eccezionale, Alice, che bello.
1: Una sigla perché saremo insieme oggi e domani.
2: Sì.
1: E quindi ho pensato, perché non celebrare questo momento con una sigla?
2: No, ma allora andiamo a ascoltare la super nuova siglona di Alice.
1: Si chiama Alice e Joas. Prego, signore e signori.
2: Originale.
1: Ma è vero? Maestro, tutto suo.
6: Alice e Joas, Alice e Joas. Loro sono Alice e Joas.
1: E tutti e due i loro nomi finiscono per
2: no, ma fantastico, ma queste qua poi erano le voci di Dua Lipa e Beyoncé,
1: esattamente, che hanno fatto un corso di italiano per pronunciare bene i nostri nomi, e quindi questa è, vuoi risentirla?
2: Wow, dai, rimetti la sigla, poi mando un brano.
6: Alice
2: che
6: Joss,
2: sono
6: Alice e Joss, loro sono Alice e Joss.
1: E tutti e due i loro nomi finiscono per S.

0: Joss. E tutti e due i loro nomi finiscono per S.
1: Allora i maligni e le maligne diranno: questa qua è una sigla fatta con la I, ma si sente che è intelligenza artificiale.
0: Detto.
1: E in tantissimi stanno scrivendo: sta roba è puramente intelligenza artificiale. Siete i soli.
2: No,
1: no, invece no, la Alice è venuta qua e non ne sapevo niente, giuro. Era arrivata alle 3 del mattino praticamente per registrare con la sua meravigliosa voce.
0: Sono
1: questa
0: io.
1: Sigletta ad hoc che utilizzeremo, lo ricordiamo, questa mattina e domattina.
0: Allora, se ti piace la possiamo usare.
1: No, certo.
0: Se non ti piace dimmelo e la miglioro.
1: Io vedo se magari registrarne una mia versione e poi metterci in gara domani.
0: Facciamo
1: però
0: un bel contest di sigle.
1: Ci debbo pensare. Comunque continuate a manifestare il vostro sdegno, potete farlo scrivendoci allo 079 873 8073. E Alice, intanto noi continuiamo in musica, poi tra poco dobbiamo anticipare due infos sul gioco su ABC.
0: Molto volentieri.

0: Allora, io sono un po' emozionata, te lo dico.
1: Dai,
0: Jonas.
1: Perché? Racconta.
0: Allora, Alice, tanto per cominciare, perché entrambi i nostri nomi finiscono con S.
1: Questa c'è già un motivo di grande emozione.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E poi, secondariamente, perché tra pochissimo si gioca.
1: Sì.
0: Io ho sempre giocato in macchina venendo a lavorare.
1: Scusa, tu non hai mai fatto ABC dal
0: da
1: mixer?
0: Da questa parte del microfono mai.
1: Hai mai fatto ABC,
0: no,
1: Alice? Benvenuta.
0: Grazie.
1: Meraviglia.
0: Grazie mille. Quindi sono molto contenta di farlo, sì.
1: È molto semplice, ti spiego brevemente le regole. Se vuoi, leggo io le definizioni stamattina.
0: Vai, tu le leggi,
1: okay,
0: tu.
1: Io leggo velocissimissimamente le definizioni, tu devi solo marcare giù quelle risposte,
0: quelle
1: corrette.
0: Sì.
1: E sicuramente stamattina si vincerà. Tra l'altro,
0: ecco,
1: cambia il premio rispetto a settimana. Ma io non sono scaramantico.
0: Ah, ok, nemmeno io. Nemmeno io lo so.
1: Allora,
0: perfetto,
1: sicuramente vinceremo stamattina. Niente, dicevo che bisogna andare velocissimi, ritmati, eccetera. E
0: cambia il premio, dicevi
1: cambia
0: stamattina.
1: Cambia il premio, non è più il premio di settimana scorsa. Tra poco vi sveleremo di cosa si tratta. Intanto vogliamo anche salutare tutti quelli che ci stanno scrivendo. Salutiamo Michelozzo, tra l'altro ci ha scritto: eccomi, appena sveglio, freschissimo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, Michelozzo. Allora, è arrivato il momento fatidico. Potete iniziare a digitare il numero di telefono per giocare con noi a ABC, che è lo 0848 03 0503.
0: Noi ci ascoltiamo un pezzo e poi giochiamo. Let's go!

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
2: E abbiamo già trovato, vedo che le linee stanno ancora squillando, ma non, insomma, non è più possibile.
1: Domani,
2: potete
1: domani
2: riprovarci
1: domani
2: perché siamo già con Elena. Ciao Elena, come stai?
3: Ciao, buongiorno, bene, grazie.
1: Possiamo dire una cosa, Elena? Tu, da come abbiamo risposto al telefono, sembra che tu abbia già vinto, perché sei felicissima.
3: È la prima volta che riesco, quindi sì,
1: super gasata, emozionata, felice. Allora, tu stai andando in aereo dove, di preciso? Cioè, più o meno, dove stai andando?
3: A Bellinzona.
1: Ok, ok. E tu sei di dove?
3: Abita a Ascona.
1: Elena, d'accordo. Elena, tu tutti i giorni fai questo tragitto?
3: Non tutti, perché sono anche mamma, però sennò
1: d'accordo.
3: Sì, molte volte
1: sì. Come trovi la nuova soluzione legata al traffico sull'asse Quartino Sant'Antonino?
3: Devo rispondere, allora non lo prendevo prima e adesso ancora meno.
1: Ecco.
2: No. Prendiamo nota.
1: No, perché mi diceva Alice che è stata una decisione funesta e disastrosa. Però ricordiamo che la fine dei lavori è prevista per fine anno, quindi portate pazienza, locarnesi e locarnese all'ascolto. Senti Elena, tu conosci il funzionamento del gioco? Hai già ascoltato ABC?
3: Sì.
1: Molto bene. Allora, oggi si gioca con la lettera D di Domodossola, come si diceva la ruota della fortuna una volta.
2: Esatto, D di Domodossola, assolutamente. Quindi, se
1: sei pronta, andiamo col countdown.
3: Sì.
1: Vai. 3, 2, 1. Tra sabato e lunedì.
3: Domenica.
1: Ultimo mese dell'anno.
3: Dicembre.
1: L'ultima portata.
3: Dessert.
1: Moneta degli Stati Uniti.
3: Dollaro.
1: Piccolo cubo numerato.
3: Dado.
1: Molare, canino o incisivo.
3: Dente.
1: Pollice o indice.
3: Dito.
1: Più largo della poltrona.
3: Divano.
1: Luogo dove ci si lava.
3: Dotto.
1: Regalo.
3: Dono.
1: Medico.
3: Dottore.
1: Simile al cammello.
3: Dromedario.
1: E allora Elena, ma per fortuna non hai trovato la linea prima.
2: Brava Elena.
1: No, ma incredibile, cioè avevi ancora 3 minuti e mezzo di tempo.
2: Sì, veramente.
1: Sei stata bravissima.
3: Era l'adrenalina.
2: Io anche ero in agitazione totale, aiuto, che bello che hai vinto.
1: Elena,
2: sono molto felice.
1: Ma quanti caffè ti sei bevuta stamattina? Eri lucidissima.
3: Sì, non ho ancora niente. In realtà è perché è la prima volta che non devo portare i bimbi al nido.
1: E
3: quindi ho tutte le energie.
1: Allora,
2: giustamente.
1: Se non ti va per motivi di privacy, puoi evitare, ma se no vuoi salutare almeno i tuoi bimbi e quanti anni hanno?
3: Sì, li saluto alla mia piccola Emily, che l'ha fatto un anno.
1: Oh, ciccia.
3: E Elia ha due e mezzo.
1: Sono esattamente quasi coetanei dei miei figli. Complimenti, ottima scelta di tempo. Cara Elena, noi ti auguriamo buon viaggio. Fingiamo di salutarti. Com'è?
3: No, niente, sentivo una piccola frecciata sul il corto tempo, effettivamente impegnativo.
1: Certo, uguale come i miei. Poi se avete terreni in famiglia, sentiamoci poi per il futuro dei figli, che vediamo se magari combinare qualcosa. Senti Elena, fingiamo di salutarti, però tu rimani lì perché dobbiamo prendere i tuoi dati.
2: Tutti
1: okay?
2: I tuoi dati.
3: Oh, grazie, va bene. Sì.
1: Dai, ciao. Ciao Elena, buon
2: ciao
1: lavoro,
2: Elena.
1: Buon viaggio.
2: Ciao.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: controlli più. Lo so, raga, che volete partecipare anche voi a ABC, che c'è tanta altra gente che ci sta provando da mesi, ma non vi preoccupate.
1: No, ma è stato bellissimo, esatto, è stato bellissimo accogliere la chiamata di Elena, sì, nel fuori onda stamattina, perché era proprio:
2: ma che bello, ho preso la linea, sono dove c'è, che c'è,
1: ti chiedo scusa per l'imitazione, sì, però l'entusiasmo, il livello di entusiasmo era quello.
0: L'entusiasmo che piace a noi a Rete 3, soprattutto, brava, posso dire, inaspettato alle 7.30 del mattino, perché uno potrebbe dire...
1: Del lunedì.
0: Cioè, del lunedì, capito? Cioè. Siamo partiti belli cari, però d'altronde il pubblico di Rete 3 è
1: bene
0: così.
1: Esatto, esatto. Per chi non fosse riuscito a prendere la linea questa mattina, beh, a ABC si gioca tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre attorno alle 7.20. Intanto salutiamo Ivo, che ci ha scritto giustamente: ad aiutare Elena c'era l'adrenalina, con la D anche adrenalina.

0: Cara Cher, per tutte queste emozioni, strong enough per conoscersi meglio, per me Alice è la prima volta, no? Credo, no? Assieme
1: io e te, no? Abbiamo fatto una volta un'estate,
0: però poca
1: ma
0: roba.
1: Un po' a caso, un po' così.
0: Senti,
1: però
0: allora,
1: questo è
0: dobbiamo conoscerci, esatto, dobbiamo conoscerci un po' bene, e per conoscere meglio chi hai di fronte, cosa c'è di meglio che
1: un bellissimo quiz?
0: Attenzione.
1: Che ho recuperato direttamente da un Cioè edizione 1998.
0: Ma stai scherzando?
1: Per capire quanto io e te andiamo bene come partner radiofonici.
0: Beh, certo, ovvio. Okay? Beh, ovvio, certo.
1: Perché
0: Alice,
1: se questa cosa si ripeterà anche domani, e poi magari chi lo sa altre volte in futuro, dobbiamo capire se questa cosa funziona.
0: Siamo compatibili con le robe lì. Sì.
1: E allora, di conseguenza, ecco.
0: È per vedere un po'. Quindi usatelo anche voi a casa se volete.
1: Per sapere se siete una coppia di radiofonici ideale. Esatto. Allora, quindi io ti farò una domanda,
0: sì,
1: hai la possibilità di rispondere A, B o C.
0: Fantastico.
1: Ok, in base alle quantità di A, di B o di C che hai risposto, saremo una coppia super ideale,
0: perché
1: discretamente
0: tu,
1: ideale, o terribile,
0: perché tu sai già il tuo profilo, lo conosci già, o devi rispondere anche tu?
1: È tutto sulla base di me, quindi devi rispondere solo te.
0: E diciamo che è un po' rimaneggiato questo quiz del Cioè.
1: Sì, più o meno.
0: E io leggevo tra l'altro solo Top Girl, cioè non
1: ti piaceva
0: tanto, quindi,
1: però avevo il poster di Scamarcio, quindi valeva anche il Cioè.
0: Vuoi mettere gli occhi di Scamarcio?
1: Esatto. Come nessun altro.
0: Ti guardano come un falchetto lì così.
1: Allora, vabbè, se sei pronto, iniziamo con il quiz per vedere quanto siamo, insomma,
0: compatibili radiofonicamente.
1: Ok,
0: vai.
1: Prima domanda.
0: Vai.
1: Andiamo al bar insieme dopo la diretta e ci portano per errore un cappuccino al posto del macchiato che tu avevi ordinato.
0: Sì.
1: Cosa fai? A, lo fai presente con gentilezza al cameriere e chiedi di sostituirlo. B, non dici nulla per non fare storie, te lo bevi comunque. C, indichi il caffè gridando: questa è un'offesa alla dignità di parzialmente scremato, è inaccettabile.
0: Io B tutta la vita, non riesco, non ho gli attributi per dire guarda ti ho sbagliato, cioè mi importa, dovesse portarmi un succo di carota e me lo berrei muto.
1: Ok, sì, perfetto. B, se ti chiamassi io alle 2 del mattino dicendoti svegliati, dobbiamo andare a rapinare una banca, tu cosa faresti? A, nemmeno rispondi, perché tanto hai il silenzioso, non senti la chiamata.
0: No,
1: B, mi chiedi se ho già preparato un piano di fuga dettagliato o se dobbiamo improvvisare. C, rispondi, capito, appendi e senza fare domande arrivi sotto casa mia dopo 5 minuti guidando un trattore rubato e con due maschere di Peppa Pig.
0: Una domanda, non c'è la D, chiamo la polizia immediatamente.
1: No!
0: Dai, scusa.
1: Dai, dobbiamo lavorare
0: allora
1: insieme.
0: Allora la B.
1: La B, bene, sì. E siamo a un'altra B, perfetto. Un giorno arrivo in studio, tiro un sospiro e ti dico: Joas, ho deciso, basta Locarno, vado a vivere a Lugano. Come reagisci?
0: No!
1: A, mi fai gli auguri per il trasloco e dici: beh, dai, ci metterai meno a venire a lavorare. B, inizia a prendermi in giro sostenendo che la nebbia del sottoceneri mi annebbierà il cervello. C, metti le mani nei capelli, ti accasci a terra in diretta e cominci una maratona oratorica di 4 ore sulle meraviglie del sopraceneri, promettendomi di pagarmi l'affitto pur di salvarmi dall'inferno di Lugano.
0: No, è incredibile, non potrei accettare un tuo trasferimento, un tuo ritorno tra l'altro nel
1: luganese.
0: Quindi decisamente C,
1: disperazione totale. 4, siamo in diretta, salta il mixer, va via la corrente, silenzio radio per 30 secondi, la tua reazione istintiva è mantenere la calma, lanciare il disco di emergenza e chiamare subito i tecnici dell'RSI. B, iniziare a cantare a cappella per riempire il vuoto chiedendo scusa agli ascoltatori. C, urlare: è un attacco alieno! Fai un rituale propiziatorio con il cavo XLR e offri uno dei nostri ingegneri del suono in sacrificio.
0: Allora, premettendo che io non ho assolutamente nessuna idea di che cosa sia un

0: cavo XLR, però voglio crederti sul fatto che esista. Sicuramente la B, perché andrei anche in panico, non riuscirei a cercare il numero dei tecnici che abbiamo in 1000 email sicuramente, e quindi parlerei così a vuoto.
1: Canteresti una canzone?
0: Magari se canterei una canzone a cappella, magari di una canzone popolare, Ticino, se vuole posso fare anche... No, vabbè.
1: Magari la facciamo magari dopo, se ti va bene,
0: sì.
1: La facciamo
0: avanti,
1: dopo.
0: Sì.
1: Allora, il direttore Timbal ci dice che un politico ticinese molto noto sta minacciando di querelarci per una battuta in onda.
0: Sì.
1: Come reagisci? A. Prepari subito un comunicato di scuse formali letto con voce istituzionale. E già, ti vedo. B. Gli proponiamo un'intervista riparatrice per farlo parlare del suo programma elettorale.
0: Sogna.
1: Lo invitiamo in diretta, lo sfidiamo a una gara di braccio di ferro e gli dedichiamo una parodia in dialetto.
0: Allora, prima di tutto permettimi di salutare nostro signor direttore
1: Mario
0: Timbal, sempre
1: ciao.
0: Sia lodato, lei che ci ascolta da lassù,
1: ci guarda dall'alto,
0: sei sempre nei nostri cuori, Mario. La C, decisamente
1: C, perfetto,
0: sì, perché ho la coscienza, se faccio una battuta del genere ho la coscienza pulita,
1: cioè, ma certo,
0: mi
1: ma
0: autofiltro da solo,
1: assolutamente,
0: Corelli,
1: giustamente. Allora, qual è il cibo fondamentale da tenere in studio alle 6 del mattino per garantire la sopravvivenza al programma?
0: Ce l'ho.
1: A. Barrette proteiche, mela e tazza di tè verde. Brioche calda e cappuccino da sporto. Una teglia di luganichetta con polenta riscaldata direttamente sul retro dei server di trasmissione.
0: Sì.
1: Sai che so. A me piace.
0: Non me ne frega mai del cappuccino con brioche. Cioè.
1: Fine, ultima domanda. Se tra 5 anni questo programma radiofonico dovesse fallire miseramente,
0: fallirà domani
1: a sto punto, cosa faremo io e te insieme? A. Ognuno per la sua strada a cercare un lavoro d'ufficio. B. Apriremo un chiosco di piadine sulla spiaggia in Costa Azzurra. C. Creeremo una setta segreta di adoratori delle radio d'epoca e vivremo in un bunker sotterraneo.
0: Toda la vita con Alice in Costa Azzurra.
1: Adesso mi prendo del tempo per calcolare i risultati.
0: E tra poco
1: vedremo se siamo una coppia radiofonica.
0: Vai. Ma le piadine facciamo comunque.
1: A me piace la piadina. Possiamo comunque fare. Passiamo a percentuale radio. Andiamo.

0: Joss, volevo chiederti una cosa prima di andare ai risultati.
1: Anche due.
0: Che segno sei?
1: No, no, dai, non tirar fuori la storia. No, me ne vado.
0: No, dai, no, Joss, dai, no, dai, dobbiamo vedere se siamo compatibili. Dai, scherzavo.
1: Di non
0: scherzavo.
1: Più di Orosco,
0: ti giuro che non grazie, lo farò mai grazie. Più. Non, anche perché, sennò non saremmo compatibili.
1: Brava, brava. E allora andiamo con. Abbiamo fatto il quiz, ricordiamolo, per capire stile, cioè Top Girl e quelle robe lì, per capire quanto siamo compatibili io e Ellis, radiofonicamente.
0: Assolutamente sì. Allora, c'è stata una. Non hai mai risposto a. Questo è carino perché se avessi risposto tante volte a la nostra compatibilità sarebbe stata 3
1: nulla.
0: Su 10. Siete troppo seri, istituzionali e burocratici, insieme potreste al massimo condurre la lettura dei bollettini meteorologici del 1982.
1: Che, comunque, sai che
0: anche secondo me non
1: dispiace,
0: è male.
1: Cioè.
0: Però essere troppo seri, istituzionali e burocratici
1: non va bene, no.
0: Non siamo noi.
1: E invece?
0: Invece hai fatto una maggioranza di risposte B. Quindi siamo lì in mezzo. Avete il giusto equilibrio tra professionalità e simpatia. Grazie. Una coppia radiofonica pronta a funzionare bene, ma senza far scattare gli allarmi antincendio in regia.
1: Che è già qualcosa.
0: Che è già qualcosa. Io credo che i nostri colleghi della tecnica per questo dovrebbero ringraziarci.
1: Esatto, certo, decisamente. Quindi concludendo, siamo anche tu.
0: Andiamo bene, discretamente bene. Siamo lì nel mezzo.
1: Sì, cioè non vogliamo far radio scandalo, ma no. Neanche troppo. Okay,
0: troppo, insomma, da prima
1: riposati.
0: Ora veramente. Ecco,
1: okay, bene, bene.
0: Questa cosa qua.
1: Senti, allora, Alice, cominciamo a fare sul serio. Dimmi qualcosa, perché tu conosci tanta musica che io non conosco.
0: Sì.
1: A me piace un sacco questo nuovo brano di Juice Delizia. Prima di tutto, dimmi come si pronuncia.
0: Juice Delizia.
1: No, ma scherzo.
0: Come se fosse delizia.
1: No, ma è vero.
0: Però si scrive delizia.
1: No, ma sei seria o?
0: Te lo giuro.
1: Ah,
0: sì.
1: Juice Delizia.
0: Delizia.
1: Ok.
0: Sì, sì.
1: Allora,
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Ascoltiamo un brano di Juice Delizia. A te piace? Dimmi qualcosa su di lui.
0: Allora, lo sto scoprendo adesso.
1: Anche
0: io, in realtà, molto giovane. Secondo me, molto bravo. Lui è palermitano, di Palermo.
1: Di Bagheria.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: E il brano, tra l'altro, l'hanno scritto lui assieme a Fulminacci.
1: Quindi
0: che
1: un nome affermato.
0: Soprattutto a livello di scrittura. Autorale, quindi tanta roba.
1: Sì.
0: Niente male, anzi, contenta di averlo in scaletta oggi.
1: A me piace un sacco, anche a me.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: No, dai, ma che bella l'Ellis alla rete 3 alla mattina, presto, ma gioia, gaudio e felicità. Ciao, Joas.
2: Devo dire che è mia mamma.
3: Ma non è vero. Sì. Ma no, sì, la Tilla.
2: La Tilla.

0: E tutti e due i loro nomi finiscono per S.
1: E ringraziamo i neri per caso per la sigla.
0: Esattamente.
1: È una mattinata fantastica quella che, beh, insomma, oggi e domani passerete con me e Alice, sì. Ve lo ricordiamo.
0: Sì, troppo buono. Fai complimenti quasi come mia mamma. Comunque.
1: Dai, ma non è vero che è tua mamma.
0: Sì, certo che è mia mamma.
1: Ringraziamo parenti e amici che non ci fanno mancare il loro sostegno.
0: Mai, mai, sono sempre qui con noi. Grazie.
1: Senti,
0: grazie mille.
1: No, tra poco noi volevamo ricordare che tra poco c'è un altro blocco informativo e poi si discorre ancora mezz'oretta di fatti che hanno segnato il mondo. Poi Rosy arriverà un po' prima, alle 8:30, perché proprio da oggi torniamo all'orario classico, canonico.
0: Yes. Quello... Quindi torna anche serotonina, giustamente.
1: Certo, ufficiale
0: della nostra Rosy.
1: Torna anche il cactus.
0: Torna anche, non ci resta che il cactus con voi questa mattina. Poi ci saranno, dopo Rosy, a partire dalle 10:30, Ottavio und Fabio. Che insomma continueranno una mattinata divertente insieme a voi.
1: Tornano le vibrazioni.
0: Tornano le vibrazioni sempre.
1: Col loro inno, forse la loro canzone più bella, più conosciuta.
0: Ma dedicato a te?
1: A me?
0: A te.

0: Sono le 8:01. Buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera. Questa è Rete 3. E questa mattina in vostra compagnia ci sono Joss
0: e Alice. Grande entusiasmo.
1: Grandissimo entusiasmo.
0: Perché è arrivata anche Rosy in studio.
1: E giustamente è arrivata anche Rosy in studio.
2: Buongiorno.
0: Rosy da oggi torna a serotonina, è ufficiale.
2: Caspita, pelle d'oca così, sì, tutti i giorni dalle 8:30. Vi carico come delle molle. Poi ho già visto che ci sono in giro i colleghi. Perché abbiamo fatto un periodo un po' così, sì. No? Un po' nebuloso.
0: No, vabbè, l'estate abbiamo fatto l'orario estivo, dici.
2: Parlavamo con le betule qua la mattina,
0: sì, certo,
2: però
0: adesso sì,
2: c'era
0: sì,
2: in giro tanta gente, adesso
0: è, chiaro, è
2: dappertutto, più power, insomma. No? Sono contenta.
1: Vuoi darci qualche anticipazione?
2: Sì, arriva Paolo attivissimo.
0: Dai, grande Paolone.
2: Paolo.
1: Grande.
2: Torna da Rettilia e torna giù sulla terra.
0: Rettilia. No, specifico. Dai, andiamo con meteo, traffico e poi qualche info.
1: Ma volentieri. Partendo dalle previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura, in particolare in Romandia. Al sud foschia. Questo è l'unica cosa che posso dire.
0: Per foschia. Non si dice foschia.
1: Foschia al sud, temperature massime 24 gradi al sud con la foschia e fino a 28 gradi al nord, fa caldo di là. Andiamo anche a domani, martedì, in tutto il paese soleggiato al sud, in mattinata possibili banchi di nubi basse, nel pomeriggio soprattutto al nord velature in quota, al sud foschia, anche domani. Foschia. Temperature minime comprese tra i 9 e i 15 gradi, le massime 24 al sud, anche per domani, fino a 28 gradi al nord. Andiamo al traffico.
0: E ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, da Bizzarrone verso Mendrisio, tra Ponte Trese e Bioggio, tra Gravesano e Manno, sulle principali vie d'accesso a Lugano e Bellinzona, infine anche tra Quartino e Cadenazzo. In Mesolcina la strada cantonale a San Vittore è stata chiusa a causa di un incidente, la circolazione è deviata localmente. Quindi ripeto, la strada cantonale a San Vittore è stata chiusa a causa di un incidente. Per chiudere, per quanto concerne i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo sarà chiusa durante le notti dalle 20 alle 5 del mattino fino a venerdì. Quindi se dovete andare oltre Alpe o tornare da oltre Alpe, sappiate questa cosa.
1: Noi ringraziamo,
0: esatto. Noi ringraziamo Mario Boldini da Via Suisse. Adesso il microfono a Rosy Nervi.
3: 3 News.
2: Una domenica di votazione all'insegna del no, quella di ieri a nettissima maggioranza respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità e alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. Infine si conclude il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode.

0: Ti vedo.
1: Allora, no, volevo lasciare fare l'ultimo.
0: Senti, te l'ho rovinato io, mi dispiace.
1: No, figurati. Questo weekend si è parlato, beh, anche nei mesi precedenti, si è parlato di neutralità e si è votato anche sulla neutralità.
0: Certo.
1: Più che altro sui punti di vista, su come uno vede la neutralità, su cosa pensa debba essere la neutralità. Io dico ciò perché voglio parlare di diplomazia internazionale nei prossimi minuti.
0: Perché c'è un messaggio che
1: voglio parlare di diplomazia internazionale. Perché non so se hai visto che la Cina, nel frattempo il presidente cinese Xi Jinping è stato in visita negli Stati Uniti, è stato accolto come non mai da Donald Trump, che è andato, che è andato, no, è quello che ha detto Trump quando ha visto Xi Jinping, è andato ad accoglierlo sulla pista d'atterraggio, robe mai viste, super accogliente Trump. E sai che non sono sempre d'accordissimo su tutto Cina e Stati Uniti,
0: no,
1: hanno voluto però mostrarsi amici, no?
0: Amici,
1: sì,
0: facciamo vedere
1: al mondo. Quindi Trump ha fatto questi gesti accomodanti nei confronti del press cinese. Il press cinese cosa ha fatto come grande gesto diplomatico a favore degli Stati Uniti?
0: Sentiamo cosa ha fatto.
1: Algamandadu panda.
0: Ah,
1: ma non le auto,
0: panda.
1: Due panda, gli animali,
0: quelli,
1: quegli orsi bianco-neri
0: che fino a due anni fa tipo erano in via di
1: estinzione. Due dei quattro rimasti Xi Jinping li manda negli Stati Uniti.
0: A Trump.
1: Certo, perché i panda sono stati spesso nella storia utilizzati a fini diplomatici dalla Cina. Sai che io non lo sapevo neanch'io, tutti i panda esistenti al mondo sono di proprietà della Cina.
0: Non avevo idea che un'intera specie animale potesse essere proprietà di qualcuno. Questa era una cosa nuova.
1: Proprietà nel senso, per forza, i panda arrivano da lì, no? Quindi tutti i panda. Quindi il gesto di donare due panda o prestare, solitamente sono prestiti, sono tipo dei leasing, no? Per 10 anni hai in usufrutto
0: due panda.
1: Ma non, stiamo parlando di auto.
0: Ma poi se lo ritornano con tipo un po' di macchio così, si tengono una caparra anche.
1: Non so. Dettagli, sicuramente devono tenerli bene, cioè devono dargli il loro bambù, cosa mangiano i bambù, quelle robe lì. Fatto sta che è stato visto questo gesto del presidente Xi Jinping verso gli Stati Uniti, si sapeva già che gli avrebbe dati, ma l'ha comunicato proprio in questi giorni in visita
0: da Trump.
1: E come uno dei gesti più, insomma, per avvicinare le due superpotenze, no?
0: Ok.
1: E non lo so, adesso, quindi se un giorno vi capitasse di dover mediare con la Cina o con qualcosa, vi vedete arrivare due panda a casa, sapete perché.
0: Sapete,
1: il presidente cinese vuole fare un gesto di distensione nei vostri confronti, sappiatelo. Può capitare,
0: può succedere. Panda, vuoi mettere?
1: Però
0: dove
1: in
0: lo metti,
1: cambio tu devi, attenzione, dove lo metti?
0: Non so,
1: è un giardino, dove metterlo? Tenere uno sgabuzzino?
0: No, ma io non ho il giardino.
1: Com'è, sgabuzzino ce l'hai?

0: Questo è un regalo che serve panda d'accordi.
1: Grande, geniale, ci piace, sì.
2: Molto, sì, sì.
1: Il regalo, meglio il prestito,
2: l'ha
1: di
2: detto
1: due panda.
2: Anche, l'ha detto così anche il presidente Xi Jinping.
1: Sì,
2: ha
1: sicuro.
2: Detto, regalo panda d'accordi.
1: Panda d'accordi. E certo, perché è un po' il termometro, l'abbiamo detto, il fatto che la Cina presti dei panda o mandi in leasing, alla fine è un leasing perché paghi fino a $1 milioni l'anno per avere questi panda. Lo zoo ospitante paga una quota annuale
2: di $1 milione
1: fino a che può raggiungere $1 milione l'anno destinato ai progetti per la conservazione della specie. Sappiamo che sono 3 o 4 i panda rimasti. No, pochi, nel senso.
2: Tra l'altro
1: pochi.
2: Ho sentito che costruiranno un'intera nuova ala della White House per il panda,
1: per mettere
2: i
1: panda
2: perché...
1: magari
2: però
1: certo.
2: Ci scrivono allo 079 873 8073, dicono sicuramente li pitturerà stelle e strisce come la nuova mappa della Nuova America.
1: Cioè tu dici che Xi si trova tra 10 anni?
2: Sì, sì, gli ritornano i panda con tutti rossi e blu e bianchi.
1: Io li pitturerei di bianco, il blu al posto del nero. Panda bianchi. No, bianchi, vabbè, blu. Lasciamo stare questo discorso.
2: Non cominciamo, per piacere.
1: No, ma figurati.
2: Dobbiamo usare i panda d'accordi. Quindi...
1: Panda d'accordi, sempre comunque. Allora ci ha scritto qualcuno, ma se poi questi panda dovessero mai riuscire ad avere dei cuccioli, come funzionerebbe?
2: Sì.
1: È semplice, ogni panda nato ovunque nel mondo è per forza di proprietà
2: della Cina.
1: Quindi tu è possibile che Xi regali 2 panda e gliene tornino 4, per dire.
2: Esatto,
1: no?
2: Esatto. Questo è un po' l'investimento che lui fa. Manda panda in giro e dicevo, poi magari ce ne tornano di più.
1: Esatto. E si dice che gli accordi, insomma, nel periodo storico dove l'intelligenza artificiale prende il sopravvento a capire come sono i rapporti tra Cina e Stati Uniti, sono ancora queste cose. Ormai dagli anni 70 che va avanti questa storia dei panda.
2: No?
1: Dai tempi di Nixon. Quindi adesso possiamo dire che c'è un momento di distensione tra Cina e Stati Uniti grazie a questi 2 panda, panda d'accordi. Ci è piaciuta panda d'accordi.
2: Panda d'accordi, il prossimo tatuaggio.
1: Piace tanto la neve ai panda, tra l'altro.
2: Sì, un sacco.
1: È vero, tu ridi e ride.
2: Beh, ma si mimetizzano, ma non benissimo, hanno le macchiette nere comunque, quindi.
1: Per quello vi dico, pitturema, io un tucchettino.

0: Beauty in Us, la nuova uscita da pochi giorni di Robbie Williams, ci porta a chiudere un po' col discorso di Panda, cara la mia Alice, e Panda che si chiamano, tra l'altro abbiamo citato il nome, Ping Ping e Fu Shuang. Ping Ping e Fu Shuang, si capisce?
1: È bello, Ping Ping e Fu Shuang, come fanno a riconoscerli?
0: Li chiamano Ping Ping quello che si gira, Fu Shuang quando si gira l'altro, Fu Shuang. Poi, ecco, per chi fosse interessato a vedere Ping Ping e Fu Shuang sul territorio statunitense, li troverete allo zoo di Atlanta per i prossimi 10 anni.
1: Atlanta.
0: Abbiamo capito che fanno entrare i panda, non siamo sicuri che facciano entrare anche voi che ci state ascoltando negli Stati Uniti. È un po' difficile.
1: Soprattutto dipende cosa avete detto sui vostri social personali sul presidente.
0: Certo.
1: Adesso vi controllano anche Instagram.
0: Cancellate un paio di profili se volete andare a vedere negli Stati Uniti. Insomma, allora, a riprova del fatto che il panda è diventato un mezzo di comunicazione diplomatica per la Cina, è praticamente quello che è successo qualche mese fa. Anni fa donò anche dei panda al Giappone.
1: Allora, la Cina donò dei panda al Giappone. Ok, anche lì storicamente non evidente come gesto.
0: Fatto sta che si erano smollate un po' le relazioni, acque. Era un po' più easy la situa, e quindi Xi Jinping o chi per esso ha detto: dai, diamo due Giapponi al panda. No, due panda al Giappone.
1: Al Giappone.
0: Cosa è successo? Qualche mese fa c'è stato un dissapore col Giappone per via di Taiwan. E cosa ha fatto la Cina? Ha richiamato il suo ambasciatore. No, ha richiamato i due panda.
1: No!
0: Ha proprio detto: richiamiamo in Cina i due panda.
1: Ha mandato un'auto per prenderli e riportarli indietro.
0: Non so se viaggiano su auto, comunque.
1: Non so che soffrono un po' di. Ma hanno un po' paura di volare i panda, quindi.
0: Oh, tutta la vita meglio i panda delle bombe. Dobbiamo spostare panda. Sì. No alla guerra, sì ai panda, no alla guerra.
1: Soprattutto se hai bisogno di un mezzo per riconciliarti.
0: Voilà.
1: Decisamente meglio il panda.
0: A proposito di animali in via d'estinzione, senti che roba.
1: E di gente che ha problemi con Trump, tra l'altro.
0: Eccolo, il bad book.

0: Buongiorno Joas. Certo che tu come cadi cadi sempre bene, cioè? Con gli accompagnatori del mattino.
1: Perché?
0: Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
1: Lo so, mattinata con Alice e tra poco pensa te, già qui in studio con noi. Rosy Nervi.
2: Voglio chiudere con una nota positive, posso?
3: Alice e Joss.
2: Siamo noi. Torniamo domani mattina comunque.
1: Certo, sempre a partire dalle 6 con Alice, poi io arriverò alle
2: 7. Giustamente, sì. Okay. Quindi questo è la nostra mattinata, si conclude così, è stato bello.
1: Tra pochissimo Rosy Nervi in vostra compagnia da Alice.
2: E da Joss.
1: Alice e Joss. Buona Alice giornata. Joss.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.ch

0: Sono le 8 e 33 minuti, buongiorno, diamo ufficialmente inizio alla stagione di serotonina.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: Non so voi, ma di solito si tende alla mattina prima di partire, prima di iniziare la giornata, o prendi un espresso, un cappuccino, qualcosa che ti fai a casa, ti carichi di un paio di vitamine, ognuno ha lì il suo materiale d'assalto per affrontare al meglio la giornata. Io ho una certezza: nella vita ci sono cose che non compri con i soldi, altre invece per cui, diciamocelo, i soldi aiutano parecchio. Beh, gli AC/DC con cui diamo l'inizio a questa giornata, per quanto mi riguarda, nel 1990, dicevo, gli AC/DC lo dicevano senza troppi giri di parole. Money talks, i soldi parlano, a volte parlano così forte che coprono tutto. Ma quanto contano davvero i soldi nelle nostre scelte? Soprattutto, quanto siamo disposti a farci condizionare dai soldi? Intanto alzate il volume e non fatevi troppe domande.

estate 2026 che è stata veramente lunga, anche molto calda, molto hot, riscaldata ancora di più da pezzi caldi come questa Partenope che ha messo insieme Merck e Cremon con Serena Brancale i Colors, un bel frullato di energia, diciamo. Una città che può essere bellissima, sensuale, misteriosa e anche impossibile da spiegare fino alla fine, no? Per esempio Napoli, anche Partenope, sirena della mitologia che secondo la leggenda dopo la morte arrivò sulle sue coste e diede origine alla città di Napoli. È proprio da qui che parte Partenope. Paolo Sorrentino, questa giovane donna, il tempo che passa a Napoli come luogo reale, quasi mitologico. E la mitologia l'abbiamo vissuta quest'estate grazie a Ridley Scott, grazie a una rivisitazione super interessante di un testo che magari i giovani non avrebbero neanche il coraggio di guardare, quindi l'Odissea, e restando in questo ambito mitologico. Andiamo avanti e continuiamo, anzi iniziamo questa giornata a pieno perché adesso sono le 8:40, tutti siamo operativi tutto sommato. Noi vi accompagniamo con la musica, vi lascio su Miley Cyrus, Best, quindi questa nuova canzone che è appena uscita insieme all'album il 18 settembre. Bello carico, naturalmente. Cosa sto facendo così? Ecco qua. Sì. Best Persuades, Miley Cyrus.

0: Sono molto felice, non avevo dubbi che arrivasse, ma sono felice di vederlo.
1: Non avevi dubbi?
0: Non avevo dubbi, ho detto, tornato da Rettiglia in splendida forma, con dei cambiamenti che ci interessano, ma soprattutto oggi, signori e signori, è il compleanno di Paolo Attivissimo sulla Terra, perché poi sì, a Rettiglia si festeggia in un altro...
1: Abbiamo un sistema di conversione molto complicato, dei calendari, però sì, è l'equivalente al compleanno. Buongiorno!
0: Auguri, auguri Paolo, ti faccio gli auguri dopo ufficialmente. Grazie. Adesso volevo solo dirlo agli ascoltatori, se qualcuno avesse, non so, una poesia rettiliana da dedicare a Paolo, voleste fare qualcosa di speciale, siete i benvenuti. Avrei voluto dire questo appunto più o meno una decina di minuti prima di iniziare la nostra nuova stagione insieme. Niente panico, resta niente panico, anche quando gli anni passano, niente panico.
1: Anzi, di più.
0: Di più panico.
1: No, nel senso, più passano gli anni e meno c'è il panico.
0: Ma certo. Nel frattempo lei si è solo sposata, avrà fatto anche dei compleanni, ma soprattutto è uscita con un nuovo disco e in attesa di scoprire i contenuti della nuova puntata insieme a Paolo Attivissimo a partire dalle 9, ci ascoltiamo Taylor Swift, colei che tutto trasforma in oro, neanche vero. Remida, si è sposata con Kelsey, ha fatto il matrimonio in Madison Square Garden dove hanno costruito un castello apposta per questo matrimonio. Nel frattempo, dicevo, è uscita anche con un mini album, si intitola The Life of a Showgirl, The Encore, pubblicato il 25 settembre, da cui ascoltiamo questa Patient Zero.

0: ancora tempo di ascoltare Coldplay con BTS, poi entreremo nello universe di Niente Panico che riparte come stagione fino, ci auguriamo, fino a giugno. Abbiamo fatto rientrare da, con l'astronave di Star Trek sulla Terra il nostro rettiliano preferito. Paolo, ti trovo in forma però e soprattutto cambiato.
1: Ma quadrato non... è una forma, no? Sì.
0: No, quadrato non lo sei mai stato, guarda che abbiamo fatto anche
1: profondo.
0: La rima. Paolo, ti giuro, ci sono delle cose che sì. vorrei che tu mi contestualizzassi, okay. ma lo faremo dopo.
1: Sì.
0: Per esempio ti vedo strano,
1: più... È l'ologramma che è un po' disallineato.
0: Sì, glitcha, non sì. lo so. Mm. E poi delle cose che non ritrovo, cioè tutte le tue cose tecnologiche, quasi mi sei arrivato
1: preoccupata,
0: ma tantissimo,
1: ansiosa,
0: come mai?
1: Angosciata. No, è un momento detox perché con questa tecnologia che arriva dappertutto, a un certo punto uno si guarda intorno e dice: ma veramente devo passare gran parte della mia vita a fare gli aggiornamenti di sicurezza, che so, dello spazzolino da denti elettrico, dell'orologio, del braccialetto che mi conta i passi? E cominciai a dire: beh, forse qualcosina si può ridimensionare.
0: E così hai fatto.
1: Sì.
0: No, tu cuoque, torniamo tra un attimo, voglio sapere tutta questa fase detox, come mai è partita, soprattutto dove ci porterà.
1: Dove?
0: Dove? Restate con noi. Lo sapessi. Vedi, anche i rettiliani hanno i loro dubbi, hanno i loro momenti di ricerca di loro stessi. Ci torniamo.
1: Ci torniamo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9 e un minuto, di nuovo buongiorno e uno sguardo, sono rosi nervi, sì, nel senso quella lì, uno sguardo, dicevo, al tempo previsto per la giornata, prima che poi ci occupiamo delle ultime notizie. In prevalenza oggi soleggiato, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, a basse quote del Ticino e del Moesano, foschia con caligine e temperature massime che oggi raggiungeranno i 24 gradi, in montagna soffia vento debole da sud, in Engadina le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi. Poi ci chiediamo domani come sarà la giornata. Domani stessa situazione, più o meno abbastanza soleggiato, un po' di nuvole il mattino, in Engadina ben soleggiato, temperature fino a 23 gradi per quanto riguarda la Svizzera italiana e fino a 18 in Engadina. Tra l'altro leggevo, per caligine presenza di foschia, poi parliamo di che cos'è la caligine, perché che cos'è la caligine?
2: È quella cosa che c'era in Mary Poppins, no? Super, ecco. Caliginifrastico spiralidoso.
1: Più o meno quella lì, Paolo. Ma poi ci torniamo sulla caligine, giusto per curiosità. Caliginiamoci sopra. Nel frattempo uno sguardo anche al traffico, ancora rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone verso nord, tra Caslano e Bioggio sulle principali vie d'accesso alla città di Lugano, e traffico in Mesolcina alla strada cantonale a San Vittore. È stata però nel frattempo riaperta alle 9:02. Alice, a te la parola.
3: 3 News. A proposito degli sviluppi dopo le votazioni popolari di ieri, iniziando col sospiro di sollievo del Consiglio federale, visto che il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti il modo in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte degli altri stati. Ciò non significa tuttavia che la votazione, nella percezione estera, sia stata irrilevante. Respinta ieri anche l'iniziativa per un'alimentazione sicura, è stata respinta con quasi il 73% di no. L'iniziativa ha comunque toccato punti fondamentali, come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto o come sviluppare un'agricoltura sostenibile. E infine a Bellinzona, dopo la bocciatura ieri con il 54% del progetto per il rilancio dei castelli, simbolo della città, il municipio potrebbe cercare di salvare parte dei contenuti del progetto di rilancio. Prima però vuole parlarne con i referendisti e con il cantone, che è il proprietario.
1: Grazie Alice, noi siamo pronti per partire.
4: Nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
5: Rete 3 presenta.
6: Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
7: Niente panico.
1: Niente panico, torna da oggi sulle frequenze di Rete 3, ma anche sul podcast della RSI, per cui potete riascoltarlo. Niente panico. Paolo Attivissimo, bentornato.
2: Grazie.
1: Oggi
2: buongiorno.
1: È il 28 di settembre, sì. E allora permettimi di sfumare, perdona anche, sì, le qualità che adesso udirai a livello fonico. Aspetta.

0: grazie.
1: E poi ti ho anche preparato una poesia, Paolo. Aspetta,
0: mi siedo.
1: Sei pronto?
0: Sì, sono pronto.
1: A Paolo attivissimo. Tra bufale e complotti, con grande strezza, tu accendi il lume e scacci ogni stranezza. Dove la rete semina confusione, Paolo trova il vero e smonta l'illusione. Disinformatico con grande schiettezza, smaschera il falso con la sua saggezza. E mentre il mondo corre in gran panico, tu ci ricordi, niente panico. Ma oggi la rete può pure aspettare, c'è un compleanno che dobbiamo festeggiare. E sono felice di ritrovarti qui, nel nostro contenitore del lunedì. Che siano giorni sereni e senza affanno e mille sorrisi per il tuo compleanno. Auguri Paul con tutto il nostro affetto e adesso niente panico, direi che è perfetto.
2: Sono commosso, è bellissimo, è meraviglioso, nessuno mi ha mai fatto gli auguri così. Grazie.
1: Torniamo tra un disco, lo lascio riprendere, scusate il mio livello drammatico.
0: No, bellissimo, grazie.
1: Ho messo il mio cuore.

0: No, non è che parlavo io per tutto il tempo e non gli lasciamo neanche il tempo di parlare, povero Paolo, ben trovato. Allora, intanto arrivano degli auguri da parte dei nostri ascoltatori. Grazie. Ringraziamo tutti voi. Se volete partecipare al programma, come sempre c'è lo 079 873 80 73. Stavo cercando se Domenico ti mandava, aspetta.
1: A Paolo, tanti auguri, con l'augurio di passarne 100 anni in salute e allegria.
0: Ecco. Grazie. Che carino. Sì. E auguri da Arci, auguri da un sacco di ascoltatori, da Alan, da Ale, buongiorno ragazzi, anche Ugo, tutti che ti fanno gli auguri, bene, ci fa piacere. Io invece sono curiosa. Dimmi. Paolo, prima di cominciare di entrare nel merito, ti vedo un po' cambiato.
2: Sì, un po' trasformato.
0: Sì, allora molto più classico in questa versione, però magari è solo perché oggi.
2: Lo so che tu prima o poi mi vuoi vedere in tutù. Lo so, il mondo è quasi pronto.
0: Quasi.
2: Ci stiamo avvicinando a grandi tappe, sì.
0: Ma mentre stai scegliendo il colore ancora del
2: tutto. No, è rosa, mi hai chiesto rosa, e cioè tu chiedi, mi canti buon compleanno, io cosa posso fare se non cedere a questa richiesta?
0: Ti prostri ai miei piedi. Sì. Ti prostati ai miei piedi.
2: Esatto.
0: Ma ti vedo cambiato nell'accessoriato, cioè per esempio il tuo orologio mi sembra un classico orologio di un comune mortale che è il Conch.
2: Esatto.
0: Come mai? Cosa è successo?
2: Perché sono quelle riflessioni che fai quando stai in giro d'estate e dici: aspetta che adesso devo arrivare a casa, mi si è quasi scaricato l'orologio. Poi guardi in giro e dici: ma perché dobbiamo caricare gli orologi? Io ricordo, per quelli che hanno ancora l'orologio meccanico, lo sanno benissimo, che gli orologi tradizionali non è che ti dici arriva a sera, presto devo appoggiarlo alla culla speciale, quella elettromagnetica che con l'induzione mi carica tutto quanto. No. Questo orologio è un orologio che costa 35 franchi. È degli anni 80.
0: Infatti,
2: la batteria dura 10 anni.
0: Sì,
2: è un classico Casio. Fantastico. Di quelli semplici. Non si aggiorna, non è hackerabile. Questa è la cosa importante, perché oggi si parla tantissimo di sicurezza informatica e l'intelligenza artificiale sta scavalcando. Abbiamo sentito notizie di governi attaccati dall'intelligenza artificiale, cose deliranti di questo tipo. E dice: almeno il mio orologio posso isolarlo. Fin dei conti, cosa fa un orologio nella sua vita? Dice che ore sono.
0: Doveva fare quello, no?
2: Quello doveva fare.
0: Che era già bello.
2: Poi
0: quello
2: ci siamo inventati, aggiungiamoci il contapassi. Sì, ma poi una volta che lo
0: poi
2: sai,
0: io e te il contapassi che ce ne fregano.
2: Esatto, sì, ne facciamo talmente tanti. 2, 7. Quindi che veramente importante questa cosa. E quindi io, dopo l'esperienza dello smartwatch, ho provato, ho fatto cose, eccetera. No, va bene questo qui. Grazie. E ho preso anche la bicicletta, non elettrica.
0: Aspetta, non sono pro. L'hai preso una bicicletta? C'è una bicicletta con delle ruote,
2: sì, con pedali.
0: Non elettrica?
2: Esattamente, senza elettronica.
0: How is it possible? Perché? Che progetti di conquista del pianeta?
2: Diciamo che non è questione di destinarsi alla sopravvivenza in caso di catastrofe dell'intelligenza artificiale. No, semplicemente semplificazione. Perché la bicicletta elettrica devi sapere che velocità è, che omologazione ha, devi indossare il casco, però solo alcuni modelli e altrimenti è soltanto raccomandato. Tutto molto complicato. Dice: no, aspetta un momento, facciamo le cose semplici. Io cosa devo fare con questo oggetto? Devo andare all'ecocentro, devo portare un sacchetto.
0: Ma come fai ad andare all'ecocentro col saccone del verde in bicicletta, Paolo?
2: Le spalle?
0: Come fai? È grandissimo il sacco del verde.
2: No, il mio è piccolo, è un giardino bonsai.
0: Ok.
2: Due sassolini.
0: Senta, Paolo attivissimo alla discarica con il sacco del verde in bici, già un programma.
2: Esatto,
0: è
2: una bellissima immagine che voglio regalare a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Adesso me lo prendo io un disco per riprendermi da questa immagine.
2: Riprenditi da questa cosa. Sì.

0: In questa magia senti che cosa ci mettono lì sul plateau. Cattive abitudini, Paolo. Allora mi piace, stavamo cercando di capire, no? Ognuno fa i suoi percorsi nella vita. Forse quando si è giovani si vede la vita in un certo modo, non che tu non lo sia più giovane, no? Ma quando uno diventa abbastanza esperienziato, soprattutto
1: esperienziato, uno che mi piace, sì.
0: Uno che fa il tuo lavoro, Paolo, uno che ha un dovere morale verso gli aggiornamenti, per esempio. Sì. Hai praticamente martellato, avete fatto l'aggiornamento, che io ti visualizzavo più che col tutù rosa, con i guanti della signora di polizia, quelli gialli, sì, di silicone, proprio anche con sguardo minatorio, e invece dice: sai cos'è, a un certo punto della vita perché devo fare così tanti aggiornamenti? Io prima l'ho guardato e ho detto: Paolo, stai bene, ma sei sicuro che sei sempre tu? Che cosa è successo al rettiliano che c'è in te?
1: No, semplicemente la presa di coscienza del fatto che quando cominci a avere tantissima tecnologia intorno, quella tecnologia non è più al tuo servizio, ma cominci a essere tu a servirla, nel senso che la stampante ha finito il toner, vabbè, cambiamo il toner. La stampante ha bisogno di un aggiornamento. Perché la stampante ha bisogno degli aggiornamenti? Non può funzionare e basta. Cioè, quando avevi la macchina per scrivere, non voglio fare il nostalgico a tutti i costi, però la macchina per scrivere non è che devi andare in negozio perché devi aggiornarla, no, va e basta. Ecco, io sto cercando tecnologia che va e basta, e ce n'è in giro. La cosa interessante è proprio quello, è stato un percorso di ricerca per trovare tecnologie che non siano così ansiogene e siano più rilassanti. Quindi anche l'orologio fa parte di quel processo di dire: cosa fa questo orologio? Mi dice che ore sono, mi avvisa delle notifiche. Quelli che hanno in giro l'orologio smart lo usano per pagare, e questo gesto strano del porgere il polso per pagare mi serve? Mi cambia la vita? Mi migliora qualcosa? O posso semplicemente tirare fuori la testa? Faccio giusto un esempio velocissimo per chiarire la cosa. Sono stato parecchio in giro in viaggio in auto elettrica, e con le auto elettriche hai molto spesso l'app per caricare la colonnina. Ma se non c'è il segnale cellulare, se hai il telefonino scarico, se hai qui, se hai là, diventa tutto molto complicato. Arrivi davanti alla colonnina, devi scaricare l'app. Va bene, scarico l'app. Ma se scarico l'app, poi mi dice: oh, adesso devi creare un account. E tu intanto io volevo semplicemente caricare l'automobile. Allora cosa ho fatto? Ho ordinato le tessere.
0: Oh!
1: Sì, puoi chiedere a quasi tutti i fornitori, operatori delle reti di ricarica: mi dà una tessera. E tu questa tessera la avvicini e gli dici: pronti!
0: Senza troppi arzigogoli.
1: Senza disperazioni, senza dire: ma quale colonnina? Questa è la destra o la sinistra? La 1 o la 2? Sembrava di essere un telequiz, no? No, semplicemente appoggi la tessera, parte tutto magicamente, bellissimo. E quindi da questi episodi è capitata questa idea di semplifichiamo.
0: Allora, mi piace perché è un inizio di un percorso di disinformaticizzazione.
1: Sì, quello.
0: Disinformaticizzazione. Sì, ecco. Sismo. Che succede al nostro disinformatico, ed è molto interessante perché non finisce qui.
1: No.
0: Non finisce qui, ma questi spunti li condividiamo, no? Perché non avevamo niente di meglio di cui parlare questa mattina, ma perché Paolo, cioè la persona che io più impensabile per me che facesse questo tipo di cambiamento, con tutto il rispetto, certo, ma mi sembravi molto lineare su alcune scelte, lo apprezzo tantissimo. C'è dietro anche la dama del maniero che probabilmente,
1: certo,
0: avrà,
1: sì,
0: contribuito, perché noi donne siamo pragmatiche, siamo, ecco, più concrete. Allora vi dico che non finisce qui, perché Paolo è andato ben oltre, perché dimmelo come mi hai detto
1: adesso, l'infinito è oltre, sì,
0: esatto, non stai leggendo ma hai preso spunto dalla signora
1: Marie Kondo,
0: che l'hai detto, no, mi hai fatto ridere, mi hai fatto Marie Cosa, che dopo vediamo che tipo di riflessione, sì, ti ha portato a fare.
1: Mi ha dato gioia.
0: Gioia!
1: Ha dato gioia.
0: E noi vi diamo gioia coi Bon Jovi, coi

0: sulle tue scelte trovi allineati un sacco di ascoltatori, poi ci torniamo con i loro messaggi, ma visto che sfumiamo i Bon Jovi,
1: sì, io ho una storia da raccontare. Che nesso c'è fra Guerre Stellari, Star Wars, e John Bon Jovi? Sembrano due mondi così distanti.
0: Ma certo.
1: No? Vedi, oggi John Bon Jovi è tutto bello, tutto rockettaro, così. No. Allora, c'è una storia. C'è un disco. Si chiama Christmas in the Stars. Esce poco dopo l'uscita di uno dei film di Guerre Stellari della trilogia classica.
0: Ok.
1: Nel 1980. Io lo vedo in negozio, mi innamoro di questo disco, lo compro, è trashissimo, è veramente terribile, brutto, però all'interno ci sono gli attori, alcuni degli attori, tipo Anthony Daniels, quello che fa C-3PO, il robot dorato, quello, canta, sì, e fa da narratore, quindi è una chicca un po' particolare. Lo compro, me lo tengo, a un certo punto guardo nelle note di copertina, perché all'epoca con gli LP di vinile c'erano le note di copertina da leggere, e vedo questo tizio che così canta, fa un pezzettino della canzone. Si chiamava Giovanni Bon Jovi. Giovanni Bon Jovi.
0: E fa ridere. E poi?
1: E poi salta fuori che questa è la prima registrazione professionale in assoluto di John Bon Jovi.
0: Ma tu pensa... E tu ce l'hai? Bene, adesso non devi dirci dove abiti, perché sennò ti prendiamo d'assalto.
1: Però è buffo vedere come le cose che fai quando sei giovanissimo poi ti tornano, saltano fuori. Dice, io ragazzi ho fatto quella cosa lì. E io ho delle registrazioni televisive che spero siano state cancellate per sempre con un campo magnetico di quelli potenti, perché ho fatto cose in televisione che... Non racconterò mai.
0: Non racconterai mai. Non è detto che non sai con chi hai a che
1: c'è
0: fare.
1: C'è un'emittente televisiva che ha degli archivi imbarazzantissimi.
0: Sono curiosissima.
1: Sì, ho avuto un periodo molto colorato, quindi vabbè.
0: Cioè, io sapevo che tu facevi il DJ alla radio,
1: sì,
0: ma della televisione mi sfuggo.
1: Ma è successo. Sono quelle cose che succedono.
0: Non puoi niente
1: darci. Ero lì per caso, non l'ho fatto apposta.
0: Ma cosa hai fatto? Almeno così faccio i pregusti.
1: Ho partecipato a un telegioco.
0: Ma che correva l'anno?
1: Preso dal pubblico, penso fossero gli anni 80.
0: Ma in Italia, in Svizzera, in Inghilterra?
1: Devo proprio precisare. Sì, sì.
0: Vogliamo aggiungere.
1: No, in Italia.
0: In Italia, ok.
1: Poi sono stato anche alla BBC, avrei provato a fare una radiodramma. Per la BBC puoi divertirti, ci sono gli studi all'apposta, poi organizzati con un gruppo di amici e un radiodramma.
0: Ok, bene.
1: Non è mai andato in onda, non vi preoccupate, il mondo è salvo.
0: Ma questo programma dove tu hai partecipato, hai fatto il concorrente per un gioco a quiz.
1: Ho perso miseramente.
0: Davvero?
1: Sì, ma avevo del vestiario molto particolare.
0: Oddio.
1: Ma il mondo per queste cose non è ancora pronto.
0: E non avevi un tutù rosa, non avevi la tuta del capitano?
1: Mi dispiace darti questa delusione, no, in divisa ci sono andato pochi giorni fa a prima ora.
0: È vero che hai presentato.
1: Sì.
0: Che cosa hai presentato?
1: Abbiamo ricordato che.
0: Che data era, così la recuperi?
1: L'8 settembre,
0: giusto, perché era una data.
1: Il 60° anniversario del debutto di Star Trek in televisione, che poi in realtà è una mezza bufala perché era andato in onda due giorni prima in Canada, ma fa niente,
0: ecco.
1: Non sottilizziamo, non facciamo i pignoletti. E oggi, fra l'altro, 28 settembre è la data di messa in onda per la prima volta della primissima puntata di Star Trek The Next Generation, una serie che oggi molti conoscono come, ah sì, quella classica, quella col capitano pelato. Si chiama Pelato, si chiama Picard, dico io.
0: Poverino.
1: Però tutti lo ricordano perché questa pelata molto sexy che fece. C'erano addirittura i newsgroup, perché se le ricorda. Sì, no. Alt .. sexy bold captain.
0: Ma giura?
1: Sì, giuro.
0: Santo cielo, non c'è limite al peggio.
1: Portava bene la sua tonsura, devo dire. Che la porta tuttora.
0: Va bene, una tonsura non è una cosa che viene applicata, cioè lì è proprio spontanea.
1: È una bellissima domanda, nessuno ha mai usato chiedere.
0: Andiamo avanti. Metto un disco, quando non sappiamo cosa dire diciamo disco.
1: Mettiamo disco. Sì. E io sono qui con l'autografo di Patrick Stewart,
0: eccolo,
1: il capitano Picard di Star Trek Next
0: per il tuo

0: Ecco, ti seguo io ti seguo Vertigo. Dove mi vuoi portare? No, perché avevamo lasciato in sospeso, vabbè, avevamo anche lasciato in sospeso il tema di Marie Kondo, che, sì, su cui volevo giusto chiudere, perché dici Paolo che legge Marie Kondo, diciamo, ecco, non era la prima lettura a cui pensavo, pensando a te, scusa.
1: Non ho letto Marie Kondo perché, perché se poi il libro lo copri e non ti dà gioia, poi ti trovi con la cosa che devi smaltire alla Marie Kondo, ecco, quindi che facciamo? Esatto. L'idea è semplicemente di semplificare la propria vita, non è che devi proprio comprarti un libro apposta per fartela navelina in testa, e quindi ho fatto così, ho fatto un'analisi delle cose che mi stavano portando via tantissimo tempo di aggiornamento tecnico e mi davano pochissima gioia.
0: Però già che c'eri e mi piace, hai esteso il ragionamento sulla vita da comune mortale, perché tu anche hai questa vita da anche umano,
1: ogni,
0: no?
1: Tanto.
0: Ogni tanto. E allora ti sei detto, ma tu metti che, reduce da altre esperienze di traslochi, svuotamento appartamenti che ti hanno messo, perché abbiamo dei parenti che sono stati per cultura anche una volta le cose, sì, insomma, facevi fatica a conquistartele, quindi non voglio dire raccoglitori compulsivi, ma c'era gente che aveva questa educazione, state in tut, perché metti che ti serve, metti,
1: esatto,
0: che torna di moda il pantalone, che poi funziona veramente così, però dove le metti poi le cose, quindi reduce da un paio di traslochi per altri e dove ti sei reso conto che c'è un sacco di cianfrusaglia che bisogna tirarsi dietro e non serve, hai cominciato a dirti, ma anche in vista del futuro, se dovessi traslocare, se dovessi, questo mi serve, lo devo veramente traslocare, ed è un lavoro fantastico, perché quando non butti, quando scegli di dare a qualcun altro, perché poi apri, doni, dai, qualcuno, esatto, che non ha, apprezza quell'oggetto, tu l'avevi nel dimenticatoio, lì nello sgabuzzino, però ti senti liberato, vero? Stai,
1: sì,
0: bene?
1: Sì, è un sollievo, e poi è bello riscoprire anche tecnologie che erano dimenticate, cioè, quel momento in cui apri un cassetto e trovi un dittafono a batteria con la cassettina dentro e ti ricordi che quello l'hai usato 30 anni fa, e
0: sì,
1: guarda, poi guardi l'oggetto di oggi, sì, è un'app sul telefono, non ha lo stesso fascino. Funziona forse meglio l'app, devo dire, però, perché non si scaricano le batterie, è più ecologica, consuma meno energia, però quella cosa di dire non ha bisogno di aggiornarsi, non c'è il software, non può essere infettato da un virus, perché fra le altre cose, una delle cose che mi è successo durante quest'estate, proprio pochi giorni fa, è un attacco informatico, sì, perché capitano anche a me. Qualcuno ha cercato di turlupinarmi,
0: sì,
1: con una finta prenotazione online. Ho prenotato realmente un albergo,
0: okay,
1: per un evento scientifico, e è arrivata un WhatsApp che mi diceva: sì, però per confermare la tua prenotazione devi fare così e cosà, clicca qui.
0: Allora aspetta, tu hai fatto la prenotazione, sì, da portali soliti che,
1: sì,
0: noi usiamo,
1: esatto,
0: Yuling, quelli lì, no? Wooking, quelli classici,
1: sì,
0: e quindi in contemporanea uno rimane suggestionato perché dice, certo, ho appena chiesto la prenotazione, è chiaro che mi stanno scrivendo da quell'hotel,
1: esatto, anche perché mi scrivono con il nome dell'albergo, data di arrivo e di partenza, il mio nome e tutti i dettagli, compreso il numero di prenotazione, quindi sembra una cosa estremamente credibile.
0: E come hai fatto? Come si fa a capire?
1: E mi dice, per favore devi verificare questa prenotazione cliccando qui. E dico, aspetta un momento, c'è qualcosa che non va, perché? Allora, ci sono due sintomi fondamentali. Il primo è quando tu ti prenoti attraverso una piattaforma o anche semplicemente direttamente presso il sito dell'albergo, tutto quello che fai da quel momento in poi dovrebbe passare da quella piattaforma. Se qualcuno ti contatta esternamente, gatta ci cova.
0: Mm-hmm.
1: È sospetto. E in effetti questo è successo. Mi arriva un WhatsApp da un numero, fra l'altro, che non è del paese in cui vado, ma è in India, io devo andare a Tenerife. È strano che il servizio alberghiero abbia un call center in India.
0: Ma che era in vacanza la segretaria, è andata in India,
1: sì, sì,
0: a fare dell'Ayurveda.
1: Poi mi arriva un altro WhatsApp, sempre con lo stesso tema, con il prefisso 54, più 54, quindi Argentina. Ecco, no, dai. E il secondo indizio fondamentale è il link, perché io ho il grosso vantaggio di quando queste cose mi arrivano mi fermo, non agisco mai dal telefono, aspetto di arrivare su uno schermo grande, quindi arrivo a casa e dico, tanto non scappa nessuno, e quindi arrivo a casa, apro il messaggio, il WhatsApp sul computer, sullo schermo grande, e vedo che il link non c'entra assolutamente niente con il nome dell'albergo o con il nome della piattaforma. Questi due indizi insieme mi dicono mi stai cercando di imbrogliare. E continuavano a mandare queste segnalazioni, cioè, dai, devi pagare. E questo è il terzo indizio, ti mettono sotto pressione, devi assolutamente ricliccare per dare le tue informazioni. L'obiettivo è quello di farti dare gli estremi della carta di credito, magari dare una caparra di qualche genere e poi lo scappano con i soldi. E in questo caso quindi mi sono salvato semplicemente mandandogli un messaggio dicendo: lo so che siete truffatori. Hanno smesso.
0: Vedi?
1: E l'albergo poi mi ha scritto dicendo: salve, quel messaggio che è arrivato qualche giorno fa è truffaldino, non siamo stati noi. Ma la cosa interessante è che sono entrati nel sistema di prenotazione dell'albergo i criminali informatici, non hanno tirato a indovinare.
0: È veramente inquietante.
1: Quindi, attenzione, come era successo anche a te, se non ricordo male, qualche tempo fa. Bisogna fare molta attenzione, anche se i dati sono credibili, se c'è qualcosa che arriva fuori piattaforma, allora meglio fermarsi e meditare un momento.

0: Sì, è vero che ci sono degli anniversari. Io anch'io avevo delle curiosità da raccontarti per quanto riguarda gli anniversari della giornata, caro Paolo. Ma dammi quella notizia simpatica sì, prima, Dan, allora, ti prego.
1: Quanti gatti hanno mai firmato articoli scientifici? Almeno uno.
0: Gatti, ma non di cognome.
1: No,
0: proprio
1: gatti,
0: felino miau.
1: Felino miau, esatto, quelli. Siamo nel 1975, c'è un fisico e matematico statunitense, si chiama Jack Hetherington, lavora alla Michigan State University e lui scrive un articolo per una prestigiosa rivista di fisica, Physical Review Letters. Scrive questo articolo in cui vuole raccontare i suoi progressi nella ricerca del campo della fisica delle basse temperature. Sì, esiste, è una cosa reale. Solo che fa un errore fondamentale. Battendo macchina l'articolo, siamo nel 1975, quindi ovviamente non c'è il computer, non c'è Microsoft Word o altre cose di questo tipo. Scrive tutto con la prima persona plurale, cioè noi abbiamo fatto, noi abbiamo questo, e la rivista, uno dei revisori della rivista gli dice: no, guarda che noi non li accettiamo gli articoli scritti, devi rifarlo. Riscrivi tutto, ribatti tutto, e lui dice: no, io sono un fisico, devo essere più efficiente. Soluzione: trovo un coautore. Dovrei scomodare qualcuno, un collega, e dire: senti, io ho fatto questa ricerca, l'ho scritta al plurale, per favore ti va di firmarla con me? Negoziare, questo dice: la voglio leggere, cioè, troppo complicato, posso essere più efficiente ancora.
0: Allora non la volevano scritta al plurale, non riesco a plurare.
1: Quello,
0: altrimenti i contenuti andavano perfettamente.
1: I contenuti erano perfetti, ma volevano la forma, cioè se sei un autore solo devi scriverla al singolare, ribatti tutto l'articolo.
0: Ciao.
1: E lui dice: no, anche che no, facciamo una cosa, aggiungo un secondo autore, trovalo questo secondo autore.
0: Non aveva voglia
1: si
0: di
1: guarda in giro, vede appisolato Chester, il suo gatto.
0: Amore.
1: Un gatto siamese. E allora dice: beh, quasi posso farlo. E quindi lui prende il nome del gatto, Chester appunto, che è figlio di un altro siamese di nome Willard. Il gatto, a quanto pare, ha dato il silenzio a senso. Così dice. E quindi il professore, il fisico Jack Hetherington aggiunge al proprio articolo il nome FDC Willard, dove FD sta per Felis Domesticus, il nome scientifico del gatto. C sta per Chester e Willard ovviamente è il nome della famiglia del gatto. E così nel numero 35 di novembre 1975 della prestigiosa rivista scientifica Physical Review Letters c'è un articolo di fisica cofirmato da un gatto.
0: Ma pensa un po'.
1: Epilogo della storia: questa cosa rimane segreta, cioè FDC Willard viene considerato un luminare, bravissimo, ha scritto questo articolo
0: fisico,
1: meraviglioso. Fino al 1978, 3 anni dopo, a un simposio scientifico a Grenoble, Hetherington manda alcune copie firmate dell'articolo a alcuni suoi colleghi e le manda, non è un allegato PDF, no, è carta, e la fa firmare al suo coautore con la zampata del gatto.
0: Bellissimo, un genio.

0: A proposito di ragazze, ce n'è una che ha fatto sognare fior fior di uomini per tanto tanto tempo, che è mancata nel 2025 il 28 di dicembre, è una donna nata proprio oggi il 28 settembre del 1934. Vi lasciamo qualche istante per dire chi è, su spance, chi è, chi è, chi è? Puoi dirlo tu chi è?
1: Lo dico io, è Brigitte Bardot.
0: Morta a, dunque, 91 anni, 90, insomma, ha fatto i suoi anni sulla terra, è stata attivista, mi ricordo tutte queste sue campagne per difendere le foche, poverine. Ecco, Brigitte Bardot, che insomma è stata un'icona di bellezza indiscutibile, bionditudine, questo discorso di donna ingenua, un po' alla Marilyn Monroe, non lo so, no? E beh, vogliamo ricordare sicuramente anche il suo ruolo nel mondo del cinema, e insieme a lei un altro grande del cinema italiano è nato in questa data.
1: È vero, Marcello Mastroianni, 1924.
0: 1924, 28 settembre. Lui però, insomma, è un po' diverso, no? Se Bardot è diventato un'icona attraverso la sua sensualità, il suo corpo, Mastroianni, senza lui togliergli, povero uomo, anzi, un gran bel uomo. Ecco, però è diventato un po' un mito per altre cose, per la sua eleganza, anche per questo lato di umanità maschile, non voglio dire fragilità, un po' malinconico, la figura di Federico Fellini, no? La dolce vita, 8 e mezzo, la città delle donne, insomma lui e tanti altri grandi che Fellini ha saputo valorizzare. E beh, non potevamo non ricordarci queste due figure per questo compleanno. Tu volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma posso citare anche L'Ori del Santo, 1958, il 28 settembre, quindi condivido il mio compleanno con un numero interessante di persone.
0: Ti ritrovi di più con Brigitte Bardot o con Mastroianni o con L'Ori del Santo?
1: Bella domanda.
0: Ma Hilary Duff anche facilmente,
1: certo. Sì, ma ce ne sono altri. Allora, volendo essere proprio nerd fino in fondo, mi ritrovo una volta tanto, con tutte le debite distanze del caso, mi ritrovo con Elon Musk, perché nel 2008 per la prima volta Elon Musk riesce a lanciare nello spazio un razzo, un Falcon 1, Falcon come il Millennium Falcon di Star Wars. Sì, lì è riferimento intenzionale. Il 28 settembre 2008 SpaceX, quella che adesso sta riempiendo il cielo di satelliti, costellazioni, Starlink, tutte queste cose, ed è capeggiata da un personaggio molto controverso come Elon Musk, nasce come piccola azienda aerospaziale. Stanno quasi per finire i soldi, è il terzo o quarto tentativo, se va male questo chiudiamo baracca, e invece gli va bene, quindi per la prima volta un'azienda privata manda nello spazio un razzo propellente liquido che arriva in orbita e funziona, e da lì nasce un impero.
0: Quindi stava per rischiare di finire in un ciringhito in Messico e invece adesso praticamente quando cerchi di guardare il 10 agosto
1: si è comprato il Messico,
0: guardi la sera il cielo per vedere una stella, dice quella è una stella cadente, no. È un coso che ruota, non vedi come ruota in modo regolare,
1: insomma, il trenino di puntini, sì.
0: Ecco, il trenino di puntini, io lì ho temuto il peggio, sta arrivando veramente gli alieni a prendere,
1: perché gli alieni se arrivano tutti in fila,
0: treno.
1: Ordinati.
0: Certo, capisci?
1: Rispetti la colonna, per favore.
0: Ma senti, a proposito di Messico, possiamo fare un ultimo excursus prima di chiudere la puntata?

0: Allora, siamo quasi addirittura saluti, no? Però si stava un po' guardando ai fatti del giorno. A me piace molto, coinvolto anche Paolo in questa. Come vediamo che cosa è successo nella storia in questa data, il 28 di settembre. Una cosa un po' che mi ha lasciato un po' curiosa. Uh-huh. Ci siamo interfacciati con Paolo e ci hai mai visto che tra le ricorrenze c'è questo esploratore portoghese.
1: Sì.
0: Vuoi dire come si chiama? Che
1: si chiama João Rodrigues Cabrillo, credo si pronunci così,
0: che approda con la sua nave nell'attuale baia di San Diego. Mm-hmm. E dice così di scoprire nel 1542 la California. Dico, Paolo, ora io non è che sono fortissima con i numeri, ma non era il 492 che Colombo dall'altra parte approda,
1: sì,
0: e scopre gli Stati Uniti? Allora
1: non, beh, non è che scopre gli Stati Uniti,
0: no, scusa, vabbè,
1: non erano ancora
0: il nuovo mondo,
1: scopre un continente,
0: un continente. E allora dice, scusa, ma non gli ha spiegato al signor Cabrillo che era già arrivato prima a Colombo? Lui ha fatto un altro giro, evidentemente ci è arrivato anche dopo.
1: Si è passato dal Messico.
0: È passato dal Messico.
1: In quel secolo e spiccioli, insomma, di esplorazione erano arrivati anche all'altra costa, solo che navigando dal Messico, cercando delle vie per il commercio, aveva scoperto che c'era questa zona che si chiamava California. Ovviamente i californiani nativi americani dell'epoca non è che aspettavano di essere scoperti, lo sapevano già.
0: Che
1: e non si chiamava
0: lì.
1: San Diego.
0: No.
1: Però
0: beh, lui si chiama Juan Rodriguez Cabrillo perché l'avrà chiamata San Diego, l'avrà battezzata lui San Diego.
1: No, non ho la minima idea.
0: Ecco.
1: Ma c'è una bella domanda da porci.
0: Ha detto, o to, ha detto quando è arrivato, no? In tipico portoghese, sì, ha detto, o to. E poi fa, quella stessa posto, no, era un po' diversa, poi ha visto i leoni di mare, c'è un casino,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: porto,
1: sì,
0: i leoni di mare,
1: so,
0: molto simpatici,
1: sì, sì, sì,
0: lo so che lo sai.
1: Visto.
0: Visti, ok?
1: Il
0: e
1: profumo poi è una cosa.
0: È una meraviglia, sì, sì. E niente, poi non ha potuto telefonare perché non c'era quel telefono. Come avrà fatto a comunicarlo a Colombo? Fatti più scoperto l'altra parte.
1: Era tardi, cioè 1542, 1492. Non so se Colombo era ancora in vita.
0: Stai calmo, sì, che sono già arrivato prima di te dall'altra parte. Chissà che diatribe, ma d'ora che riuscirono a comunicarsi, altro che gli anni luce.
1: Spagna e Portogallo.
0: E
1: all'epoca erano parecchio rivali. È complicata la storia. Comunque sì, è bello vedere che dal nostro punto di vista abbiamo scoperto la California.
0: No, perché no, erano temi di oggi, no? Ne parlavano proprio, sì, lì. Ha detto, te, guarda che sembra Ivan Canung. Adesso diglielo te allo.
1: Poi che ha detto in portoghese?
0: Sembra Ivan Canung, no?
1: Sì, sì. Era portoghese di Biasca, questo.
0: Sì, sì, è così. Ah no, Biasca avrebbe Nui, Nui.
1: Ah,
0: vedi, l'abbiamo inventato
1: Nui. Per gli accenti.
0: Vabbè, basta, penso che abbiamo già dato
1: Nui.
0: Senti, facciamo così, ci ascoltiamo un disco, anzi non ci ascoltiamo nessun
1: niente,
0: disco
1: e,
0: no, possiamo fare un disco
1: ci guardiamo
0: bello
1: negli occhi e aspettiamo 5 minuti, no.
0: R.E.M. o
1: yes.
0: R.E.M. a Biasca,
1: sì,
0: ecco, diciamo R.E.M. e poi ci salutiamo.
1: Rewind my mind. No, the side window sleeps tonight.
0: Perfect.

0: posso dire una cosa? È una lingua subdola.
1: Subdola? Sì.
0: Subdola.
1: Striscia per terra come un crotalo ceraste. Perché sto dicendo questa cosa? Perché sidewinder, non sidewinder, sidewinder.
0: Sidewinder, perché è wind che è un vento, sì. Quindi sarebbe wind.
1: Ma due significati questa parola. Sidewinder è o un vento molto intenso che soffia lateralmente, quindi dovresti dire wind, wind, vento, quindi sidewinder. No, no. È sidewinder.
0: Così.
1: È così.
0: Vedi, vedi anche tu che sei un inglese, tu cuoco che sei inglese.
1: Mi è venuta subito l'angoscia e il dubbio, ho controllato sidewinder.
0: E buon, vedi, mi consolo, sei umano anche tu.
1: Ben... L'altro significato è crotalo ceraste, è un serpente a sonagli.
0: Bene, bene.
1: Che bello.
0: Che bello. Sulle note del crotalo, che magari atterrando parcheggiando la nave in California nel 1542 potevi trovare a darti il ben arrivato, il welcome. No? Stavamo guardando queste. È curioso, no? Questo arrivo di Juan Rodriguez Cabrillo nella baia di San Diego. Quindi chi ama la California oggi deve brindare, non lo so, cioè deve brindare. Perché non so se i nativi erano proprio contenti degli arrivi di questi noiosi di europei che dovevano sembrare che hanno scoperto l'acqua calda. Cosa avete scoperto? Cosa che noi abitavamo già qua da
1: 30.000 anni. Grazie.
0: Scoperta. Vabbè, che fenomeni sti europei.
1: Allora
0: lasciamoli così. Vabbè, Colombo che arriva in America nel 1492, perché dobbiamo aspettare la scoperta del 1542, quindi per arrivare in California? Perché Colombo non aveva idea di aver trovato un nuovo continente proprio così vasto, e perché poi la California si trova proprio dall'altra parte del continente. Si vede che lui si è fermato sulla spiaggia e mia nana fa una passeggiata e poi passeggiata.
1: Cioè, arrivi lì. Sì, è lunga.
0: Lunga.
1: Sì, è un po' lunga.
0: Non ha fatto la Mother Road.
1: Ha fatto Forrest Gump, ma è...
0: Non aveva fatto la Mother Road e quindi si è fermato lì.
1: Esatto.
0: Vabbè, on the beach. Noi ci fermiamo on the beach, niente on the road nemmeno oggi, ma ci vediamo settimana prossima.
1: Sì, con storie di tutti i generi, compreso quello tecnologico, ma anche storie. Io ho giusto una curiosità. Colonne estive. Sai quando fai la colonna e quando arrivi non c'è l'incidente, non c'è nulla, non c'è... Come mai?
0: Come mai?
1: È scienza.
0: È scienza?
1: È una spiegazione scientifica.
0: No!
1: Yes! Settimana prossima.
0: Appunto, non ce la perdiamo. Ciao Paolo Attivissimo, buon compleanno
1: a te. Ciao, grazie,
2: Radio
1: ciao.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: E allora alle 10 spaccate saltiamo il disco perché abbiamo un po' chiacchierato, andiamo a dare uno sguardo alla situazione del tempo con questa, non ho spiegato la caligine, vedi, abbiamo detto spieghiamo la caligine perché c'è caligine in questi giorni. La caligine è un fenomeno ottico causato da minuscoli aerosol, queste particelle solide e liquide diverse dalla foschia, è composta da goccioline d'acqua tipiche dell'aria umida. La caligine si forma invece con condizioni di aria secca e fa questo effetto cielo latteo, come cantava il buon Pascoli, è giusto? Aspetta.
1: Cielo latteo.
0: Il cielo latteo.
1: Che bello.
0: Quando
1: la caligine.
0: La caligine. Cioè nella caligine, se volete scrivere una poesia dall'amorosa, scrivetela in queste note di caligine.
1: Dalla vertigine.
0: Perfetto. Caligine che dà la vertigine e che porta le temperature massime comunque fino a 24 gradi nella Svizzera italiana, in Engadina, Alta Engadina fino a 20, giornate in prevalenza soleggiate, perché c'è un po' di caligine, anche domani al sud sarà in prevalenza soleggiato. Con o senza caligine si staglia all'orizzonte un sole che devasta tutti. Salve, bentornato Fabio.
3: Buongiorno.
0: Quindi di cactus.
3: Di cactus.
0: Assolutamente
3: oggi.
0: E adesso di news.
2: Tre news.
4: Camere federali, oggi a Berna uno tra i principali temi che verranno affrontati nell'ultima settimana di sessione sarà il dibattito sul pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea, noto come bilaterali 3, in programma a partire dal pomeriggio al Consiglio degli Stati. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi su gran parte dell'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la periferia di Kharkiv, con decine di vittime civili tra morti e feriti. Infine, da un fronte di guerra ad un altro, il capo dell'intelligence egiziana ha messo in guardia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall'imminente attacco di Hamas, poi sferrato il 7 ottobre del 2023, attacco che ha dato il via all'attuale conflitto.

Allora, la musica sicuramente al mondo non può che fare del bene. Biagio, abbiamo spacchettato insieme ai nostri amici di Rete 3 il tuo nuovo disco qualche giorno fa, giusto il tempo di ascoltarlo un paio di volte, già ci sei entrato in testa. A noi donne che ti seguiamo da sempre, che hai fatto piangere con Iris e tanti altri tuoi capolavori, non poteva che farci del bene. Spirituale, l'uomo magari è più pragmatico. Questo featuring con Saif ci piace, il titolo Mustang ci piace, perché sappiamo che anche se per te il tempo passa, caro Biagio, rimani un cavallo selvaggio nella musica italiana, ma anche nella vita. Continua a farci le magie in musica, che noi siamo molto celifi e contenti. E a proposito di magie, è carica e proprio grinta. Torniamo nel 1999 con i Foo Fighters. Learn to fly. Poi imparare a volare è un conto, atterrare ancora un altro conto, basta non spiaccicarsi al suolo e siamo già contenti.

0: Giancarlo ci scrive, ma il disinformatico era su WhatsApp, perché Paolo ci ha raccontato oggi di una fregatura che gli hanno fatto mentre prenotava un viaggio. Dici, ma non usavi, non hai detto che eri contrario a condividere la tua rubrica? Beh, non è che aveva condiviso la rubrica, ma se la modalità di prenotazione era quella, per forza adattarsi ai crismi. Però hai ragione, eh? Prima era più stretto, era più rigido, adesso si è un po' elasticizzato, e poi però vedi che ci spiega, mettetevi sempre molto prudenti di fronte a tutte queste situazioni, perché può darsi anche che ti si ritorcano contro. Un saluto dal rifugio in Puglia dei nostri ascoltatori Pelosetti, un abbraccio a te cara, grazie Alice, e dal tuo cagnolone, grazie mille, un abbraccione dalla Puglia per noi, grazie di cuore Simo, buongiorno. Sentiamo il tuo messaggio.
1: Credo che, cioè, comunque siamo fulminati, penso, l'essere umano è fulminato, perché fino a ieri digitalizzavamo anche il fatto di quando andare al gabinetto,
0: sì,
1: e ora stiamo correndo indietro a rimetterci come una volta, cioè veramente siamo, non so, come
0: contraddittori.
1: La razza umana destinata all'estinzione, esattamente, ma anche breve, cioè, se continuiamo così. Niente, una mia piccola considerazione, aperta parentesi, chiusa parentesi. Buon compleanno Paolo, ciao Rosy.
0: Ciao tesoro.
1: No, era un messaggio internosse, non mandarlo fuori.
0: No, ma faceva molto ridere, dovevo assolutamente, perché era veramente forte. E Tania, che ha apprezzato anche lei il discorso di Paolo, dice: ormai sono convinta che la tecnologia, o tecnologia che vi dir si voglia, ci stia solo complicando la vita, sia fonte di gran parte del nostro stress. Abbiamo superato quel limite in cui ci aiutava e facilitava le cose, quindi non vogliamo essere schiavi di nulla. Assolutamente d'accordo anch'io, dice Marie. Io ho il cash ancora, non è che sono vecchia e non riesco ad abituarmi, ma trovo che alcune cose siano davvero troppo futuristiche, spesso non funzionino. Ho il cash, l'orologio ce l'ho meccanico, uso ancora il telecomando, guardo la TV come ho sempre fatto, ho un'auto a carburante, faccio la spesa online. Ah, non la fai online. Saluti Maria, grandissima, mi ha fatto molto ridere. Fatemi anche salutare la suocera che compare all'orizzonte. Buongiorno.
2: Io no, sì. Volare volano anche gli asini, infatti guardagli naso anche vola, però atterrare è la parte più difficile di tutto. Ciao, un abbraccio.
0: Ci siamo resi conto tutti da passeggeri, no? Che poi adesso non va più di moda, forse solo gli italiani applaudono quando si atterra, ma è sempre invece un bel gesto di gratitudine, ciao che mi ha portato a casa o a destinazione, e senza farmi prendere il colpo della strega con un'insaccata nella

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Allora, non ho ancora detto, non ho ancora ricordato, meglio, perché ne ho già parlato negli scorsi giorni. Il 24 settembre, quindi 4 giorni fa, si sono sposati a Montalcino in Toscana Damiano David, ex Måneskin, con Dove Cameron. Una storia d'amore incredibile, l'amore è trionfato perché l'hanno visto tutti, molto intenso, tante delicatezze, sono arrivati insieme in auto, anche perché giustamente la povera Dove è rimasta orfana di padre, quindi per non crearle disagio Damiano è arrivato con lei, con l'auto, le ha aperto la portiera seguendo tutti i codici di bon ton. Forse un paio di dettagli li abbiamo sbagliati, Damiano, tipo che le scarpe forse non c'entravano granché con la tua mischia, il doppio petto al matrimonio non si mette, ma tanto tu sei così bello che puoi permetterti quello che ti pare. Poi lui era vestito in panna mentre che lei aveva un bianco ottico, Dove Cameron, e forse insieme stridevano un po', ma in realtà l'amore ha prevalso su tutto, quindi erano bellissimi. Sono entrati al municipio dove è stata celebrata una specie di rituale di matrimonio civile in bilingue, di modo che tutti e due hanno potuto ascoltare e soprattutto i loro parenti. Ma la grande domanda era: sì, ma i Måneskin c'erano o non c'erano? Perché si ronza da settimane intorno a questo avvenimento e dicono: ma arrivano, non arrivano? La loro presenza è stata confermata da alcune foto finite sui social. Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis, nonostante l'assenza alla cerimonia nel Palazzo Comunale, hanno poi partecipato ai festeggiamenti al blindatissimo resort Castiglion del Bosco. Nessuna foto di gruppo ufficiale dei Måneskin, ma in alcune immagini c'era per esempio la fidanzata di Victoria, Luna Passos, o l'altra fidanzata di Thomas, Lavinia, che si sono viste e si sono riconosciuti poi alle spalle Thomas e anche Ethan, e quindi Victoria, che però poi ha rimosso subito la fotografia. Si parla di queste reunion musicali da tempo, da mesi si dice che Stefano De Martina li voglia riportare tutti a Sanremo con una ospitata di una sera. Beh, a Ferras Wheel non ci stressiamo. Nel frattempo noi possiamo semplicemente dire: bene, auguri, viva gli sposi. Tra l'altro il papà di Damiano David era sputato i denti, o meglio è Damiano che assomiglia molto al papà, una mamma bellissima, le due mamme hanno addirittura posato insieme in scatti fotografici, e c'è una lunga intervista sul settimanale Oggi che ne racconta tutti i dettagli. Poi Vogue Italia, che ha pubblicato le foto, le mise, i look splendidi tutti e due gli sposini. Ecco, bene, così ho fatto il mio riassunto e anche questa la posso spuntare.

0: No, ma vogliamo parlare degli applausi ai piloti quando atterrano? Scusami, quando io finisco la giornata di lavoro non c'è nessuno che mi applaude, perché? Sono geloso.
1: No, terribile questa cosa, diciamolo, hai ragione. Anzi, noi anni fa con Rete 3, quando passavamo, io e Giulio Culiberzi, che ricordo sempre con grande gioia, quando passavamo da parte ai muratori che si andava a fare qualche intervista, lui faceva degli applausi pazzeschi. Abbiamo sempre apprezzato, tanti generi, anche i giardinieri, insomma, non soltanto per lei vuole. Bene, allora, io sono in dirittura saluti, devo dirvi che domani torna Pink Floyd, quindi state pronti perché...
2: Creators present.
1: Cosa succede? Perché parleremo di cose parleremo di cose più o meno psicologiche, e quindi domani, visto che è un ritorno, parleremo di quando vedi una persona dopo tanto tempo e fai delle facce magari che ti sfuggono al controllo. È sempre un piacere rivedersi dopo tanti anni, o queste riunioni di scuola o così che fai dopo tanti, tu guardi, ti confronti, dici: ma questo è messo più o meno male di me? Vabbè, ci parliamo e ci racconteremo tutto domani. Poi il mercoledì non c'è più Meglio Cardi e faremo il Se Fossi, e poi il giovedì spostiamo il programma positivo di Se Oggi Serena Non È, e il venerdì arriva Spam con tante curiosità. Vi lascio tra poco perché tornano i nostri programmi amati come il Cactus, insieme ad Ottavio e al nostro Fabio che abbiamo sentito prima. Vi bacio.

0: visite au, est finie tous les feriés. Force, énergie et détermination.
1: Si.
0: Ben, elle serait potente sur notre système de lavoro.
1: Ah,
0: la capitale, comment fonctionne?
1: Si.
0: Pour l'alimento, de la pianta, de l'olive.
1: Ah.
0: Ho finito.
1: Grazie.
2: Era per te, eh?
1: Eh sì, sono tornato oggi.
2: Sei frastornato dalle vacanze.
1: Devo stare zitto.
2: Pulire piante, olive e silenzio.
1: Non ci resta che. Non ci resta che. Non ci resta che. Il
3: cactus. Un programma pungente.
1: Ma buongiorno, che bello tornare sulle frequenze di Rete 3. Buongiorno Ottavio.
2: Buongiorno Alice.
4: Buongiorno Fabio.
1: Ricomincia finalmente il cactus, ragazzi.
2: Si ricompone il trio.
4: Esatto.
2: Ogni tanto duo, ogni tanto trio.
4: Sono, io oggi ero in prestito con Joas.
5: Ma che
2: Hai fatto il presto.
4: Ho fatto il presto, sì. Però voi non mi avete sentito perché dormivate ancora.
1: Sì, ormai succede questo.
2: Allora chiedono, ci sarà Mitch? Sì, ci sarà anche Mitch.
4: Mitch che dice ritorna, assolutamente sì.
2: C'è ancora il gioco dell'agenda, sì.
4: C'è ancora il gioco dell'agenda.
2: Tutto come l'avete lasciato, più
1: è
2: o meno.
1: Sì, l'abbiamo congelato e adesso...
2: Sono belle tradizioni da portare avanti.
4: Sì,
2: tra l'altro, a proposito di vacanze, ho tantissime domande per te, Fabio.
1: Perché
2: so che sei stato in Giappone.
0: Ma questo Giappone. È vero.
4: Nihon.
2: Osaka.
1: Osaka. Sì, anche
4: Tokyo. Tokyo.
2: Allora, io farei tutta la puntata sul Giappone, non so se poi è troppo.
1: Vediamo con gli ascoltatori cosa succede.
2: Ho circa 20 domande, se ne hanno anche gli ascoltatori possono mandarci.
1: Io risponderò solo ed esclusivamente in romancio.
2: Ah, pensavo col tuo avvocato.
4: Io allora vi lascerò a questo forum sul Giappone.
1: Grazie.
4: E vado a dormire perché sono sveglia dalle 2 di stamattina e non so più come mi chiamo. Va bene?
1: Va bene, va bene.
4: Ci
1: va
4: vediamo
1: bene.
4: Domani?
1: Dai.
4: Buonanotte.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao. Buonanotte. Allora, come di solito, insomma, con questo inizio di programma, anzi all'inizio del cactus, noi vogliamo cercare di coinvolgervi un po' e cerchiamo delle figure specifiche.
2: Ah sì, mi ero dimenticato del grazie al costume. Qualcuno che è stato in Giappone.
1: Vabbè, e che cosa
2: l'ho già bruciata,
1: è andata ormai.
2: Beh, non sarei
1: però
2: stato,
1: magari sì,
2: ma sai quanti ascoltatori sono
1: però
2: stati in Giappone?
1: Facciamo recentemente, perché sennò nella vita proprio,
2: sì,
1: sempre,
2: perché non tantissimi sono stati in Giappone. No, non è un viaggio frequentissimo.
1: No, non è un viaggio frequentissimo.
2: Allora, qualcuno che è stato in Giappone, che ci racconti, che contribuisca anche col suo racconto a rimpolpare il tuo.
1: Sì.
2: Qualcuno che leccava i francobolli. Tu non hai mai leccato i francobolli?
1: Ma certo.
2: Sì,
1: ma
2: c'erano...
1: Secondo te da dove arrivo?
2: No, ma ti facevo più giovane. C'erano ancora i francobolli da leccare?
1: Certo.
2: Perché fino a fine anni 90 si leccavano.
1: Io sono nato nel 93.
2: Allora tu hai già leccato i francobolli?
1: Mi è già successo.
2: Quelli
1: sì.
2: da mettere sulle buste, dico.
1: Sì, sì, sì. No, beh, cioè,
2: E poi qualcuno che parla in marziano. Il linguaggio dei marziani.
1: Quindi, dopo che cerchiamo tutte queste persone, vi diciamo che potete scriverci o mandarci un vocale allo
6: 079 873 8073.
1: Sei d'accordo?
2: Sì, sempre.

0: Comunque posso dire, un po' da esibizionisti leccare i francobolli, eh.
1: Perché?
0: Non c'è mica, io ricordo
1: sì,
0: che
1: c'era la spugnetta,
0: esatto, cioè, vuoi proprio far vedere che tu sei capace di utilizzare la tua lingua per leccare un francobollo.
1: Ma se sei in casa da solo, cosa ti interessa?
0: Prendi una spugna, la bagni e
1: sento ancora il sapore, se ci penso.
2: Che buono.
1: Ne parliamo dopo di francobolli, restiamo sul Giappone. Lara ci manda una bellissima foto che ha scattato nel 2018 in occasione del suo viaggio in Giappone, che coincideva con la luna di miele. Viaggio meraviglioso.
0: Bello.
1: Tu la riconosci,
0: beh,
1: quella
0: certo,
1: foto?
0: Certo.

0: I templi sono sponsorizzati, si può dire?
1: No, solo quello. Ah, solo quello. Okay. Poi dopo ci sono dei templi che invece sono assolutamente santificati e non toccati dal vile denaro.
0: Allora, visto che sei tornato folgorato dal Giappone, hai detto addirittura il viaggio più bello della mia vita,
1: sì,
0: confermi?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora
1: sì,
0: vado con la prima delle mie 600 domande.
1: Apposta, abbiamo tempo.
0: Qual è stata la prima cosa che hai visto e che ti ha fatto pensare siamo proprio su un altro pianeta, cioè non c'entra niente con...
1: Ci sono tante cose. La prima cosa è vedere che era tutto sponsorizzato Nintendo all'aeroporto di Tokyo.
2: Nintendo!
1: Sì, tu praticamente arrivi e c'hai Super Mario e tutto il resto che ti dicono benvenuto in Giappone. Già quello mi ha fatto dire, ma in quale aeroporto c'hai delle mascotte di questo tipo di videogiochi che ti dicono benvenuto in questo luogo?
0: Che ti accolgono.
1: Quello è abbastanza strano. Altrimenti una delle cose bellissime che mi ha fatto capire che era in un altro posto è, oltre alla cordialità, e i ristoranti sono qualcosa di fenomenale.
0: Ci sono ristoranti giapponesi lì?
1: Certo.
0: Era una battuta.
1: Grazie.
0: Ma è vero che parlano solo inglese nei ristoranti?
1: No, anzi, il contrario.
0: Cioè, scusa, solo giapponese?
1: Esatto, sì, parlano quasi solo giapponese. Poi ci sono dei posti dove qualche parolina la dicono in inglese, però ti devi aiutare con Google Translate, altrimenti sei perso.
0: Ma c'è scritto proprio fuori, attenzione, si parla solo giapponese.
1: Sì, ci sono dei luoghi dove veramente parlano solo giapponese, non ci provano nemmeno a capirti.
0: Come ad Ascona c'è scritto parliamo solo tedesco.
1: No, lì c'è scritto, ma lo fanno.
0: Parliamo solo giapponese. Ma gli hotel?
1: Sì.
0: Perché il Giappone è famoso per i suoi appartamenti molto piccoli.
1: Sì.
0: Le camere dell'hotel?
1: Sono come gli appartamenti molto piccoli.
0: No, piccolissimi.
1: Sono minuscoli. Non ti so dire i metri quadrati, ma ci stava dentro il letto, una minuscola scrivania e il bagno, fine. Niente di più. E non c'avevi tanto spazio. Tutto mochettato, tra l'altro, quindi proprio igienico.
0: E quelle code per il ramen che dicono si fanno mezz'ora di coda,
1: sì,
0: le hai viste?
1: Sì.
0: Gli abitanti
1: fanno le code per i ristoranti, però è giustificato perché questi ristoranti sono minuscoli. Non so se ne hai mai visto uno online o ti è capitato di vedere qualcosa. Praticamente ci sono una sfracca di ristoranti che, se non sbaglio, possono chiamarsi anche izakaya, e c'è dentro solo il bancone e massimo due tavoli, e quindi hanno 10 coperti, e allora per forza devi fare la fila.
0: Certo, ma sono dei takeaway anche, no?
1: Ci sono certi che fanno anche takeaway, ma altrimenti stai lì e mangi lì.
0: Usanze strane che hai visto?
1: Usanze strane,
0: sì,
1: che ho visto?
0: Strana.
1: Ma io le cose più strane che ho visto sono, ma più che usanze,
0: è vero che non ci sono i cestini per i rifiuti?
1: Non ci sono. Cioè, ogni tanto ne becchi qualcuno, soprattutto nelle stazioni, ma no, è vero, non ci sono.
0: Mi hai fatto vedere una foto incredibile, strisce pedonali larghe, tipo
1: come
0: 50 metri
1: una casa.
0: Ma no, è incredibile, 50 sì, metri di strisce pedonali.
1: Sì, sono una follia, sono divertentissime anche da vedere, perché a quel punto puoi attraversare anche in diagonale, non attraversi solo dritto. Puoi attraversare dove vuoi, perché è un intero spiazzo dedicato alla tua camminata.
0: Allora io ne ho ancora tantissime.
1: Vabbè,
0: le faccio fra un po'.
1: Dai, le faccio fra un po'.
0: Se ne avete anche voi, visto che è freschissimo di Giappone.
1: Dai, che mi ricordo ancora tutto.
0: Magari ci dovete andare e vi dà dei consigli, no? Dai.

0: c'è una domanda di Isa per sì. te. È vero che i giapponesi sono molto educati, ringraziano spesso e anche i bambini sono molto educati?
1: Anche troppo, posso dirlo. È difficilissimo. Entri in un ristorante oppure sei in giro, ma soprattutto nei negozi e nei ristoranti, quando hai a che fare con insomma quelli che ci lavorano, tu entri e già ti chiedono, ti dicono grazie mille che sei qua, no? Arigato gozaimasu.
0: Che carini.
1: E fanno l'inchino. Tu gli rispondi uguale, arigato gozaimasu, quindi cioè
0: bellissimo.
1: Perché fai per cordialità, e loro te lo ridicono ancora, inchino ancora, e continui così finché non ti siedi o devi smetterla tu.
0: È quasi troppo, hai ragione.
1: Ho visto della gente che è stata lì veramente, che continuava, si allontanava piano piano, così continuava a fare arigato gozaimasu, arigato gozaimasu.
0: Passi 10 minuti.
1: Esatto.
0: E invece qua fanno, quando vai al ristorante, tra mezz'ora chiude la cucina.
2: Dai,
0: veloce
2: allora.
0: Che tra mezz'ora chiude la cucina.
2: Avete prenotato, basta.
0: Allora, fra l'altro c'è chi va in Giappone perché è innamorato del Giappone.
1: Cioè,
0: da tutta la vita, il viaggio che ha sognato. Tu invece non eri un cultore particolare.
1: Zero, diciamo, non
0: zero.
1: Sono
0: non leggi manga,
1: non leggo i manga, non guardo gli anime. Dirò una cosa che non tanti troveranno assurda: non mi piace Dragon Ball, tutte quelle robe, zero. Non
0: cioè
1: ho
0: ti
1: niente.
0: Sei lasciato sorprendere?
1: Assolutamente sì, zero aspettative.
0: Sappiamo che in Giappone ci sono tantissimi distributori automatici, quasi uno per ogni articolo.
1: Sì.
0: Tu quali hai visto personalmente?
1: Beh, ovviamente quelli delle bibite erano ovunque. Cioè ogni 15 passi ce n'era uno. E sono iconici quelli. Oltre a quelli ci sono quelli delle palline con dentro degli oggetti.
0: Ah.
1: Quindi si chiamano gachapon.
0: Ah, quelli a sorpresa che non sai cosa
1: esattamente,
0: trovi.
1: Esattamente, esattamente. Lì, ecco, penso che il Giappone da quel lato mi abbia stupito nella mia appunto ignoranza, perché mi sono ritrovato davanti con scatoline, palline, tutte cose che tu non sai cosa c'è dentro e devi mettere delle monete, un po' come in realtà si faceva già anche alle nostre latitudini.
0: Sì,
1: no?
0: È vero,
1: devi prendere le palline rimbalzanti,
0: sì.
1: Magari, no? Invece in questo caso c'è dentro di tutto, dai portachiavi a il cibo, a qualsiasi cosa, qualsiasi cosa.
0: Tu ne hai prese?
1: No, no, quelle non le ho prese, però ho preso una scatolina dove non sapevo cosa c'era dentro.
0: E c'erano?
1: E c'era
0: biancheria intima.
1: Quella no, te lo racconto dopo.
0: Aspetta, c'è un vocale di Lara che è stata in Giappone in viaggio di nozze.
1: Vai.
0: Vai.
3: Allora, particolarità in Giappone. Noi siamo stati periodo invernale e per i giapponesi soffiarsi il naso in pubblico è maleducazione,
1: è
3: quindi
1: vero.
3: Vi faccio immaginare periodo invernale, tutti insomma belli intasati, com'era la situazione in giro con la gente che tirava solo su quel naso.
0: Ah,
3: senza soffiarsi.
0: Ok,
1: difficilissimo.
0: Beh, puoi rientrare nelle usanze strane.
1: Sì, sai,
0: no?
1: Che ti senti in difficoltà, ti viene da starnutire, cerchi di non farlo perché non vuoi dare fastidio a nessuno.
0: Ma ho capito, non puoi soffiare e tiri su. Non ho capito.
1: No. Penso che sia meglio soffiare.
0: Poi mi ero segnato camioncini particolari.
1: Sì,
0: cosa
1: bellissimo.
0: Sono?
1: Ho visto.
0: Food truck.
1: No, no, no, ci sono dei camion. Loro hanno un modo di sponsorizzare le cose che dovrebbe essere studiato. Fanno dei camioncini che non servono fondamentalmente a nulla se non a buttar fuori della musica, quindi a farti sentire le canzoni del nuovo artista con una gigantografia dell'artista o della band, insomma, sul montacarichi, non si chiama montacarichi, insomma, sulla parte dietro, esatto.
0: Il rimorchio.
1: E continuano ad andare in giro, ne vedi uno ogni, anche lì, pochissimo. Sono stupefacenti, cioè non hanno senso.
0: Ma esistono quei cantanti?
1: È una bella domanda. C'erano anche cantanti che non esistevano,
0: Vedi?
1: C'erano.
0: Ma scusa, tu fai dischi, mandi in giro Joas.
1: Sì.
0: Che spara fuori i tuoi brani.
1: Però deve avere un furgone con dietro la mia gigantografia,
0: okay.
1: Perché sennò non funziona.
0: Si può fare.

0: Arrivano anche le foto dai vostri viaggi in Giappone. Nicola in posa davanti a un
1: robottone.
2: Un robotone.
0: Loro lo chiamano Roboto. Patrick dice: vogliamo parlare di Don Chisciotte, ma quello è in Spagna, no?
3: No.
0: Non c'è anche in Giappone.
3: Sì, è una catena di discount, diciamo. È anche questa, perché loro sono un po' da quel lato, sono un po' come gli americani. Se fanno una cosa, la fanno in gigantesco, cioè grandissimo. È proprio uno di quei discount dove ti ci perdi e non riesci più a capire l'uscita. Ti faccio vedere una foto da lontano.
0: Ma si chiama Don Quixote?
3: Sì, si chiama Don Quixote. Questo qui è a Osaka, quello che ti sto facendo vedere. Sì. Queste palline che vedi intorno, fuori, da parte all'insegna, sono praticamente sono delle cabine dove tu puoi entrare e diventa una ruota panoramica questa roba qua.
0: Che dentro gira tutto intorno.
3: Ci sono tipo 15 piani, 16 piani e c'hanno dentro da il cibo alla cosmetica, all'elettronica o articoli da cosplay, vestiti, beni di lusso, qualsiasi cosa.
0: Sale giochi ce ne sono, direi.
3: Sale giochi ce ne sono una spracca indecifrabile e loro, pensa, sono così diversi da noi da quel lato che hanno dei negozi o sale giochi
0: multiple
3: di 4-5 piani solo con dei UFO, praticamente gli artigli, non so se avete in mente, metti dentro il gettone, c'hai l'artiglio che devi muovere, puoi prendere un peluche.
0: Il ragno meccanico acchiappa peluche.
3: Esattamente, e dentro ci sono peluche, cioè io ho visto c'erano dei portachiavi di funghi. Ma i funghi, sai quelli lunghi? Sì, te lo giuro.
0: Vado a pescare col ragno?
3: Sì. Era una cosa che ne prendevi 150 tirandole su col ragno.
0: Ma è vero che poi lì a queste macchinette vedi anche persone serissime in giacca e cravatta che sono in pausa pranzo?
3: Sì, ci sono persone di tutti i tipi, di qualsiasi luogo e di tutte le età anche.
0: Allora, vediamo cosa mi ero segnato. Samurai ne hai visti? Samurai?
3: No, samurai veri. No, non
0: lottatori
3: non ho visto
0: di sumo?
3: Lottatori di sumo li ho visti. Sì, sono capitato proprio in una settimana, c'è stato qualche giorno di un torneo nazionale di sumo e quindi ho detto dai, ma vado lì a vedere un po' cosa c'è, se posso andare a visitare un museo molto, molto famoso legato al sumo. Non ho potuto visitarlo perché appunto c'era questo torneo, il museo dentro il palazzetto, ma fuori dal palazzetto era pieno di fan scatenati e ho visto proprio dei lottatori di sumo che uscivano tutti sudati, tutti con
0: per loro sono degli idoli.
3: Sì, c'era una signora che è corsa verso un lottatore e gli ha regalato, non ho ben capito che cosa, ma gli ha fatto un regalo e lui era molto felice di
0: la matita
3: cosa.
0: Infinita,
3: esatto, probabilmente anche le calze
0: infinata. Allora vediamo, scosse di terremoto lì ce ne sono spesso,
3: ne ho sentita una di notte,
0: però non tanto forte.
3: No, mi sono svegliato e ho detto cosa sta succedendo, non sono io, è probabilmente un terremoto.
0: Chiedono i prezzi in Giappone come sono?
3: Sono diversi.
0: Cioè?
3: Ti piace come...
0: ristoranti,
3: no,
0: cari?
3: No, lo yen è decisamente più basso rispetto al franco e quindi per noi è decisamente comodo poterci andare a mangiare. Quindi
0: può affrontare...
3: con un pasto qui, lì mangi in due persone.
0: Arriva una foto di tanuki. Cosa sono? Delle marmotte giganti.
3: Aspetta, dov'è
0: di legno,
3: che è?
0: Quella di Nicola.
3: Ah,
0: in posa con i tanuki.
3: Bellissimo. Sono propiziatori.
0: Ah, okay,
3: cioè
0: sì.
3: Dovrebbero portare fortuna in base ai gadget che si ritrovano addosso.
0: A proposito di Giappone, qualcuno chiede: avete già dato il primo indizio?
3: Bello. Comunque i tanuki sono dei procioni, se vogliamo spiegarlo facilmente.
0: Ok, dei procioni giganti.
3: Sono
0: di legno.
3: Dei procioni.
0: Va bene, allora chiudiamo la parentesi giapponese. Mi dicevi ci sarei rimasto ancora di più, perché
3: sì,
0: due settimane sono
3: ma poche. Quando fai un bel viaggio non c'è voglia di tornare.
0: È il più bello della tua vita.
3: È il più bello della mia. Dopo ti racconto cosa mi ha lasciato anche.
0: Dai.

0: Ovviamente arrivano anche foto di Godzilla, di carne. Dopo mi sa che diremo ancora due cose sul Giappone.
1: Ah, sei stato in Giappone?
0: No.
2: Radio, televisione.
0: Era tutto un sogno. Le 11 e un minuto. Questa è sempre Rete 3. Questo è Non ci resta che il cactus. E come giusto che sia a quest'ora, ci fermiamo un attimo per l'informazione, meteo e poi le notizie.
1: Previsioni: fino a stasera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura ma poca roba, c'è scritto proprio così, ma poca roba.
0: Poca roba.
1: Al sud Foschia, confermi?
0: No.
1: Massime per oggi 24 gradi al sud, 28 al nord. Domani in tutto il paese soleggiato, al sud Foschia.
0: Confermi?
1: Sì.
2: 3 News.
3: Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici svedesi, il cui partito ha vinto le elezioni parlamentari di settembre, ha annunciato di non essere riuscita a formare un governo per la guida del paese. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà l'incarico a un altro leader di partito, che potrebbe essere il conservatore uscente Ulf Kristersson, il cui compito si preannuncia non senza ostacoli. In Italia, ore dove per il terzo giorno consecutivo vi sono disagi per i collegamenti aerei, con lo scalo di Catania chiuso per l'eruzione dell'Etna, le cui ceneri vulcaniche rappresentano un pericolo per l'aviazione. Numerosi i voli cancellati o dirottati su altri aeroporti dell'isola, con importanti disagi per i viaggiatori. E infine, per la cronaca regionale, da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che in futuro sarà a pagamento. Ne dà notizia la sezione della circolazione del Dipartimento dell'Istituzione, che si affiderà al servizio intercantonale e-auto index. Un passo deciso soprattutto per evitare abusi e sottrazioni automatizzate di informazioni rilevate a inizio settembre, e non da ultimo aumentare la sicurezza e prevenire possibili illeciti.

0: Dai, parliamo ancora un attimo di Giappone, visto che state interagendo. Fra l'altro si dice il paese del sollevante, no?
1: Mm-hmm.
0: L'hai visto questo qua?
1: Il sole che si leva?
0: No, questo qua che solleva.
1: No.
0: Ah, il sollevante. Io pensavo un sollevante, che è uno che alza le cose.
1: Che solleva la
0: esatto,
1: gente.
0: Esatto, no, non è quello.
1: No.
0: C'è una domanda sulla cultura giapponese.
1: Aiuto.
0: L'argomento è storia e cultura giapponese.
1: Ok.
0: Aureli dice, hai usato quelli lì che ti lavano il deretano?
1: Quelli lì che non, diciamo, non sono delle persone,
0: no.
1: Non sono quelli lì, ma sono quelle cose lì che si chiamano semplicemente WC giapponese.
0: Idrogetto, non so come si può chiamare.
1: No, sì, beh, il WC giapponese, per chi non lo sapesse, è un WC che è quasi tutto, diciamo,
0: automatizzato.
1: Sì, ci sono dei pulsanti. Allora, la prima cosa è che hai il posto dove ti metti a sedere riscaldato. Da una parte fa strano perché sembra che c'è stato qualcuno prima di te, quindi non è bellissimo.
0: Ma dappertutto, anche quelli pubblici?
1: Sì, sì, tutti.
0: Ah,
1: tutti. Tra l'altro quelli pubblici hanno un tastino in più rispetto a quelli degli alberghi, che è quello della privacy, e cioè un tastino che tu premi. Questo bagno ha delle casse incorporate e può simulare dei suoni, insomma, riprodurre sì, dei suoni di acqua, di musica e robe di questo tipo, per far sì che tu possa fare quello che devi,
0: esatto,
1: fare anche in pubblico senza troppa paura.
0: Senza essere
1: di farti sentire
0: udito, anche
1: esatto,
0: se urli mentre ti sforzi.
1: E oltre quello, non
0: no,
1: lo so, non so come vai in bagno.
0: Ma quel getto, se lo metti troppo forte, è il sollevante.
1: Esattamente, ti solleva. No, beh, non so se. Si può aumentare anche la potenza del getto. Ci sono due getti, uno per tutti e uno solo per le donne. Che è praticamente come farsi il bidet senza fare il bidet, fondamentalmente.
0: Ecco, però mi dicevi non è la cosa che ti ha colpito.
1: Ma no, ma secondo me, ma no, è una cosa carina che può essere anche sì, utile. Non è che dico se ce l'avessi a casa sarebbe terribile, non lo vorrei assolutamente. Però secondo me ci sono delle persone che quando tornano dicono: no, però i WC sono qualcosa che dovremmo. Non è la cosa più bella del Giappone. Come mangiare il sushi è qualcosa di completamente all'opposto di, certo, se vai in un adesso non vorrei dire una scemenza, mi sembra omakase si chiama, e quindi dove hai lo chef personale che ti fa il sushi davanti, eccetera, puoi mangiare delle cose assurde. Io ho mangiato un sushi di riccio di mare che qua non avrei mai trovato ed era una cosa buonissima. Però non è che quando vai lì poi torni indietro non potrai mai più mangiarlo, perché se vai in un posto giusto puoi mangiare comunque qualcosa di buono. E anche il discorso dei combini, non so se sai cosa sono.
0: I combini sì, sono mini market.
1: Bravissimo.
0: Hai imparato con un videogioco.
1: Bravissimo, sono
0: mini market in cui trovi tutto.
1: Trovi qualsiasi cosa, sono aperti 24 ore su 24, è una cosa molto utile, però è molto utile solo lì, perché lì c'è una fracca di gente che gira sempre a qualsiasi ora, e quindi lì è utile, qui da noi no. Non così tanto. Quindi secondo me queste tre cose sono un po' sopravvalutate quando si ritorna da un viaggio di questo tipo, anche perché ci sono talmente tante altre cose così spettacolari, così diverse dalla nostra cultura. Tipo, sono stato all'interno di un centro commerciale e c'era una mappa interattiva. In questa mappa interattiva tu potevi scrivere il luogo che stavi cercando, no? Vuoi andare a berti qualcosa, allora scrivi caffè, bar o robe di questo tipo, o altrimenti se sai esattamente il nome del Rete 3, scrivi Rete 3 e vai a Rete 3. Ma se tu poi premi sul il negozio, insomma, quello che stai cercando,
0: sulla destinazione,
1: si attiva un robottino.
0: Non è vero.
1: Te lo giuro. Si attiva un robottino che sembra un cestino, che tu devi seguire, ti porta
0: non
1: nel
0: posto.
1: Sì, perché quella è stata una delle cose più divertenti, anche perché l'ho azionato per sbaglio, non sapendo che funzionasse così.
0: Questo all'interno dei grandi centri commerciali.
1: Sì, che anche questi, lo dico, hanno dei piani su piani su piani, arrivano a 17, 18, 19 piani, quindi insomma non è che sono piccolissimi.
0: Tipo, cerco un negozio di costumi da sumo e il robot ti accompagna lì.
1: Se c'è, effettivamente sì.
0: Bellissimo.
1: Ti porta dove vuoi andare. Comunque io torno dal Giappone con una passione riscoperta.
0: Ah.
1: Sì, una passione riscoperta che all'inizio non sapevo neanche di avere, pensando.
2: Meraviglia, meraviglia.

0: Abbiamo una nippofila che ci scrive.
1: Sì.
0: Tu sei nippofilo?
1: Non mi sento nippofilo.
0: Nippofilo, dai, l'amante del Giappone. Adriana dice: mi dispiace, a me manca tutto del Giappone, soprattutto i chassi giapponesi.
1: Vabbè, ma ognuno si porta a casa quello che vuole.
0: Nel senso,
1: secondo
0: che se ne
1: me,
0: a casa
1: esattamente,
0: uno.
1: Secondo me non è la cosa che ti rimane più impressa. Ecco.
0: I treni super veloci, la polizia, l'ordine, il rispetto sono qualcosa di imbattibile e unico. Viva il Giappone!
1: Sì, quello è vero, quello è vero, quello è vero. Sono stato su uno, si chiamano Shinkansen, questi treni molto veloci, andava a 280 km orari.
0: Treno proiettile.
1: Sì, effettivamente è uno spettacolo. Quando fai il video, stavamo facendo un video di questo viaggio dal finestrino e è passato davanti un altro treno nella direzione opposta.
0: Insomma,
1: lo guardi nel video completamente distorto perché è talmente veloce che il telefono non riesce a catturare l'immagine correttamente.
0: Fa quasi 600 all'ora, 6000 video. Ma da quel treno mica si vede il Fuji, Monte
1: Fuji. Si vede, sì, ho visto anche il Monte Fuji. C'era una piccola nuvoletta sopra, quindi l'ho visto più o meno, però non c'era la neve. Se volevi sapere questo, non c'era la neve.
0: Ci deve sempre essere la neve.
1: possiamo disegnarla.
0: Dicevi che ti ha risvegliato una passione.
1: Sì, mi ha risvegliato una passione che non sapevo di avere. Nel senso, c'è un il Giappone è un luogo magico anche per chi ama le cose nerd, quindi ci sono state mandate delle foto con Godzilla, ho visto un Godzilla gigantesco sopra un cinema, ci sono tantissime statuette di qualsiasi cosa e andando lì ho rivisto un'immagine che era un sacco di tempo che non vedevo e che mi è sempre piaciuta ma che non ho mai approfondito realmente. E cioè, ti faccio sentire una canzone, vediamo se ti può dire qualcosa. O se risveglia qualcuno un'idea.
0: Vai, vai.

0: Sei un po' perso, eh? Però magari adesso ti arriva.
1: Ma cos'è una pubblicità?
0: No, adesso ti arriva. Vai,
1: Astro Boy.

0: stai addormentando. Perché Astro Boy?
1: No, non lo so, hanno scritto Astro Boy.
0: È proprio vero!
1: Sì!
0: Astro Boy! Infatti, in realtà tu avevi davanti a te una delle prove più schiaccianti di questa mia passione riscoperta per questo personaggio, che secondo me è incredibile. È nato negli anni 60, poi è arrivato negli anni 80, più o meno le nostre latitudini, come cartone animato. E guardami.
1: No, c'ha la maglietta di Astro Boy.
0: Il logo qui sopra, c'è proprio lui che sta riparando una parte di un robot e tu non ti sei accorto di niente.
1: E non ci vedo fin là.
0: Ma ero più vicino prima.
1: Ma ascolta, in che senso ci sono statue di Astro Boy?
0: Ci sono pochissime robe, ti devo dire, perché ho fatto una fatica incredibile a trovare degli oggetti legati a questo personaggio. Un personaggio che tra l'altro ha una storia tristissima, non so se tu la conosci.
1: No.
0: Nasce come una specie di Pinocchio. Quindi la storia è questo padre che ha un figlio che adora tantissimo, Tobio si chiama, e questo figlio finisce in un incidente e purtroppo muore. Il padre ha un sacco di soldi, gestisce un'azienda di tecnologia e decide di creare un robot a immagine e somiglianza del proprio figlio.
1: Ma era avantissimo.
0: Da lì nasce Astro Boy, e questo Astro Boy però poi viene rifiutato dal padre.
1: Ma no.
0: Perché non cresce e quindi rimane sempre un robot, sempre uguale, sempre della stessa età, sempre così, e quindi dà un amore smodato a non ti voglio più, lo regala al circo. E finché a una certa arriva un altro signore, non ti sto poi a tediare con tutta la storia, che lo salva, diciamo, da questa schiavitù del circo, un po' alla Pinocchio, e crea poi questo supereroe, gli permette di diventare un supereroe che tra l'altro spara dei razzi dal di dietro. È un personaggio incredibile.
1: È commovente la storia.

0: Ho girato non so quanti negozi per riuscire a trovare qualcosa di inerente appunto a Astro Boy. Ho trovato una maglietta e un paio di action figure, ma è stato di una difficoltà immane.
1: Ma perché dici che è vecchio, no?
0: Perché è molto vecchio. Infatti c'era in un negozio c'era un Astro Boy di latta, quindi proprio uno antichissimo come gioco, sopravvissuto agli anni, che costava una sfracca di soldi, tra l'altro anche un po' bruttino, ma giustamente perché era di un'altra epoca. E però nel cercarlo mi sono imbattuto in questi Kamen Rider. Non so se hai in mente cosa sono.
1: No.
0: Sono una specie di Power Rangers che vanno fortissimissimo in Giappone. Sono dei cyborg o guerrieri in armatura basati sugli insetti. Quindi
1: no,
0: c'è quello cavalletta,
1: bellissimo.
0: C'è quello. Sono qualcosa di troppo divertente. E veramente ogni negozio dove potevi entrare trovavi almeno due vetrinone lunghissime di 4 metri con solo omini di Kamen Rider.
1: Sono strani,
0: di tutti i tipi.
1: Sono strani.
2: Di chi sarà? Di chi
1: c'è
2: sarà?
1: Anche la zanzara?
0: C'è anche l'uomo zanzara.
2: Di chi sarà?
1: Bellissimo.
2: Di chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Ma non ci siamo dimenticati.
1: Un lumbric.
3: Cannoni mitragliatrici nei glutei. Sì, proprio così. Due armi automatiche retrattili installate nel
0: retrattili.
3: Sedere. È uno degli elementi più bizzarri dell'Astro Boy originale.
0: È vero, è proprio vero.
1: Ma perché io c'ho questa voce di Siri?
0: No, non
1: ma
0: lo
1: sono
0: so,
1: io.
0: È un po'. Non è che.
1: Non ho fatto niente, a me parla così, mi parla.
0: Non è che. Vabbè. Comunque Nicola ci ha mandato due figure di Astro Boy, due piccoli portachiavi, sembrano. Uno è distrutto dalla vita, l'altro invece sembra nuovo. Bellissimi, devo dire, bellissimi. Torniamo all'agenda, perché come di consueto abbiamo bisogno di regalarvi qualcosa, perché vi vogliamo talmente bene che ci dispiace non darvi nulla in
4: si
0: cambio.
4: Si vince un WC giapponese col getto idraulico
0: questo,
4: che spara sul soffitto.
0: Questo era Angioni, praticamente l'imitazione di Angioni questa. Allora, in palio ci sono le calzette di Rete 3, la Mataita Infinita!
1: Potevi portarle un po' in Giappone di matite infinite.
0: Sì, ammetto che anche di calzette.
1: Esportatore ufficiale.
0: Solo che loro indossano le tabi, non so se in mente.
1: Quelle sono col dito.
0: Esatto, col dito separato. Quindi non andavano bene le nostre.
1: Allora, per aggiudicarvi la matita infinita e le calze di Rete 3,
0: sì,
1: vi do il primo indizio, magari già indovinate di chi è l'agenda di oggi.
0: Potrebbe essere fattibile.
1: A pagina 4 di questa agenda c'è scritto: passare a prendere la Ferrari.
0: Passare a prendere la Ferrari. Ferrari. Quindi, se volete portarvi a casa una Mataita Infinita e le calzette di Rete 3 non indossate da Ottavio, scriveteci allo
5: 079 873 8073.
2: Che l'avrà perso questa?

0: Quando è l'ultima cartolina che hai mandato? Si mandano ancora le cartoline vere?
1: Molto raramente. Cioè,
0: l'ho appena fatto dall'ultimo viaggio, però dico, si fanno ancora? Perché ultimamente si usa sempre l'applicazione
1: ma certo,
0: dal telefono.
1: Tu mi hai scritto una cartolina dal Giappone?
0: Io non ti dico niente.
1: Ah, ci sono i francobolli in Giappone?
0: Ci sono i francobolli. No, c'hanno la spugnetta.
1: Ah, vedi, c'hanno la spugnetta. No, perché grazie al casting cercavo qualcuno che abbia mai leccato un francobollo. Ovviamente siamo in tanti. Non avevano un buon sapore quei francobolli da leccare. Tant'è. No, Daniela si ricorda una canzone che si imparava alle elementari.
0: Sì.
1: Chissà perché la colla dei francobolli la fanno amara, sapore del mar. Non l'ho mai sentita.
0: No, neanch'io.
1: Sto inventando anche la melodia. Poi la canzone continuava: avanti chi inventa francobolli alla menta e anche al limone e anche al lampone. Qualcuno se la ricorda? Era forse una canzone a canone che si canta a più voci, dove uno poi parte più tardi.
0: Ah, dici proprio
1: tipo Paint, Fresh, quella lì.
0: E poi dura tre ore.
1: Sapore di tale. Isa, anche una fanatica di francobolli, scrive tantissime lettere. Adesso, proprio in questo momento, dice: sto scrivendo alla mia amica di penna che sta a Piacenza.
0: Che bello!
1: Ci sono ancora gli amici di penna.
0: Ma
1: amici,
0: poi scusami, ci sono anche i collezionisti di francobolli.
1: Sì, tantissimi collezionisti di francobolli. Timbri delle stazioni metro?
0: Li ho visti.
1: Sai che c'è tutta la collezione?
0: Sì, sì, c'era un timbro per ogni cosa. Però abbiamo detto che non avremmo più parlato del Giappone, quindi mi fermo.
1: E loro buttano lì,
0: No, ci sta. No, beh, bellissimi timbri, devi avere un quaderno apposta.
1: Un libro dei timbri.
0: Tra l'altro, se vuoi fare un timbro di un santuario, di un tempio, devi avere un libro speciale diverso da quello che usi per i timbri normali.
1: Un po' più sacro, magari.
0: Esattamente.
1: Allora, a proposito di francobolli, signore e signori, appassionati di francobolli, la Posta continua a emetterli anche proprio per i collezionisti. E proprio la settimana scorsa ha annunciato una nuova serie di francobolli che usciranno il 5 novembre, segnatevi la data, dedicata agli animali da reddito minacciati.
0: Da reddito?
1: Animali da reddito, quelli che allevi per il latte, per la lana, per il cibo. Minacciati non perché abbiano dei nemici, ma perché vengono allevati sempre meno in Svizzera. Gli animali in questione, raffigurati su questi 5 francobolli, sono...
0: Capibara.
1: La pecora del Vallese. Il bovino grigio retico. La capra dal collo rosso. Il coniglio pezzato tricolore.
0: Ma pezzato perché?
1: Perché
0: per il sudore.
1: Il mantello a chiazze, tre colori.
0: Pezzato.
1: E questa non l'avevo mai sentita, la gallina barbuta penzellese.
0: Bella!
1: Ho cercato la foto, veramente la barba.
0: C'è la barba?
1: C'è la barba.
0: Questa la voglio cercare
1: anch'io. Gallina barbuta penzellese. Allora, questa serie di francobolli uscirà il 5 novembre. Se volete la foto in anteprima dei francobolli...
0: Ah, pensavo della gallina.
1: No, aspetta, se volete la foto dei francobolli, scrivete francobolli.
0: Sì.
1: Se volete la foto della gallina barbuta...
0: Co-co-co.
1: Scrivete co-co-co.

0: dato che ce l'avete chiesto in tanti, sì, la Svizzera è stato il secondo paese in assoluto a introdurre i francobolli.
1: La prima è l'Inghilterra.
0: Bravissimo!
1: Lo sapevo.
0: Ce l'hanno chiesto in tanti, dovevamo rispondere.
1: Sì, fra l'altro si leccavano i francobolli, ma si leccavano anche le buste.
0: Anche i baffi.
1: No, per le buste, anche per chiuderla.
0: È vero.
1: C'era quella canzone sul sapore amaro come il mar dei francobolli. Che si ricordava un'ascoltatrice, Daniela, e c'è chi ce la canta.
0: Ah, bene.
1: Manuela, vai, com'era?
0: Vediamo
1: com'era,
0: se ci hai preso.
1: Vai, com'era?
0: Vai, Manuela.
1: Aspetta, magari se tolgo il mute, vai.
0: Manu.
1: Vai.
0: Manu.
1: Vai.
0: Facci sentire.
2: Ma perché la colla dei francobolli la fanno amara, sapore del mar. E poi via via con tutti i gusti. Ah. Esiste, io l'ho imparata. Secondo me, zecchino d'oro.
1: Allora vai con tutti i gusti se la sei.
0: Avanti, aspetta, perché ci hanno mandato anche il testo con la canzone proprio. Cioè abbiamo il sottofondo ufficiale che è questo. Quindi era giusto.
3: Colla di francobolli.
0: Sì.
3: La fanno amara sapore del mar.
0: E poi avanti a chi inventa francobolli.
3: Alla menta e anche al limone e anche al lampone.
0: Ma che bravi che siamo! Tu sei bravissimo a cantare questa canzone. Ma non la cantavi anche tu a scuola, scusami?
1: No. Bello il Cazzusotto.
0: Se ti piace?
1: Mi piace il Cazzusotto.
0: Comunque, altre cose che ci avete chiesto: ma è mai stato fatto un francobollo di legno in Svizzera? Sì, è stato fatto.
1: Sì?
0: Sì, lo. Basta.
1: Ma dopo aumentava il peso della busta e dovevi pagare.
0: No, era sottilissimo, ovviamente. C'era del legno di pino, era sottilissimo e veniva proprio da alberi svizzeri vecchi di 120
1: L'hai
0: anni.
1: L'hai vista la nuova serie con i 5 animali?
0: No, non l'ho guardata.
1: Guardala.
0: Guardo, la cerco adesso.
1: Gallina barbuta
0: e sempre
1: no,
0: piaciuta.
1: No.
0: Come no?
4: Che cosa state dicendo?

0: Ho ricevuto una raccomandata e c'era sopra un francobollo da 5 franchi in tessuto. Fra l'altro non aveva la colla, dovevi cucirlo con l'ago.
1: Bello, bello. Però una raccomandata con un francobollo così ti mette un po' di ansia, no?
0: È vero.
2: È fatto in pelle umana, vero, è questo francobollo in pelle umana, pelle umana.
0: Allora c'è Kati, lei è una sommelier. È una sommelier di francobolli.
1: Com'è che si chiama?
0: Kati.
1: Ah, ok.
0: Sommelier di francobolli che dice che la colla ha cambiato gusto col passare degli anni. Pian piano era sempre meno amara. Cioè lei.
1: Quindi l'hanno migliorata.
0: L'hanno migliorata anche quella delle buste.
1: O c'è chi piace amaro comunque, eh?
0: Beh, certo. Sarebbe... Sulle scrivanie della segretaria la spugnetta imbevuta d'acqua per il francobollo.
1: Anche perché secondo me se devi spedire tante lettere, devi continuamente fare questa cosa, ti rovini la lingua. Cioè, rischi di tagliare.
0: Eh beh, certo, ma pensa che ne deve mandare 20 o 30.
1: Appunto, magari la.
0: C'ho la salivazione azzerata. Pensa a un francobollo in piombo.
1: Bello.
0: Praticamente costerebbe un franco e 20, però col peso del francobollo diventa.
1: Molto
0: 5,
1: di più, molto di più. Posso dire comunque che dei nuovi francobolli, perché siamo partiti da lì, ci sono questi 5 animali raffigurati. Oltre ovviamente alla gallina penzellese barbuta, che è molto simpatica, anche la capra dal collo rosso comunque ha un aspetto che mi fa molto sorridere.
0: È bella,
1: perché è un po' sbarazzina con
0: sì,
1: questi.
0: Che
1: sembra che abbia dei capelli davanti agli occhi,
0: esatto.
1: No? Questo manto davanti agli occhi è molto simpatico.
0: Sembra che abbia dei peli.
1: sembra che abbia dei peli. Questa è la massima di oggi.

0: i Franco Bolli.
1: Bolliti Franco.
0: Tra l'altro adesso ovviamente sono autoadesivi francobolli, sì. Togli la pellicola dietro e si attaccano. C'è stata una fase intermedia in cui erano...
2: Cosa stai per dire?
0: Erano autoadesive le buste.
2: In che senso?
0: Anziché mettere la colla sul francobollo l'avevamo messa su tutta la busta.
2: Busta.
0: Però è migliore questa soluzione.
2: Direi di sì, direi di sì.
0: Andiamo col secondo indizio.
2: Lo facciamo!
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Vi ricordiamo che potete partecipare mandandoci un messaggino allo 079-873-8073. Tutto questo dicendoci che cosa? Beh, cercando di indovinare a chi appartiene l'agenda di oggi. L'agenda è stata perduta e noi stiamo leggendo, fregandocene completamente della privacy di chi l'ha persa, degli indizi al suo interno. Il primo è a...
0: passare a prendere la Ferrari.
2: Che, diciamolo senza la R...
0: passai, appende, no, perché dopo pensano che il proprietario abbia
2: no, è che volevo cambiare un po' il modo di lettura.
0: No, allora, dopo passare a prendere la Ferrari avete scritto Niccolò Casolini
2: Batman,
0: la Ferrari Niccolò,
2: no,
0: Davidone la Cerenza e invece uno ha scritto Lewis Hamilton a prendere la Ferrari.
2: Poteva
0: e uno ha scritto
1: non è.
0: Calzette per la moglie,
2: quelle dopo
0: non ci prova neanche a rispondere,
2: ce la fai,
0: ordina direttamente il premio.
2: Va bene, allora Ottavio non ha detto il premio, ci sono le calzette ma anche la matita infinita, quindi potete poi scegliere come combinarle per l'utilizzo vostro. Vi lasciamo totale fantasia, andiamo con il secondo indizio. Dopo passare a prendere la Ferrari, cosa c'è scritto?
0: Prestare la voce ad una forchetta.
2: Perché?
0: Prestare la voce ad una forchetta.
2: Passare a prendere la Ferrari è?
0: Prestare la voce ad una forchetta.
2: Se vi viene in mente qualcuno, qualcosa, qualquasi
4: 079 873 8073.
3: Chi l'avrà persa questa

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: generazioni. Puro sangue.
1: Sai che questo finale,
2: con questa voce qui,
1: se non vado errato,
2: l'ha copiato da te.
1: No, l'ha tolta.
3: Ah!
1: L'ha tolta da Spotify, quindi non si può trovare per questa
3: perché?
1: Cosa. Non lo so. Non lo so, c'era una roba. Vabbè, ha fatto così. Comunque.
3: Come i Bad Book, gliel'ha tolta perché non poteva metterla.
4: Non si poteva.
3: Non si poteva metterla. Sai chi torna? Sai chi torna con il cactus?
1: Chi torna con il cactus?
3: Abel!
1: Allora, aspetta però. Se torna Abel vuol dire che noi abbiamo ancora 20 secondi dove non dobbiamo dire più nulla.
3: Ah, perché lui deve andare a mezzogiorno in punto.
1: Lui sì, perché se quando arriva la barzelletta, anzi la voce, la barzelletta di Abel, vuol dire che è veramente mezzogiorno.
3: Sincronizzate gli orologi.
1: Quindi,
3: con la battuta di Abel.
1: Appena sentite la sua voce, sappiate che sono le 12 in punto. 3, 2, 1, vai Abel!
5: Ciao ragazzi, sono Abel.
1: Ciao.
5: Sono contento che possiamo risentirci.
1: Sì.
5: Vi dico la mia barzelletta.
1: Vai.
5: C'è un vaso e un puzzle. Il vaso gli dice: "Puzzle, come mai sei triste?" E lui gli dice: "Non sto bene, oggi mi sento a pezzi. Ciao, a domani."
1: Ciao, Abel.
6: Radio Televisione Svizzera.
3: No, perché è un vaso?
1: È un, così.
3: Potrebbe essere anche un cucchiaio.
1: Che si sente a pezzi.
3: No, il puzzle si sente a pezzi. Non l'hai capita!
1: Me la devi spiegare tu, Ottavio. Me la devi spiegare. Comunque, qualcuno ci ha scritto un nome e poi ci ha detto: "Avete ricevuto il messaggio? Ho vinto." Non hai vinto.
3: No,
1: non possiamo dire. Non hai vinto. Tu che hai scritto questa cosa.
3: No, l'hanno indovinato in 100, ho dovuto estrarre.
1: Però c'è qualcuno che ha scritto un nome che non c'entra niente.
3: Ah, pure. Si autoproclama vincitore esatto. Col nome sbagliato, bellissimo.

0: Buone notizie per il Ticino, diventa la regione del gusto per il 2027. La regione svizzera del gusto, quindi i piatti e i gusti ticinesi prenderanno possesso un po' di tutta la Svizzera. Anche per farsi conoscere e farsi apprezzare. Chi è che chiama?
1: Chi è che chiama?
0: Chi è adesso? Che
2: è mancati
0: Vincenzo, siete... davvero ti siamo mancati?
2: Ma piantalo Ottavio, mi sono mancati i 38 franchi e 50 di Fabio
0: e basta,
2: certo. Per il resto stavo benissimo anche senza di voi, non
0: ne pareva,
2: anzi mi manca meglio.
1: Vincenzo,
2: a Fabio, ecco. Vedi che è passata l'estate e non mi ha ancora pagato il debito.
0: Vabbè, avevi qualche dubbio?
1: Basta.
2: Vedi che quest'anno non lo mangi il panettone, te porta e Babbo Natale bambino te porta il carbone.
0: No dai, minacce no, minacce no.
1: Stai calmo.
2: Orazio, vedi che anche so dove abiti pure te.
0: Ma cosa c'entro io? Io non ho debiti con te.
1: Comunque, torniamo a noi. Vincenzo, dici di questa notizia di cui abbiamo appena parlato. Dai.
2: Quale notizia?
1: Come quale?
2: Io guardo solo io guardo tantissimo TikTok di persone che schiacciano i brufoli dei cani. Quelli li avete mai visti? Quei bellissimi video con The Donno Satisfaction.
0: No, ascolta, ascolta.
2: Oddly satisfying.
0: La notizia è che il Ticino sarà la regione svizzera del gusto per il 2027. Nel tuo locale proporrai solo piatti ticinesi, quindi.
2: Ma scusa Orazio, ma che domande mi fai? Che io da sempre faccio solo cucina tipica ticinese. Sempre solo.
1: Così convinto non sarei.
2: Perché secondo te, scusa, no, adesso facciamo un po' di origine,
1: sì,
2: origine
1: culinaria.
2: Ma la pasta sputata da dove arriva? Da New York?
0: No, dalla tua cucina di solito.
2: E allora il brasato al merluzzo che c'hai da dire?
0: Brasato al merlo sarebbe, non al merluzzo.
1: Infatti, perché?
2: I cacuccilli che pasta con mini ghiumotto.
0: Cos'è?
2: Cacuccilli che pasta con i ghiumotto.
1: Non l'ho mai sentito io.
0: Piatto ticinese.
2: Allugani che ha buttunata zuppi di peli.
0: Neanche mai sentito.
2: La sella di motorino con gli spezzli.
0: La sella di capriolo forse, non di motorino.
2: No, la motorino è buonissima. È buonissima.
0: Ma va.
2: Non so chi minchia era il motorino, io cucino la sella e basta.
0: Va
2: dai.
0: Bene.
2: È sempre bella saporita.
0: Dai, per
2: che pesante. Sì. Che siete,
0: menù di oggi al tuo ristorante pizzeria?
2: Tanto non venite mai. Tanto non venite mai, mi spreco lo sputo per dirvelo. Scusa.
1: Vabbè, ma magari se racconti bene, qualcuno potrebbe venire, ti facciamo uno spazio pubblicità.
2: Allora
1: dai.
2: Va bene, ho capito.
0: Funk.
2: Funk?
1: Sì.
2: No, la cacciatura di Ostia con contorni sparsi. Nel senso che sono i contorni sono caduti al cuoco, sono sparsi per terra, lui li raccoglie, che fa poi li butti.
1: No,
2: che è un peccato mortale. In piatti diversi, dicegli che ditegli alla Charlie di ciapparmi nel suo programma come cuoco, che sono meglio del minchia di Kiki.
0: No, Kiki no, è bravissimo, lascia stare.
2: Se non mi prende, faccio vedere il video del Davide Riva che balla mezzo nudo sul bancone del baretto che ci ha fatto sabato.
0: Faccio vederlo
2: pubblico su TikTok.
0: Non puoi andare avanti a ricatti, Vincenzo.
1: Basta. Grazie, Vincenzo. Comunque
2: ciao ragazzi, ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao.
0: Buona la sella di motorino. Buona.

0: Lancette!
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà?
2: Sai che col secondo indizio? Col secondo indizio?
0: Col secondo indizio!
2: Tantissimi,
0: sì, tantissime persone sono riuscite a dire il nome giusto, corretto.
2: Addirittura chi l'ha indovinata col secondo, che è stata poi estratta,
0: sì?
2: Ha chiesto: sì, ma passare a prendere la Ferrari cosa c'entra con questo
0: adesso,
2: personaggio?
0: Adesso raccontiamo. Allora, passare a prendere la Ferrari
2: non come auto,
0: no, ma come persona,
2: cognome, come
0: esatto.
2: Cognome, il cognome,
0: perché sua moglie si chiama Raffaella Ferrari
2: e lui la chiama per cognome
0: e
2: sulla
0: dice
2: cena.
0: Passa a prendere la Ferrari,
2: va bene. Prestare voce ad una forchetta,
0: questo è stato l'indizio che ha permesso a tantissima gente di arrivare al personaggio di oggi, perché ha doppiato
2: Forky
0: che è un personaggio di Toy Story, degli ultimi due film di Toy Story, e lui è proprio la voce di questo personaggio.
2: Forky. Il terzo indizio, che non è servito, non è stato necessario, era sentire Paolo.
0: L'avete capito dall'imitazione di Ottavio? Il personaggio di oggi che ha perso l'agenda è
2: Luca Laurenti. Bravissimo lui. Ne fa imbazzì perché lui. Poi quando canta Strangers in the Night.
0: Andiamo bene. Bellissimo.
2: Abbiamo estratto Catherine.
0: Non catering,
2: È felice lei?
0: È felice?
2: Senti.
3: Ho vinto! Sì!
0: Grande!
2: Ed era in banca quando l'ha registrato.
0: Pazzesca,
2: questa
0: ti porti
2: hanno sentito gli altri.
0: A casa le calzette di Rete 3, la matita infinita. Grande Catherine, sentiamola ancora.
2: È bellissimo.
3: Ho vinto!

0: avevi la targa col nome nascosto?
1: No.
0: Ma
1: pensa,
0: non avevi il nome nascosto nella targa.
1: Mi fa arrabbiarissimo questa cosa. Perché io non ho chiesto a nessuno di fare. Poi magari quando prendi una targa devi dire accetto cose. Ma mi spieghi che utilità aveva lasciare libere le targhe che tutti potevano consultare?
0: Se uno ti taglia la
1: per
0: strada
1: per fare stalking.
0: Esatto.
1: Cioè, cosa serve?
0: No, esatto, dovrebbe essere il contrario.
1: Esatto, perché tanto la polizia la tua targa la può vedere lo stesso. Cioè, che cosa succede? E uno se segnala la tua targa alla polizia, anche se non sa chi sei,
0: la
1: va bene lo stesso.
0: La polizia sa chi sei, sì, no, infatti.
2: Vabbè, che l'hanno fatto?
0: Ma sai quando vedi una macchina, una supercar, dici andiamo a vedere chi è quello lì.
1: Ma è solo gossip, non serve niente, non ha nessuna utilità pubblica.
0: Tanto sono tutte intestate alle ditte le supercar. A proposito di truffe varie, visto che stamattina è tornato Paolo attivissimo con Rosy, ascoltiamo una nuova puntata del suo podcast. Paolo Cattivissimo, parla anche di noi, credo.
3: Benvenuti al podcast di Paolo Cattivissimo //double/. Ma prima leggiamo alcune domande che sono arrivate alla mia mail paolo.cattivissimo/@rsi.ch. E Evelina mi chiede: mi puoi consigliare una password sicura per l'app di e-banking?
1: Sì.
3: Ciao Paolo, sono una tua grandissima fan. Grazie Evelina, speravo di non avere dei fan che mi chiedessero di consigliargli una password in un podcast che poi ascolteranno milioni di persone.
1: Vero.
3: Ma voglio essere gentile con te e ti consiglio di utilizzare per la tua app di e-banking con lo username AngelinaMi4852 la password prego svuotatemi pure il conto tutto attaccato.
1: Angelina, non farlo.
3: Andiamo avanti, la seconda domanda arriva da Luca.
1: Sì.
3: Ciao Paolo, scusa, ho ricevuto una telefonata dalla Polizia Federale Svizzera in inglese. Gli ho dato il numero di carta di credito, ma non il codice a tre cifre.
1: Ma
3: possono farmi qualcosa? Guarda Paolo, ti consiglio di richiamarli e comunicargli anche
1: il
3: codice segreto a tre cifre che trovi sul retro della tua carta di credito. E fammi sapere come va a finire.
0: È diventato cattivissimo.
1: Sì,
3: ultima domanda che devo andare a dare da mangiare al gatto di Salvatore Aranzulli. Fabio e Ottavio mi chiedono: è vero che tu sei un alieno pagato dai poteri forti?
1: Ah, l'ha letta.
3: Allora, innanzitutto Fabio e Ottavio sembra il nome di un duo di comici di infimo livello. E comunque sappiate che con questa domanda vi siete guadagnati il ban dalla mia mailing list.
0: No.
3: E non potrete più scrivermi.
0: No.
3: La prossima volta che sarò in radio vi hackerò le password del computer aziendale e mando in giro mail di insulti a nome vostro.
0: No, dai,
3: così imparate. Ottima giornata e ottima settimana da Paolo Cattivissimo /Paolo/Cattivissimo.
1: Grazie Paolo.

0: Ottavio, si è fatta una certa. Si è fatta una certa. Abbiamo bisogno, posso dire questa cosa?
1: Aspetta, prima questa. Quando si poteva guardare a chi apparteneva l'auto, non vi dico le ricerche da detective che facevamo, ecco, le mie amiche e io.
0: Dovremmo parlarne domani di questa cosa, sì, sai. Domani ne parliamo perché.
1: Criptonite delle targhe.
2: È veramente un casino.
0: Già che poi oggi è uscita pure la notizia di questo cambiamento. Comunque, abbiamo bisogno di voi per una nuova canzoncina di chiusura. C'è qualcuno che ci fa una canzoncina di chiusura del programma?
1: Ho capito, così da zero. Non gli diamo né un tema né una base.
0: Vabbè, la canzone di chiusura del programma. Vediamo domani.
1: Vabbè, ci vediamo. Ok, va bene.
0: Cioè, inventatelo voi, noi lasciamo totale creatività. Ci piacerebbe avere le vostre voci che salutano tutti quanti e che augurano, non so, un buon pranzo. Oppure, appunto, ci vediamo domani.
1: Sara con la finastromica.
0: Finastromica.
1: Una filastrocca suonata con la fisarmonica.
0: È bellissima, è vero,
1: La filarmonica.
0: Oggi no, però. Allora, noi. Ce ne andiamo. La prima puntata di Non ci resta che il cactus di questa nuova annata, stagione.
1: Sì, stagione.
0: Finisce qui, finisce stagione. Con uno scherzone a Paitinedi.
1: Cioè,
0: scrivete, appena sentite la sua voce, scrivetegli tutti che ha la voce robotica.
1: Si sente la voce robotica?
0: Sì.
1: Ah, è cattivo.
0: Dai,
1: cattivo.
0: Bello. Sente la voce robotica.
1: Povero, impazzirà.
0: No, dai.
1: Aspettate che inizi, però.
0: Sì. Noi torniamo domani.
3: Non ci resta che. Cactus. A domani.

0: speso gran parte del 2004 mandare a tutti quanti, al mondo, a noi, questo tipo di allerta, avvertivano la mamma, hey mamma, e continuavano a dirlo, sì, che evidentemente c'era l'esigenza di allertare le mamme, o una mamma in particolare, non lo so. Buongiorno, buon appetito a tutti e a tutte, io sono Paltrax, non mi ricordo più niente. Sono stato via una settimana, i pesci rossi, non mi ricordo più niente. Le previsioni del tempo: oggi sarà in prevalenza soleggiato con alcune velature di passaggio, qualche timido cumulo pomeridiano sui rilievi. Li avete mai visti i timidi cumuli? Quando tu vai lì e fai, oh cumulo, sono proprio arrossiscono. Domani, martedì, al sud abbastanza soleggiato nonostante qualche possibile nuvolamento mattutino, in Engadina ben soleggiato. A basse quote in Ticino e nel Moesano presenza anche di foschia, e sempre per domani le minime attorno a 13 gradi, le massime a 13. Adesso il microfono, anzi no, il microfono me lo tengo io perché non ho sguardo al traffico. Non ci sono arrivate novità di rilievo per quanto riguarda il traffico. Se ne aveste voi invece, come sempre, 079-873-8073 per segnalarceli. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
1: 3 News.
2: Da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che in futuro sarà a pagamento. Ne dà notizia la sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni, che si affiderà al servizio intercantonale e autoindex. Un passo decisivo soprattutto per evitare abusi e sottrazioni automatizzate di informazioni rilevate a inizio settembre, non da ultimo aumentare la sicurezza e prevenire possibili illeciti. Luce verde dal governo grigionese allo stanziamento di oltre 265.000 franchi per aumentare la protezione di Rossa da eventuali valanghe. Infine, trasporti pubblici del futuro, meno progetti spettacolari, più soldi per la manutenzione. Potremmo riassumere così la posizione di FFS e delle altre società del settore, che stamattina hanno preso posizione sulla strategia a lungo termine del consigliere federale Albert Rösti.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Prosegue la Nations League di calcio. Oggi sono due le partite della Lega A, Belgio-Francia, che sarà la nostra diretta su RSI La 2, dalle 20.45 alla stessa ora anche Turchia-Italia, nazionali che sono partite con una sconfitta. Domani invece a Glasgow, ad Hampden Park, la nazionale svizzera proverà a consolidare il primo posto in classifica nel gruppo 1 della Lega B, di fronte a una Scozia che sfrutterà certamente la spinta del proprio pubblico. Vigilia di Scozia-Svizzera e vigilia anche di un altro turno del campionato di hockey. Domani l'Ambri Piotta, secondo in classifica, riceverà la Gottardo Arena e la Davos. Il Lugano invece cercherà a Lagnau di abbandonare l'ultimo posto. Infine ricordo l'appuntamento con il nostro magazine Tempi Supplementari, in onda su Rete 1 dalle 19.10. Si parlerà di nazionale, come detto, in campo domani, e del mondiale di ciclismo in Canada, terminato ieri con la vittoria di McNulty.

0: C'è una domanda che spesso mi fanno anche i miei amici, non solo chi mi ascolta, non solo voi amici e amiche, ogni tanto mi scrivete anche su WhatsApp allo 079-873-8073. Una domanda che ricorre e io di conseguenza devo prenderne atto. Si vede che ha una sua origine ben specifica in uno dei miei comportamenti, nella qualità dei contenuti e dei parlati che porto ogni volta che sono qui presente al microfono. Adesso mi spiego meglio.
1: Alla deriva.
0: La domanda è: anzitutto buongiorno, bentrovati, bentrovati anche per chi ha appena finito di mangiare. La domanda è, tanti amici quando mi vedono vado, stai bene? Questa è la prima domanda. La seconda è, ma non ti vergogni? Io devo dire, un po' sì, ma non tantissimo, se no non sarei qui. E tanti mi dicono, no, ma proprio nello specifico, ma non ti vergogni di dire le cose che dici di fronte al microfono quando i bambini ti possono ascoltare? E io dico, ok. Questo è un argomento legittimo, ci potrebbe stare, io dovrei dare forse un esempio migliore alle giovani generazioni, ci mancherebbe, avete ragione, ma io vi posso dire che i bambini non sono così sprovveduti come pensate voi. Noi abbiamo sempre questa cosa che parliamo ai bambini come se fossero, non lo so io, degli incompetenti, bambini, stanno attenti, non lo so io, incompetenti, non mi dico,

0: massime sfere. No, tu che mi dici, Fabio? Io ti ho scatenato che stavi per andare a mangiare, ma...
1: E non dico nient'altro.
0: Ma vaffanbagno. Fate veramente schifo. Poi sono io che faccio schifo. Meraviglioso.

che carino questo brano di Angelica. Al secolo Angelica Schiatti, non ha cambiato un granché il nome d'arte. Angelica, come ti fai? Angelica Schiatti, come ti vuoi chiamare il nome d'arte? Angelica. Va bene, è un bel nome. Ai, che giornata! Sembra di essere tornati un po' agli anni Ottanta, quel tipo di suono lì. Buona giornata, buona digestione a questo punto, visto che in tanti mi avete detto: beh, guarda che abbiamo già mangiato, è già quasi la una, effettivamente è la una meno dieci. Vi spero bene, non ci siamo sentiti per una settimana, mi siete mancati, mi avete fatto uno scherzone, grazie mille. Adesso sto pensando come restituire la pariglia ai raga di quelli che il cactus, ci sto pensando su, ho già un'ideuzza, ve la comunicherò alla fine, quando sono sicuro e certo che nessuno ci sta ascoltando, perlomeno che loro non sono in ascolto, così sarà una sorpresa anche per loro. Nel frattempo, se volete disquisire delle più varie e disparate tematiche nella condizione umana in questo angolo d'universo, facciamolo pure tutti quanti insieme. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

0: Beh, che balladona pazzesca, ballatona importante questa per Sam Smith, che gli era dato un successo incredibile nel 2014. Si ascoltava praticamente solo questa, molto molto bella, Stay With Me. Spero che stia andando tutto per il meglio in questo inizio di settimana, voi carissimi e carissimi. Io sono Paltax, appunto abbiamo ricominciato in questa stagione ancora una volta con la deriva, alla deriva deriviamo, dunque ancora non ho avuto tempo di fare mente locale, prima scherzavo, insomma mi sono dimenticato un po' di cose in una settimana, non è vero, però a volte capita, basta stare via poco dal lavoro, poi vieni rimesso nell'ambiente, devi ancora un po' rifamiliarizzare un po' con i ritmi, soprattutto con i ritmi, ecco, con la tecnologia non tanto, però ecco, siamo tornati, iniziamo da oggi la nuova stagione con qualche modifica per il momento, momentanea, dal momento che ancora non ci sarà la nostra Julie all'esterno con le sue uscite, però torneremo anche a fare quelle un pochino più in là all'inizio della stagione, appunto autunnale. Sicuramente torneremo anche a visitare le bellissime zone della Svizzera italiana con visite, a sorpresa no, annunciate, e magari appunto fra qualche settimana inizieremo anche ad accettare le richieste, ecco, per vedere un po' dove si può andare a chiacchierare, a tenersi compagnia, appunto parlando del più e del meno durante la pausa del mezzogiorno, come sempre. Come detto, io sono Paltrax, con voi ancora per un'oretta grosso modo fino alle 14.
1: Mammo saltato dal vicino

Bella, bella questa cosa che hanno citato di nascosto, ma neanche poi tanto, in questo brano che si chiama Arturo, gli Alma Acustiche che dicevano ma sono solo un gatto. Il gatto Arturo. Gatto Arturo, Deus Ex Machina. Di tante ore passate felici da bambini a guardare la televisione, per chi anagraficamente ha già una certa età ovviamente, perché per gli altri è chi è questo, insomma, però il gatto Arturo è da andare a riscoprire anche tramite le pagine, i vari prodotti, anche i vari materiali che ci sono a livello digitale, che potete trovare tramite la piattaforma della RSI. Andate a cercare, insomma, il gatto Arturo è sempre una bella cosa da vedere. Il fatto che non parlasse poi secondo me era particolarmente magico. E dunque, eccoci qui, come detto, le 13 appunto di Alla Deriva. Cominciamo con un brano molto carino, che tra l'altro appunto del quale ogni tanto dicevo e lo ricordo ogni volta che lo ascolto, mi ero perso un po' il testo all'inizio, perché poi quando ascolti i brani di Madonna ti fai più portare dalla vibra, no? Dalla dance, dalla produzione sempre impeccabile, sempre curatissima. In questo caso qui, Danzetteria After Hours era proprio un manifesto dedicato a un locale in particolare, molto famoso negli anni '80, nella zona di New York. Got invited to perform at this party through MySpace. First time ever at a party in London. I'm kinda nervous, kinda scared. On a makeshift stage.

Lunik dalla Svizzera, dopo una lunga pausa, storica band bernese guidata dalla cantante e chitarrista Jael Mali. Il nuovo album Cycle Breaker è uscito il 18 settembre, dunque pochi giorni fa, molto bello, produzione sontuosa, veramente curatissima, che suona come fosse arrivata d'oltreoceano. Ormai vabbè, la differenza non c'è più, lo sappiamo. Un paio di settimane fa abbiamo dedicato un'intera giornata al panorama della musica svizzera, alle produzioni di musica svizzera, ovviamente nel campo della musica pop e rock, perché poi c'è tanta musica anche jazz, bellissima musica jazz, e tanta musica classica anche che viene suonata. Insomma, la Svizzera è un paese che la musica l'ha sempre amata tanto, un po' in tutto il mondo la si ama, però in Svizzera secondo me magari si potrebbe anche fare di più, da parte di chi poi ci lavora dentro. Sicuramente l'attenzione e le risorse anche magari finanziarie che vengono destinate ai musicisti, alle musiciste, ai compositori potrebbero essere sempre di più, perché è una cosa bella, è una cosa che fa crescere, che fa stare bene, che solleva lo spirito. Però con la Svizzera ha sempre, secondo me, un po' è riservato un posto sicuramente nel cuore, perlomeno. Poi magari appunto si può discutere sulle priorità che vengono date dalle politiche culturali e quant'altro, però ecco, sicuramente il popolo svizzero, si può dire, qui che volevo arrivare, ama tanto la musica. Allora, qualcuno ci ha detto, ho parlato prima del gatto Arturo, perché io credo che fosse anche quello in parte l'intento, no, degli Alma Acoustic, che dicono sono solo un gatto. Il brano si intitolava Arturo, non sarà stato, credo io, un caso. E qualcuno mi dice, o ieri ho fatto vedere a mia figlia degli episodi della bottega del signor Pietro e del gatto Arturo, una bimba di 6 anni, dice, era entusiasta, e lì c'è la dimostrazione che i ritmi più lenti che c'erano una volta forse sono più consoni a noi, al genere umano. Ma infatti tutti i prodotti, insomma, che ancora oggi vengono fatti, ce ne sono di qualità, apposta per i bambini. Viene in mente Bluey, questo cartone animato di questo cagnolino blu e della sua famiglia, hanno dei ritmi decisamente più lenti, più blandi, per dare tempo, insomma, alle giovani menti di, e anche alla mia mente, a quella di Sterchi, avevo sempre dei problemi da quel punto di vista, di acclimatarci con nuovi concetti tipo l'alfabeto, tipo come ci si deve pulire quando si va in bagno, che bisogna mangiare le verdure, eccetera eccetera. Però bello, sì, una bimba di 6 anni che apprezza questo tipo di produzioni, che secondo me sono senza tempo, e che appunto probabilmente, forse perché erano di quel tempo, ma anche a quel tempo si capiva che i bambini e l'infanzia hanno bisogno di un altro tipo di ritmo, no? Sicuramente, per cui probabilmente rimangono delle produzioni evergreen da quel punto di vista. Grazie per il messaggio, grazie mille Dave. Continuiamo. Ah, tra l'altro il nostro numero di WhatsApp è sempre quello, 079 873 8073. Continuiamo con della bella musica italiana, sempre un po' tristina ma bella, triste ma romantica e dolce. Niccolò Favi, mi piace tantissimo questa, Lasciarsi un giorno a Roma, era il 98.

come si dice, ma sarà qualcosa nell'acqua quando vedi gente che si comporta in un certo modo, che ha un certo tipo di modus operandi, dici, ma non so, la gente è sempre tutta felice, stanno sempre tutti bene, era, e allora dici, sarà qualcosa nell'acqua. Io mi fai venire in mente quella storia che poi era diventata di si conosceva, insomma, era diventata pubblica, la storia famosa di una zona negli Stati Uniti, se non ricordo male, dove praticamente c'era un'incidenza molto ma molto inferiore di problemi, di disturbi legati alla depressione, a degli stati d'umore depressivi, eccetera eccetera. E poi è saltato fuori, avevano fatto delle analisi, avevano fatto delle ricerche, perché erano rimasti colpiti, ma come mai in quella zona lì la gente non subisce, che ne so, stati depressivi, eccetera eccetera. Erano andati a vedere e, se non mi ricordo male, non si capisce bene come, sono questioni naturali, nella falda acquifera, nelle acque di quella zona, l'acqua usciva dai rubinetti con una leggera quantità di litio all'interno, che è questo sale, credo, se non ricordo male, naturale, che viene utilizzato anche nella cura della depressione. Viene da sempre considerato uno dei grandi ingredienti, uno dei grandi principi attivi per la cura della depressione, ovviamente in quantità assolutamente controllate, perché sennò credo che possa diventare anche tossico il litio. Poi sappiamo che sono anche le batterie al litio, si possono fare tante cose, però se non ricordo male la storia era questa. Dopo, e tanti si erano detti, ah, adesso hai capito cosa c'era nell'acqua lì, per quello che finita la mini cotoletta curiosità raccontata un po' così, torniamo alla musica italiana. Un gruppo che io ho conosciuto, abbiamo cominciato ad ascoltare l'anno scorso, sono venuti anche da noi quest'estate, la nostra Ellis li ha conosciuti, c'è una bella intervista che potete andare ad ascoltare, a vedere per intero, perché c'è anche l'intervista video. Sto parlando di Santa Maria, che ci ricordano come non ci si ami solo in primavera, tra l'altro, cosa verissima. Non so voi, ma io per me, per esempio, ecco, io una stagione che amo tantissimo, l'autunno. Primavera è bella, ma comunque l'autunno per me vince su tantissime altre stagioni. Santa Maria, appunto, non ci siamo solo in primavera. Paltrax con voi fino alle 14 oggi, questo è Alla Deriva su Rete 3.

Ma chi non vorrebbe John Legend di fianco al letto appena sveglio, uomo o donna che sia, che ti canta e tu sei lì che ti svegli con la faccia tutta imbronciata, con un diavolo per capello, con tante brutte parole che non si dovrebbero dire nemmeno nella propria mente, appena sveglio c'è John Legend che ti canta Daylight. Sarebbe meraviglioso, così come ci sono tanti altri comunque bei modi per svegliarsi. Noi sappiamo che spesso e volentieri, lo so perché vi ho accompagnato per tante mattine quest'estate, tanti si svegliano e tante si svegliano con la radio, parte della radio, del bello insomma di svegliarsi con la radio, di passare la giornata in compagnia della radio. Ovviamente non sono solo le voci, ma è anche e soprattutto tanta musica, che come sempre le nostre fatine dei dischi, che hanno questo concetto bellissimo che io strapperesti con le dita così, perché sono talmente cicciose, e compongono queste colonne sonore spettacolari che spesso e volentieri ci regalano, ci restituiscono ancora una volta brani ai quali siamo molto legati, affezionati. Io lo so, lo dico perché so che quando ascoltiamo gli Oasis c'è tanta gente che si ricorda di quegli anni lì. Oasis, Little by Little.

J-Ax con gli PIO, un po' da cowboy, dice sì, vorrei intanto sparare, ogni tanto però solo quei tranquillanti. Per l'amor del cielo, ci mancherebbe che siamo qui a fare apologia di reato. No, anche no, appunto. Io pensavo, qualcuno ha detto, ma allora la burla per quelli del cactus di domani, allora sono in giro, ma poi ci sentono. Vabbè, comunque provo a dirla. Allora, la mia idea era, scrivetelo 079-873-8073 domani, scrivete, ma i miei messaggi riuscite a leggerli? E poi quando vi rispondono, ma allora riuscite a leggerli o no? Facendo finta che non ci sia nessun tipo di interazione. Poi vediamo che come va, vediamo come va, anche perché poi in definitiva, non so se già lo sapete, l'ho detto spesse volte, però il software che utilizziamo ogni tanto effettivamente qualche problemino di aggiornamento lo dà. Ecco, per cui vabbè, vediamo, poi mi dicono non rispondono comunque mai, per cui non vale. No, però se lo scrivete in tanti, poi magari sicuramente devono in qualche modo vedere, verificare se funziona oppure no. Se lo fate tutti insieme, se lo fate in due o tre, ovviamente non ha molto senso. Vediamo come va, è l'unica roba che è venuta in mente. Potrebbe essere divertente vedere un po' se si arrovellano per 5-10 minuti massimo. Top. Depeche Mode, Strange Love, che meraviglia, dal 1987. Oh yes, un altro dono delle fattine dei dischi.

Salve, sono Baitin di Paltrax, il DJ robotico. I tempi si faceva così. Adesso la voce sintetica, il sintetizzatore vocale è praticamente indistinguibile da una voce naturale normale, perché non puoi neanche dire una voce da robot, perché i robot hanno le voci come le nostre, per cui cioè, può essere identica alla tua voce, il che ci riporta a tutta l'epopea ormai leggendaria di quella serie di film un po' assurdi, ma che purtroppo negli ultimi tempi vengono ogni tanto anche citati. Si parla di Skynet, no? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quando si parla di Terminator, appunto, Terminator venivano descritti come questi cyborg praticamente indistinguibili dagli esseri umani, solo i cani riuscivano a riconoscerli. E mi fa tornare alla mente gli anni 80. A questo proposito, nella mia settimana di assenza dai microfoni ho potuto visitare una parte della Svizzera francese, nella fattispecie quando ho fatto un giretto nel paesino di Montreux, molto bello, sul lago Lemano, bellissima giornata, un lungo lago splendido, spettacolare, pieno zeppo di turisti. La Svizzera è stata presa d'assalto negli ultimi anni da tantissimi turisti e giustamente tutti si stavano godendo questa giornata splendida, temperatura perfetta sulle rive del lago Lemano. E una volta lì, ovviamente, ti avvicini al monumento dedicato a Freddie Mercury, il cantante e leader dei Queen, e poi c'è anche la visita che si può fare al museo, mini museo dedicato ai Mountain Studios, gli studi di registrazione dove i Queen, ma non solo loro, anche tanti altri, gli AC/DC, Led Zeppelin, David Bowie stesso, moltissimi altri hanno registrato delle cose pazzesche, dei dischi incredibili, erano considerati tra i migliori studi per un determinato tipo di produzioni all'epoca. C'è ancora proprio tutta la zona, lo spazio proprio degli studi è stato riadibito a museo, con dei diorami molto belli, molto toccanti, la musica di Queen chiaramente in sottofondo. C'è anche la possibilità di andare nella control room, dove poi c'è il mega mixer che veniva utilizzato, ovviamente è stato messo, diciamo, non è operativo, si può vedere per una parte della strumentazione che veniva utilizzata, molto affascinante, e nelle bacheche all'interno dello spazio dove poi c'era il vero e proprio luogo dove venivano messi gli strumenti, ci sono tante bacheche, ci sono i vestiti di scena, i costumi originali utilizzati da Freddie Mercury nel corso della sua carriera, e ci sono queste bacheche con dentro dei pezzettini di carta che venivano presi e strappati da quei block notes che si trovano nelle stanze d'albergo, no? Con la carta intestata di varie strutture, appunto, alberghi eccetera eccetera, e sopra c'erano le scritte scritte a mano, in matito, a penna, di Freddie Mercury, degli altri membri dei Queen, che a loro volta magari ogni tanto avevano delle idee per scrivere dei brani. Ed è una cosa toccante, fa impressione vedere dal vivo questi oggetti, perché dici, caspita, a parte che sono stati così lungimiranti dal conservarli come ricordi, come memorabilie, e li puoi vedere e ti fa impressione pensare che fossero quelle mani lì, quelle menti lì che avevano scritto queste cose. Uno dei brani dei quali si vede proprio la stesura a mano della prima versione è il brano che stiamo per ascoltare, che è una genesi molto bella, insomma, a me sta a cuore, perché Russell Mulcahy, che era il regista del primo Highlander, quello che ha dato poi il via a tutta la serie, il primo Highlander era un film molto carino, non è invecchiato benissimo dal punto di vista degli effetti speciali, ma è una bella storia, molto particolare, epica, aveva chiesto ai Queen di fare la colonna sonora, una parte della colonna sonora di un film che parlava di questo personaggio, Connell MacLeod, che scopriva di essere immortale e poi veniva aiutato nel capire come comportarsi nell'essere immortale da quest'altro.

persona, il suo mentore che arrivava, Ramirez, che anche lui era un immortale, gli spiegava che alla fine ce ne sarebbe stato solo uno di immortale. Un film che è diventato un culto e anche la colonna sonora ha avuto un successo strepitoso, pazzesco, e questo brano qui apriva ogni concerto del tour Magic Tour del 1986. One Vision, Queen.

One Vision, meraviglioso, che grinta, che energia spettacolare, bellissima, dei Queen. Qualcuno mi ha ricordato, sì, guarda che dovrebbero arrivare anche con un sequel di Highlander, che aveva avuto un successo grandissimo. Tanti dicono, ma perché non è mai stato ripreso, avevano fatto una serie televisiva, che però con Lorenzo Lamas, se non mi ricordo male, che faceva la parte di che nell'origine appunto era quella di Conor McCloud, che era quello di, adesso non mi ricordo più come si chiamava l'attore principale, l'originale, però sostanzialmente, ecco, Christophe Lambert, ecco, ho visto un pezzettino insomma di quello che pensavano di fare. Credo che il cast sia ormai stato definito, dunque Henry Cavill nella parte di Conor McCloud ci può stare, Russell Crowe giustamente ci potrebbe anche lui stare, bisogna vedere in che forma fisica è, perché Russell Crowe può veramente cambiare tantissimo. Nella parte di Juan Sanchez Villalobos Ramirez, che era il mentore appunto immortale di Connor, Dave Bautista, che farà ovviamente, c'è il physique du role, farà il Kurgan, che era l'antagonista primario, che era quello che andava a cacciare Conor McCloud, e Ramirez, perché sapeva insomma che erano gli ultimi rimasti, e come diceva, una delle prime cose che diceva Ramirez quando incontra Conor McCloud, gli dice: tu sei un immortale, io sono un immortale, ce ne sono altri nel mondo come noi, ma ricordati che alla fine ne può e ne resterà solo uno, there can be only one, perché questo unico immortale che sarebbe rimasto, che poteva essere ucciso solo dagli altri immortali staccandogli la testa, l'ultimo che sarebbe rimasto dopo questo procedimento, ai noi, piuttosto crudele, avrebbe ereditato il grande regalo. E poi alla fine, se non l'avete mai visto, non vi voglio spoilerare nulla, però potrei anche farlo, insomma, il grande regalo era sostanzialmente, perché poi alla fine Christophe Lambert, che è l'immortale, rimane lui solo, unico ovviamente, there can be only one, se non mi ricordo male il regalo finale era forse l'acquisizione della mortalità, finalmente, del poter morire, ma in cambio della mortalità si acquisiva l'onniscienza, cioè praticamente lui diceva: io in questo momento posso sentire i pensieri di tutte le persone e posso influenzare i pensieri di tutte le persone, scienziati, politici, eccetera eccetera, per cui un potere sostanzialmente immenso che veniva scambiato con la possibilità di non morire mai, che poi alla fine, se uno ci pensa, è un po' inquietante come prospettiva. Comunque bello, staremo a vedere, ripeto, Henry Cavill come protagonista, Conor McCloud affiancato da Russell Crowe nella parte di Ramirez, e tra l'altro alla regia Chad Stahelski, direttore, cioè appunto alla regia, che è praticamente il regista che ha fatto il successo della serie di John Wick, per cui diciamo fin d'azione direi che ne sa

0: Poi giustamente qualcuno mi dice: sì, carina l'idea del remake. Katy mi dice, poi stavo guardando, insomma, ha passato praticamente 20 anni nel famoso inferno della produzione, questo film, l'idea di questo film è 20 anni che stanno pensando di rifarla ma non ci riuscivano. Adesso finalmente probabilmente cominceranno a filmare nel gennaio di quest'anno, cioè in teoria avrebbero cominciato appunto a girare nel gennaio del 2026 in Scozia. Però della musica non si sa niente, perché la musica ha fatto gran parte di quel film lì. Mi ricordo nella scena dove la bambina, che poi viene adottata da, appunto, dall'immortale, che gli dice: ma come, perché lui, insomma, gli viene sparato, si rianima, e lei dice: ma come fai? Lui la guarda e gli fa: è una specie di magia, che in inglese era It's a Kind of Magic. E poi parte la musica It's a Kind of Magic di Queen, la stessa Who Wants to Live Forever, Who Wants to Live, bellissimo brano che ti spacca il cuore, dedicato alla storia d'amore tra Heather, che era la moglie mortalissima di Conor McCloud, e Conor McCloud che la vede purtroppo invecchiare, poi la vede morire tra le sue braccia, e in quel momento partono le note di quel bellissimo brano che dice: ma chi vuole vivere per sempre in eterno, dovendo testimoniare della caduta, insomma, della scomparsa dell'amore di chi gli sta vicino. Non sarà facile, secondo me è impossibile ovviamente sostituirli qui da quel punto di vista. Vediamo. E allora niente, ragazzi, vi saluto e vi lascio in compagnia di Chip Chip, se non sbaglio. Oh no, chi è che arriva adesso? Arriva Sterky? No, non mi ricordo più niente, ma comunque qualcuno arriva, sono qui fuori tutti e due. Domani ci risentiamo, se vi va, alla solita ora, mezzogiorno e mezzo, per la pausa del mezzodì e un buon boccone insieme, o anche il ruttino, che va bene uguale.
1: Alla deriva.
0: Alla deriva, ciao da Paltrax, a domani.

0: Svizzera.
1: Cioè, ho infilato la cuffia, c'era il vuoto siderale ed era la finale della canzone, il computer non aveva ancora mixato e io pensavo di essermi annulla finalmente, essere entrato in un altro spazio temporale.
0: Tutti i meccanismi dietro le quinte di questo tutti. Tuo cervello particolare.
1: No, e niente, il vuoto, niente. L'antimateria, la stanno cercando i bosoni di Higgs, cioè no, l'hanno trovato, stanno andando giù a cercare cosa c'è che tiene assieme la materia, quelle robe lì, è il mio cervello.
0: È dentro di te.
1: Ok, iniziamo ad avere i mitomani, buongiorno, buon pomeriggio da Alessio Rigoni e gli Sterchi e dalla Simo, eccola qua.
2: Hola.
1: Big Simo.
2: Così big, si vede tanto.
1: Tu sei la dea delle Simo qua alla radio, previsioni, insomma si è capito che siamo tornati finalmente al palinsesto. Autunnale, invernale,
2: la nuova
1: perfetto.
2: Stagione bene, di Dai che venerdì
1: e di Chip Chip, pensate un po', ci hanno riconfermati per la vostra gioia. Immagino previsione fino a stasera in tutta la Svizzera, generalmente soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura, in particolare in Romandia. Al sud foschia, temperature massime 24 gradi al sud fino a 28 al nord, ragazze. È tornato un po' l'anticiclone subtropicale, tanto per darci l'ultimo colpo di coda, ma sarà poi l'ultimo. Previsioni per domani martedì, appunto, vediamo, sentiamo, in tutto il paese soleggiato, al sud in mattinata possibili banchi di nubi basse, ma un due gocce di pioggia, per favore. Nel pomeriggio, soprattutto al nord, velature in quota. Al sud ancora foschia domani, temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, massime 24 al sud fino a 28 gradi al nord.
0: 3 news. Cronaca regionale in primo piano. Da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che in futuro sarà a pagamento e accessibile solo dopo un'iscrizione. Ne dà notizia la sessione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni, che si affiderà al servizio e-auto index già in uso in diversi altri cantoni. Un passo deciso soprattutto per evitare abusi e sottrazioni automatizzate di informazioni, come avvenuto e rilevato a inizio settembre, e non da ultimo aumentare la sicurezza prevenendo possibili illeciti. Il settore alberghiero e della ristorazione ha raggiunto un'intesa con i sindacati nelle trattative salariali in corso per il prossimo anno, concordando un incremento dello 0,6% per gli stipendi minimi. Un adeguamento che risponde alle attese, sottolineano in una nota congiunta organizzazioni sindacali e di categoria, stando alle quali per i contratti stagionali gli aumenti salariali entreranno in vigore all'inizio della stagione estiva. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi su gran parte dell'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la periferia di Kharkiv, con decine di vittime civili tra morti e feriti. Ieri gli attacchi russi hanno causato la morte di almeno 8 persone in diverse regioni del paese. Intanto, nelle prossime ore, il cardinale Zuppi, per conto di Papa Leone, è atteso a Mosca per intavolare trattative e cercare una via che porti alla fine delle ostilità nella guerra russo-ucraina.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

L'attesa del venerdì. È essa stessa venerdì.

0: Eccoci qua. Buongiorno, buon pomeriggio, 14:10, si ritorna in sella alla grande a quest'ora, dalle 14 alle 15 tutti i giorni fino a Natale. Dritti dritti ci frequenteremo, è vero piacere tornare qua finalmente dopo questa lunga pausa, ma le cose cambieranno, se cambieranno le cose.
1: Dai che lunedì, Sterchi!
0: Ciao!
2: Bella Sterchi, dai che lunedì!
0: Sì! No, attenzione, non dimentichiamo il nostro mantra preferito, che è quello che ci fa vedere il giorno della settimana più bello, sempre con noi, sempre dentro di noi, che ci abbraccia, ci vuole bene, ci dà un bacino sulla testa, quando siamo scorati, quando siamo stanchi, tipo appunto alle due, magari ritorno gastrico del pranzo un po' pesantino, stanchezza di cambio stagione, perché ogni stagione è stanchezza, è così, poi figurati l'autunno, si stanno già accorciando le giornate e si abbassano le temperature. Ma dove si abbassano le temperature, che sono 28 gradi al nord? Mamma mia ragazzi, che mondo meraviglioso. E quindi
3: dai che è venerdì,
0: questo sì,
3: dai che è quasi venerdì.
0: Sì. E allora iniziamo con un bel pezzo positivo di una grandissima che non c'è più, ma le sue vibrazioni erano talmente potenti che come le scorie radioattive caleranno fra 10.000 anni. Non so se il paragone... Le sue però sono vibrazioni e radiazioni molto molto positive. Lei era Nina Simone.

0: Nina Simone, Ain't Gone Now, I Got Life, era il 2006.
1: Dai, che è venerdì!
0: Sì, siamo tornati. Sono tornato anch'io, DJ Sterky. Ero in giro a preparare cose, fare. Poi la domenica ci sentiamo sempre negli avanzi. Ho fatto un po' di mix parade. E finalmente, ecco che torna il palinsesto autunno-inverno di Rete 3 con tutte le conferme. E quindi ci rasserena questa cosa, senza ombra di dubbio. Le abitudini a volte ci fanno stare bene e nella comfort zone. Il fatto che uno magari ha anche pensato, anche giustamente, di essersi liberato di me o della Rosy o di chiunque, no? Finalmente a quest'ora poteva riascoltare la radio, invece no. Mi dispiace, di questo mi dispiace, ma non è nulla è per sempre. Tutto si crea, tutto si trasforma. No, aspetta, nulla si crea, si distrugge, tutto si trasforma. Una roba del genere, dicevo ora. Cosa c'è? Claudio.
2: E Giovinotto. Uè! Guarda che in quelle mie venerdine sconfonda il mio.
0: Ma che sapevi, eh? Ma che mia sapevi che era lunedì, eh? Ma che cognosi la settimana, eh? Ma che Claudio, guarda che sono anni che conduco due anni che conduco questo programma che si chiama Dai che venerdì. Pensa, si chiama Dai che venerdì anche il lunedì. Alan che mi scrive: ma che bello, è tornato Lorenzo Voscolo in diretta, finalmente mancava Rete 3, saluti dagli ultimi miei giorni prima della partenza per la Thailandia. Sterky, ci sei mancato, grazie Alan. Mamma mia, mi si è proprio indurito il fegato dall'invidia, ma proprio violento. Che dolore, che male. Vai in Thailandia in vacanza adesso a inizio ottobre, fine settembre, mamma mia. Ti auguro veramente un viaggio meraviglioso. Mandaci foto, robe, commenti anche dalla Thailandia se hai voglia. Perché noi assorbiamo anche questa energia per stare bene, noi di Rete 3 in generale, no? Quindi non siamo. Adesso sono un po' invidioso, però comunque. E attenzione all'acqua, comunque, perché potrebbe venirti. Lo sai. No, scherza, Alan! Si scherza! E raga, è così. Questo programma è Dai che venerdì. Urlare Dai che venerdì per molti è ormai un dato di fatto, mi conoscono la follia di questo programma, di questo DJ, però urlare Dai che venerdì, ripetiamolo, dal lunedì il lunedì o il martedì è il modo perfetto per praticare il delirio preventivo. Ecco perché lo facciamo, con estrema ironia ovviamente. Allora, negazione della realtà: se convinci il tuo cervello che mancano solo poche ore al weekend, forse il martedì mattina farà meno male. Fa male uguale, ma almeno hai urlato qualcosa, hai scaricato un pochino. Solidarietà nel disagio: quando lo urli in ufficio o in officina, in giro, i tuoi colleghi non sanno se ridere, piangere o chiamare le risorse umane, e in ogni caso hai creato un momento di aggregazione, team building, come si dice oggi. E poi c'è la manifestazione quantistica, cioè se lo ripeti abbastanza volte applichi la legge dell'attrazione. Non funziona, ma ti fa sentire un po' più vicino alla birretta del venerdì sera mentre sei sommerso dai fogli. Come si fa?

0: controlli più. No, ma è tornato anche Cesare Cremonini con questa roba qua, Paparazzi. È il nuovo singolo uscito il 18 settembre, quindi lo stiamo consumando letteralmente. Ma te, ma che rock and roll, ma fuori di crapa. Grandissimo Cesare, bella svolta anche un po' rock. Agostino, bello risentire anche te, dai. Sentiamo un po'.
1: Ciao Sterchi, com'è? Dai che venerdì, ti mancava, guarda il settimo sotto fondo. Ciao che venerdì.
0: Non ho capito niente!
2: Non ho capito niente. Mi hanno detto non urlare troppo, che la gente dorme alle 14:22 sul posto di lavoro. Io vi capisco perfettamente. Agostino, risentiamo. Mi aiutate a capire cosa dice in coda? Allora, dice dai che venerdì.
1: Ciao Sterchi.
2: Ciao Sterchi.
1: Com'è?
2: Dai che venerdì.
1: Te manca, guarda il
2: settimo sotto fondo. Non si capisce.
1: Dai che venerdì. Te manca, guarda il settimo sotto fondo.
0: Non si capisce. Non si capisce.
2: Basta. Non c'è niente.
0: Ago, allontanati dalla pressa, non so, dal tunnel del vento, che ne so.

Sterchi e anche con la musica delle Fatine. Questo è un brano generazionale, come si dice, questo è uno dei più grandi successi rap, ma non solo, del 1999. Erano a un passo dal nuovo millennio, che si è poi rivelato un millennio meraviglioso, molto tranquillo e rilassato, e ci stavamo godendo Still Dre con Dr. Dre featuring Snoop Dogg. Vi porto dentro la storia di una delle basi più iconiche di sempre di questa canzone qua, che è ancora un pezzo di quelli che fa ballare i dance floor, è ancora un pezzo di quelli proprio che ha un power vibrante. Siamo, come detto, nel 99 e Dr. Dre deve fare il suo grande ritorno con l'album 2001. Ha il beat, ok, perfetto, l'abbiamo sentito, quel giro di pianoforte leggendario, sincopato, ipnotico, ideato da Scott Storch. Ha Snoop Dogg al suo fianco, un grandissimo, ma manca qualcosa, manca il testo. Dr. Dre e Snoop provano a scrivere le strofe, ci prova persino Eminem, ma niente, suona abbastanza forte per essere il manifesto del ritorno del re della West Coast. E forse si facevano troppi pini, troppi tronchetti dell'amore, si fumavano e non riuscivano a buttare giù delle rime, delle barre per riempire questa canzone come il fo. Allora cosa fa Dr. Dre? L'ho letto in un'intervista, ma lo racconto anche le interviste live. Fa una mossa impensabile per l'epoca, soprattutto dopo la sanguinosa faida degli anni 90 tra East Coast e West Coast. Chiama una leggenda di New York, chiama Jay-Z. Lui, Jay-Z, dice: scusa, Dr. Dre, mi stai chiamando, ma mi vuoi sparare? No, voglio chiederti di lavorare assieme, di collaborare. E prendi un aereo, ti pago l'aereo per Los Angeles, entra in studio e ascolta la mia base e butta giù delle barre. E, oh, succede, Jay-Z dalla East Coast fa una magia, si immedesima totalmente nella mentalità di Dre e Snoop, incredibilmente scrive l'intero testo, comprese le parti di Snoop e il ritornello, in soli 30 minuti, il genio. Il paradosso è ovviamente clamoroso, cioè l'inno definitivo della West Coast, la canzone che urla al mondo, sono ancora il re di Los Angeles, è stata interamente scritta da un rapper di Brooklyn. Incredible. Ecco perché bisogna sempre trattare tutti molto bene. Che non

0: Ciao Sterky, oggi è quasi venerdì, anche se sono uscito in braghe corte. Ciao, che è quasi venerdì.
1: Abbiamo già perso il controllo, sono solo le 2:30. Solo mezz'ora della nuova stagione di Dai che venerdì. Andiamo, mandate pure il vostro Dai che venerdì, WhatsApp se volete.

0: Leon Bridge, questa era Talk It Over, bello, anche lui è arrivato, che bello, arrivano un sacco di novità musicali.
1: Dai, che venerdì!
0: Giusto, brava, dov'è il mio sottofondino? Sono un po' rallentato, effettivamente devo ritornare in sella, riprendere velocità, eccolo qua.
2: Ciao,
0: no, questo è quello di prima, vedi che capra. E eccolo qua, finalmente le mie nuove basi. Un po' Brazilian style, un po' comunque ancora un po' estive, che avete sentito quest'estate, dall'allenatore nel pallone, film grandissimo con Lino Banfi. La mia cultura generale è veramente di una vastità incredibile. Comunque, da Tombini proprio. Leon Bridge, dicevamo, è uscito con il nuovo album il 25 settembre. Cavoli, tanta robetta nuova. Adesso che inizia la stagione, tutti ormai sono già tornati al lavoro, a parte quelli che fanno vacanze in Thailandia come il nostro amico di prima in questi periodi, ma comunque si è tornati in piena stagione, poi dopo arriverà la zona natale, diciamo così, allora usciranno un sacco di dischi anche lì. Furbetti, che furbetti! Intanto saluto anche Arci, saluto anche Angelo, che è il nostro amico Dica. Ciao caro! Dai che venerdì è ritornato, sì, in effetti. Poi vediamo un po' altri messaggi. Aspetta, che ho qua Giulia, ciao. Ma solo io trovo che l'autunno sia la stagione più poetica dell'anno, quei colori caldi. E poi finalmente è il momento dei cachi. Ne ho appena mangiato uno col cucchiaino, una bomba. Grande, ma allora mi hai ascoltato sabato. Ah, sabato mattina abbiamo fatto lode ai cachi, lode a questo frutto ricco di vitamine che ci... Alcuni non piace, che può allapparti la bocca se lo mangi acerbo, che la bocca non ti torna normale per almeno 2 settimane. Cioè, può essere veramente devastante mangiare un caco acerbo. Ha una potenza di allappamento della bocca che non c'è più la lingua. Ma quando è dolce è veramente come un tiramisù, una panna cotta, cioè un dolce. Proprio lo apri, lo sventri e col cucchiaino te lo godi. Poi c'era chi ci metteva, cosa che ci metteva il marsala? Cosa che mi hanno detto? Chi la panna nel caco, chi fa la marmellata di cachi. Dicevo che comunque bastava una piccola ricerca e il caco non solo è bello e grida col suo arancione, grida dai, dai, che anche se le giornate si accorciano comincia ad arrivare il freddo, che in realtà non arriva per niente il freddo, ma comunque questa è la stagione. Ci si intristisce un po' magari, poi con tutto il caldo che abbiamo avuto non è la questione freddo caldo, però dico l'autunno, cadono le foglie, le piante si spogliano e tutto, e quindi c'è il caco che ribelle, butta il suo arancione e dice dai, ci sono io, vai, sii felice, il colore della felicità, in più ha anche delle vitamine che ci aiutano per i primi magagni, i primi problemi di salute. Io ho già con le bambine all'asilo, ciao, abbiamo già un mezzo raffreddore in corso, molto leggero. E poi anche le fibre. Quanto sono importanti le fibre. Scusate, devo andare al gabinetto adesso.

0: questo Giuliano Palma, la canzone era Lei ed era soprattutto il 2002. Ma torniamo ai giorni nostri perché dobbiamo parlare di qualcosa di veramente bello, bellissimo.
1: L'agenda
2: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Perfetto, abbiamo anche lo sponsor in questa agenda. Tra l'altro mi offro come DJ per le serate discoteca anni 60, over 60, ve lo dico amici di Prosenectute. Ho quasi partecipato a una dei loro grandi eventi. E allora diciamoci la verità, in autunno il Ticino risplende. Perché non è una stagione triste, anzi, è una scusa bellissima per fare festa. Solo fino a ieri eravamo tutti, quasi tutti ovviamente, a Mendrisio a festeggiare i 70 anni di una sagra dell'uva pazzesca, e oggi il testimone passa a Lugano. Beh, non oggi, il prossimo fine settimana, questa è l'agenda. Infatti Piazza della Riforma è uno spettacolo, le vie del centro sono un trionfo di profumi tra i grottini, la polenta, lo spezzatino, il gorgonzola, la zuppa di cipolle dentro il pane. Mamma mia, sono solo le 2, le 3 meno un quarto, ma sto già morendo di fame. Bel vino, il vino buono nel tazzin, come capita in questi eventi popolari che ci piacciono tanto. Va bene la street parade, Sterchi, ma anche questi eventi, infatti, non me li faccio mai mancare. Ma per far continuare questa grandissima festa e digerire come si deve, ci vuole l'ingrediente segreto, ci serve il ritmo, l'energia, la colonna sonora perfetta per far ballare tutta la piazza. E allora, ragazzi, ovviamente ci sono le bandelle, i motori, come a carnevale ci sono le Guggen, ci sono le bandelle, i gruppi folk durante le feste d'autunno, no? Come la Sagra dell'Uva di Mendrisio, la festa d'autunno a Lugano, il prossimo fine settimana. Ce la godiamo e ci vediamo in piazza tutti quanti, dai. Restiamo in Ticino con la musica dei Corleoni adesso, Lady Marmalade.

0: Darin Zaniar, Electric.
1: Sai che è lunedì e anche se sono ammalata vi ascolto.
0: Questo mi fa sempre morire dal ridere, perché effettivamente, raga, c'è già gente sotto un treno, eh? Non lo so, ma che sistema immunitario abbiamo? Allora, cerchiamo di rinforzarlo, guardate, tre, un po' sputacchiandoci addosso tra di noi. Che schifo. Un po' cercando di tirarci su, urlando dai che è venerdì, ascoltando musica bella, a volte più calma, tranquilla. Per esempio adesso arriva la Simo con Chip Chip, quindi un momento un pochino più introspettivo, più equilibrato rispetto a dai che è venerdì, e via così, insomma, ecco, fa bene alla salute. Anche Rete 3 si sente anche dai messaggi. E aspetta, c'era un altro messaggio, l'ho perso. Filippo Sterchi di Sterchi D in radio, ma devi mandarmi l'audio, io voglio l'audio di questi messaggi bellissimi, allo 079 873 8073, ma ormai la fascia della mia trasmissione è finita, domani comunque. Sterchi D in radio, a tutti, che chi non ama i cachi e i fichi non sa cosa si perde. Sì, perché parlavamo dei frutti che ci rendono l'autunno bello, felice. Sono i veri re della frutta. Un saluto da tutta la banda che ti ascolta dal cantiere. Ma dimmi dove, dimmi dove. Poi, fammi vedere, c'era una ragazza, Elena. Ah, ecco, Sterchi, lancia un sondaggio in radio. Chi vince la sfida della dolcezza tra il fico settembrino e il caco autunnale? Io voto caco tutta la vita, rigorosamente da mangiare col cucchiaino. Assolutamente, ragazzi. E allora, per chiudere questa prima puntata della nuova stagione di Dai che è venerdì, vi propongo un piccolo grande capolavoro eseguito dal sottoscritto per il tramite dell'intelligenza artificiale. Naturalmente io ho scritto il prompt, lode al caco che ho passato sabato, ma siccome è veramente un bellissimo pezzo, ve lo ripropongo, e buona serata a tutti, buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Senti che bello.
2: Ode semiseria al caco.
0: Ode semiseria al caco. Si
3: sovrano
0: capisce?
3: Dell'autunno.

0: prima di entrare proprio nel vivo di Chip Chip, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Dai, andiamo già al domani. In tutto il paese soleggiato, a sud in mattinata possibili banchi di nubi basse, nel pomeriggio soprattutto a nord velature in quota. A sud ci sarà foschia con delle temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, le massime 24 a sud e fino a 28 gradi a nord. Ed ora l'attualità con Paltrax.
1: 3 News.
2: Il PLR lancia la sua campagna contro l'aumento dell'IVA, sul quale il popolo si dovrà esprimere il 29 novembre. Il partito ritiene che tale incremento gravi troppo su famiglie, piccole e medie imprese. L'aumento dell'IVA di 0,4 punti, ricordiamo, è stato voluto dal Parlamento per finanziare la 13ª AVS, una misura, questa, definita dai liberali radicali dannosa per il potere d'acquisto e l'economia. Gli annunciati rincari dei premi di cassa malati per il prossimo anno preoccupano Caritas Svizzera, che ritiene non si faccia abbastanza per contrastare il fenomeno dei working poor nel paese, dove se ne contano poco meno di 360.000, quasi il 9% della popolazione attiva. Per far fronte al problema, Caritas auspica l'adozione di un salario minimo legale, nonché di orari e carichi di lavoro prevedibili. La Commissione UE invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte a una crisi dei prezzi dell'energia legata alle difficoltà negli approvvigionamenti a causa soprattutto della crisi in atto negli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. E adesso i veri saluti di questa nuova stagione di Chip Chip, il programma che ci traghetta dalle 15 alle 17 in Zimbardia e in leggerezza. Molti stanno finendo adesso magari il lavoro, stanno già in macchina, stanno già tornando a casa, altri invece arrancano e stanno cercando di far fronte a quello che potrebbe essere un terribile carbocoma. Vabbè, ci siamo noi, ma figurati, c'è la Simo, ma soprattutto c'è Rete 3. Iniziamo proprio bene, direi, con la spinta giusta, Spin Doctors. Quella.

grafica di questo programma, ci troveremo alle 15 tutta la settimana, quindi un appuntamento con la Simo. Due ore da trascorrere insieme in questo momento merenda per alcuni. Voi direte, ma di che stai parlando? Non abbiamo 6 anni per fare ancora la merendina? Come no? La merendina è importantissima. Avevamo anche un programma con Paltrax che si chiamava Le Merendine e abbiamo scoperto che c'è tutto un mondo là fuori di buongustai che ancora se la godono la merenda. Vabbè, dopo i 30 magari con un frutto per i più disciplinati, e altri invece che dai è ancora con pane e Nutella. Lo so che vi ho fatto venire fame. Allora, com'è andato questo weekend? È lunedì, d'altra parte, come ogni lunedì arriva la domanda di rito, no? Vi siete rilassati questo fine settimana? Perché a volte non ci si rilassa proprio per niente. Avresti voluto farlo e invece hai, che ne so, fatto il bucato, fatto la spesa, invitato gente. Io non mi sono rilassata proprio per niente, mi sono divertita. Dopo vi racconto che cosa ho fatto. Intanto cominciate a fare mente locale e sviscerate, raccontatemi che cosa avete fatto voi. Siete del club, mi sono rilassato oppure ho fatto più fatica di quando vado a lavorare? È la curiosità di questo programma. 079 877

0: finale, no? Ci starebbe, però non è questo il nostro uno, non basta. L'unica rubrica che riprenderemo in questa nuova stagione di Chwip, Chwip, Cippelli Merli. One Republic, David Guetta, I Don't Wanna Wait. Tra pochissimo, che una non basta. E poi magari non avete mai sentito questo programma e non sapete che cos'è una non basta. È un momento per ascoltare due brani di uno stesso artista, di una stessa band. I mostri i grandi mostri della musica. Tra pochissimo vedrete che cosa ho scelto per aprire. Allora, la domanda è stata posta: che cosa avete fatto il weekend? Ma soprattutto, vi siete rilassati o avete fatto più fatica rispetto a quando andate a lavorare? Allora sentiamo che cosa ci raccontate anche via audio, che è sempre una buona occasione per sentire veramente come state, perché il tono della voce dice tantissimo.
1: Chip chip. Io questo weekend sono veramente rilassata, ho fatto il dolce far niente, ho colorato, ho fatto il diamond painting, ho guardato il documentario dei Queen con mia figlia.
0: Che bello!
1: Ho fatto niente.
0: Il dolce far niente.
1: Proprio zero. L'unica cosa che ho proprio fatto è il bucato. L'ho buttato dentro al mattino, poi ho steso. Vabbè, però mi ha aiutato la mia bimba. È stato un weekend per me e per lei. Tutto qua.
0: Bene, bene. Leggiamo altri racconti. Allora, teoricamente rilassato, ci racconta un amico di Chip Chip, forse troppo. Serata in agriturismo con bramiti di cervo in sottofondo. Ma che meraviglia! Buon cibo, buon vino, buona compagnia. Quindi super relax. Al che è venuta a far compagnia anche la cervicale. Nessuno l'aveva invitata, ma la cervicale, si sa, arriva quando gli pare. E per rompere le scatole, no? E poi vai di antidolorifici, eccetera. Però c'è stato quindi un bell'inizio con poi un finale di relax chimico. Cos'altro avete fatto? Ce lo state raccontando? Poi è arrivato anche il momento di raccontarvi che cosa ho combinato io. Potrei intitolare questo weekend il ritorno dei 14 anni.

ti svegli alle 4 del mattino, giustamente con disciplina vai a letto molto presto e quindi finisci un po' la tua vita sociale per un po'. E allora venerdì, visto che terminava questo periodo di colazioni insieme a voi per tornare a fare la merenda, mi sono detta: dai, usciamo fuori, cenetta per festeggiare. Ero comunque sveglia dalle 4 del mattino. Cenetta deliziosa, non basta, quindi andiamo comunque a concludere la serata in un bar, non basta, andiamo a farci un giretto in centro, ma perché no? Non basta, pizzetta come di rito, insomma, in questa panetteria a Lugano dove si può prendere la pizzetta o insomma le brioche fino a tardi. Morale? Sono rimasta sveglia 24 ore alla fine. Pazzesco, si può fare! Per poi dormire praticamente tutto il sabato, presa dal senso di colpa, quindi di questo sabato poltroso, poltronoso, divanoso e di nulla fare, mi son detta: domenica si va a fare una bella passeggiata. Una passeggiatina, perché quest'estate col caldo che faceva non mi è neanche venuta troppa voglia di fare chilometri di camminata in montagna, quindi si va leggere. Fatto sta che una camminata che doveva essere sulle 2 ore e mezza andata, 2 ore e mezza ritorno, si è trasformata in una 18 chilometri in montagna molto gradevole, che ora mi porto dietro a livello di acido lattico, ma anche di tanta soddisfazione. Dettagli di questa bella passeggiata che vi consiglio, con alcuni punti da tenere sotto osservazione, verranno elargiti nel corso della prossima mezz'ora, se vi va di parlare un po' di passeggiate. Intanto arriva il nostro meraviglioso momento Uno Non Basta, e per aprire questa nuova stagione di Chip Chip usiamo la musica dei Van Allen, ed è proprio il caso di dirlo: non basta ascoltare solo Jump, arriverà anche una bella chicca subito dopo, non ve l'annuncio neanche, sarà una sorpresa, senza interruzione, due brani dei Van Allen. E quindi direi volume, prego.

0: stagione di questo programma dal lunedì al venerdì che parte alle 15 e vi trascina fino alle 17. Prima c'era Jump, Dance the Night Away, questa era
1: Una non basta.
0: Una non basta, e bisogna un po' di nuovo prendere il ritmo di questa nuova stagione, un po' come quando cambi le pastiglie dei freni che non puoi frenare di colpo. Ci vuole del tempo.
2: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Un passero di 30 kg su un ramo fa...
2: Yeah!

Kings of Convenience. Allora, di nuovo un buon pomeriggio, buona merenda, buon rientro, buone ultime ore di lavoro, insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo, noi ci siamo in questo programma, nel cuore dei programmi di Rete 3, nel pieno del pomeriggio. Allora, vi ho fatto la domanda di rito su che cosa avete fatto questo fine settimana per sapere se vi siete rilassati, se avete riposato a sufficienza. Ecco, io come vi dicevo sono stata sveglia praticamente 24 ore, cenetta, poi baretto e poi pizzetta in panetteria quando praticamente la città si stava risvegliando, proprio le cose in ordine, no? Poi ho poltrito tutto il sabato e domenica no. Domenica si va a fare una bella passeggiata, però una di quelle camminate semplici, no? Partiamo, facciamo il giro per arrivare all'Alpe Bolla, quindi da Bre torniamo a casa tutto sommato soddisfatte, io e mia figlia, che ha 20 anni, non ne ha 3, solo che la montagna a volte ti mette davanti a un bivio, no? E quindi noi, invece che andare dove avevamo deciso, abbiamo preso il sentiero per il Boglia, dicendoci: ma sì, in fondo poi allunghiamo un po' il sentiero, facciamo un pochino più di allenamento e la cosa è fatta, no? Non perché mi fossi persa, attenzione, più che altro perché mi sono lasciata convincere dalla curiosità, no? E anche dai cartelli un po' fuorvianti. E mentre camminavo pensavo: ma che succede spesso anche nella vita, no? Partiamo con un'idea precisissima di come dovrebbe andare la giornata, la settimana o addirittura un progetto, e poi arriva un bivio e prendiamo completamente un'altra direzione. Non sempre è un errore, a volte è semplicemente una storia diversa da raccontare poi agli amici e ai conoscenti. Allora, ok, invece che camminare 4 ore ne ho camminate 7, non avevo la scarpetta proprio precisa per fare quel tipo poi di discesa sui sassi abbastanza impegnativa, e quindi insomma ci siamo poi anche divertite a tirare giù un po' di nomi, ecco, di santi che avrebbero potuto aiutarci con molta delicatezza. Però alla fine soddisfazione, a parte che cammini tipo uno zombie e così sarà per i prossimi 2-3 giorni, ma grande soddisfazione. Ma poi non è mai capitato di prendere un bivio e esservi trovati poi in una situazione analoga? Invece che a nord siamo andati a sud, invece che a sud siamo andati a nord.

alta fino al crocione su Alboglia, per poi scendere verso l'Alpe Bolla con solo un'idea in testa: la polenta, il salamino, che queste sono cose che ti tengono in vita. Tant'è che poi ieri, quando ho aperto l'app che ti conta i passi, c'erano 24.561 passi con i fuochi d'artificio dell'app, perché una roba del genere era da tempo che non la vedeva. Tutto sommato 18 km senza aver neanche speso troppe calorie, considerando poi che ho recuperato con la polenta e il gorgonzola che mi sono scofanata all'Alpe Bolla, considerando poi che ci volevano ancora 2 ore e mezza per scendere verso Bre. Ma tutto funziona bene. La cosa che non ricordavo non così bene è il male che hai ai polpacci e alle dita dei piedi. Ora, è vero che forse non avevo proprio la calzatura tecnica perfetta, ma erano delle scarpe piuttosto adatte. Ma c'è una soluzione per questa cosa, oppure uno si deve mettere il cuore in pace e mettere in conto che faranno sempre male i piedi in discesa, quando senti, con le scarpe del numero giusto si intende, proprio le dita dei piedi che si accartocciano all'interno delle scarpe? C'è una soluzione a questa cosa oppure no?

veramente amore, no? Bambolina ha sbagliato completamente la scarpa ieri. Non era di una misura piccola, però non era abbastanza stretta, non avevo la calza giusta, perché con il giusto equipaggiamento non ti si accartocciano le dita all'interno della scarpa. È vero che è

ti stia stringendo. In verità la devi stringere ancora di più, devi stringerla bene, e poi che sia effettivamente uno scarponcino, una scarpa da montagna, non

parlare perché ho le gambe tipo Pinocchio oggi. Ma fa niente. Come dice un grande amico di RT3, la soluzione invece che cercare la scarpa giusta, la calza giusta, prendere il bivio giusto e fare quelle 4 ore di camminata e non 7, era rimanere sul divano. Boom! Ma io storie strane ne ho da raccontare, ma non quante ne sa DJ Monnezza.

0: Pensa già come sliti nel preso male quando i tuoi genitori con lo sguardo di chi quella famigerata sera invece di guardarsi la replica della quinta puntata di Temptation Island ebbero la malsana idea di copulare e procreare quindi la tua corpaccia per poi cascare nell'impirituro baratro dello scorno e della delusione a causa delle tue performance di giovane disadattato. Niente paragonato a chi è invece riuscito a deludere non solo babbo, mamma e il parentato tutto, ma pure l'intera nazione. Un'impresa epica di cui è stato capace forse solo un super malandra in tutta la storia dell'umanità. Moriaki Wakabayashi, il bassista del complessazzo Les Ralises Dénudées. Band super giappo in pista a volumi importantissimi nella scena rock del sollevante, Les Ralises Dénudées partirono subito in quarta belli sparati a colpi di noise rock psichedelico pompato a 100.000. Ma Les Ralises Dénudées in quel gran finale cacciaroso degli anni 60 non potevano immaginare che i motivi per cui entreranno poi nella storia musicale del Giappone non solo, non saranno quelli che le loro menti svasate e ribassate con i cerchioni del 15 potevano nemmeno lontanamente immaginare. Moriaki Wakabayashi, il componente più cool della band, il 31 marzo 1970 stupì l'utenza tutta performando come nessuno mai avrebbe immaginato. Con piega scialla il nostro nero vestito bassista si unisce al gruppo denominato Kyosando Zekigunya, non una band locale dal nome richiamante direttamente alla fazione dell'Armata Rossa della Lega Comunista Giapponese, ma un'organizzazione di estrema sinistra distanziatasi dal movimento studentesco per dare inizio a una rivoluzione comunista armata. E che fa Moriaki insieme ad altre 8 teste lese? Con in testa l'idea sbelenchissima di scatenare una rivolta proletaria in perfetto stile sovietico e trasformare il Giappone nella base da cui puoi far partire il sacramento globale contro gli americanos, zoppano a bordo di un Boeing 727 e brandendo spadini e spade samurai prendono in ostaggio quasi 130 persone, ululando ai piloti giustamente sgomenti di dirottare l'aereo verso Cuba. Non avendo sufficiente benzina per raggiungere l'isola, convincono i 9 rintronati dai capelli Bunci a virare placidi verso la Corea del Nord. Ma gli fanno lo scherzo e li portano in quella del Sud. Le autorità local, avvisate che la cosa stava buttando in cacciara, per fare lo show definitivo allestiscono un finto aeroporto nordcoreano con tanto di bandierine e comitato d'accoglienza super posticcio. All'atterraggio fake, Moriaki Wakabayashi zompa baldo nel terminal del fasullo aeroporto. Porto. Ma che succede? Ma ti pare che in un aeroporto della Corea del Nord dalle casse del terminal esca musica jazz americana? Ma dai, ma anche lo scemo del villaggio capisce che c'è il pacco dietro tutto ciò e i nostri improvvisati 9 terrorist con lo spadino tornano sull'aereo dando i numeri quanto basta perché le autorità capiscano che forse hanno toppato la grandissima e che non è il caso di esagerare. Quindi autorizzazione a ripartire e atterraggio come richiesto dai vunci cappellati e spadinati criminals in terra nordcoreana. Ma occhio, perché le autorità nordcoreane, dopo averli accolti tipo eroi della rivoluzione socialista, si dimostrarono offesi dal fatto di essere stati scelti come nazione di riferimento per questo gesto solo perché i ceffi a Cuba con quel Boeing non ci sarebbero potuti arrivare mai. Per questo motivo, invece di dargli le medagliette, fargli i saluti belli ogni 3x2 o dargli il 5 alto come fossero giocatori dell'NBA al meglio delle loro performance, li trattarono a pesci in faccia. Tanto che alcuni appartenenti al team pensarono bene di levarsi dai piedi in velocità, finendo però poi arrestati in Thailandia. Per il Giappone un'onta impossibile da cancellare, imbarazzo nazionale a livelli cosmici, tanto che i 9 babbi col giubbetto vengono subito iscritti nella lista dei peggio peggio del peggio peggio del mondo Giappone da che il mondo rotondo ha iniziato a girare. Pensa ai genitori di Moriaki Wakabayashi, che magari quella sera là alla TV giapponese magari davano pure i film con i mostri in pannulencio stile Godzilla contro Mothra, contro Gigan, contro Megalon, Mechagodzilla e Titanosaurus, o contro il potentissimo super pannulenciato King Ghidorah. Lì tutti i badi a distruggere il palazzo incartonato schiacciando con le giabbatte peluse e macchinine Hot Wheels anni 70 scrause. E loro invece...
1: No, facciamo l'amore. Facciamo Moriaki Wakabayashi.
2: Rete 3.

0: È veramente check up, siamo quasi alla fine dell'anno e molti prenotano dei check up. Limp Bizkit, My Way, ma non credo proprio sia questo l'argomento che affronteremo nella prossima ora di Chip Chip, perché vi porterò, vi traghetterò fino alle 17.
1: Radio Televisione
0: è il momento ora di darvi un po' di ragguagli. Abbiamo, le abbiamo le previsioni del tempo? Sì, ce le abbiamo.
1: Rete 3.
0: E poi daremo un'occhiata anche al traffico. Le previsioni per domani, che è martedì, in tutto il paese soleggiato, a sud in mattinata possibili banchi di nubi basse, nel pomeriggio soprattutto a nord velature in quota, a sud foschia, temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, le massime 24 a sud e fino 28 gradi a nord. Approfitto per augurarvi buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Un'altra bella ragione per ascoltare Rete 3, chiaramente fra le tantissime altre, anche quella che vi teniamo sempre aggiornati grazie ai bollettini diramati da Via Swiss.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code tra Quinto Airolo di circa 3 km e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Rallentamenti anche tra Gravesano e Manno in direzione di Agno. Ed ora l'attualità con Marco Di Gioia.
1: 3 News.
3: Camere federali. La democentrista ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento per entrare nel Consiglio nazionale, quindi subentrare al collega di partito Piero Marchesi, prossimo invece ad assumere il ruolo di consigliere di Stato a Bellinzona al posto di Claudio Zali. Da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che in futuro sarà a pagamento e accessibile solo dopo un'iscrizione. Ne dà notizia la sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni, che si affiderà al servizio e-auto index, già in uso in diversi altri cantoni. Infine, l'Iran nega categoricamente ogni coinvolgimento nel presunto attacco sventato nei pressi della base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro Teheran, una presa di posizione resa nota attraverso l'ambasciata iraniana nel Regno Unito in risposta alle indiscrezioni di stampa su indagini in corso condotte dall'antiterrorismo britannica dopo l'arresto di 5 sospetti, tutti cittadini britannici poco più che ventenni e residenti a Londra.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

gigantissimo, mega, sì, Steve Edwards con Planet Funk, Rewind My Mind. Non lo so, potrebbe essere l'album di Bruno Rissaus ad aver ispirato il nome di questo programma, che in verità è un po' una mascotte, no? Chip Chip, perché spesso senti dire un uccellino mi ha detto, e allora nasce appunto questa voglia di leggerezza e di conseguenza questa voglia anche di farsi un po' gli affari degli altri, che in maniera sana e goliardica ci portiamo dietro un po' tutti, ecco, che forse le due cose unite hanno portato il nome del programma. Oggi vogliamo fare gli auguri a Brunori Sas, che compie 49 anni, un cantautore bravissimo, bravissimo, capace di raccontare proprio bene la realtà, le fragilità, i dubbi e le contraddizioni che ci riguardano, no? Perché dai, siamo sinceri, siamo tutti un po' in contraddizione, è raro trovare uno proprio equilibrato, magari crede di esserlo. Nel 2020 per l'appunto pubblicò Chip, un album che lo portò in cima alle classifiche e che contiene una canzone bellissima e molto delicata che si intitola Al di là dell'amore, un brano che parla di quello che resta quando poi finiscono le idealizzazioni, no? E si prova a guardarsi davvero, cioè non sai come avevo pensato, tu sei diverso da quello che avevo visto, perciò che si è a un certo punto ti vedi e non sempre va bene. Buon compleanno Brunori Sas, questo è Al di là dell'amore per festeggiare il compleanno di questo bravissimo cantautore.

Bass nel giorno del suo compleanno ascoltiamo questa meraviglia Al di là dell'amore dall'album Cheap. Forse non tutti sanno che il titolo del suo album, proprio come il mio programma, Cheap, non è un acronimo misterioso, è proprio il cinguettio di un uccellino, no? Brunori lo scelse perché cercava un suono leggero, quasi un piccolo gesto di gentilezza in un mondo, in un'epoca, in un momento in cui spesso ci sembra di sentire troppa gente urlare, no? E dentro quel disco, tra le canzoni più intense, c'era Al di là dell'amore che abbiamo appena ascoltato. Tanti auguri a Brunori Sas.

campane, campanellini, Marry You di Bruno Mars. È una proposta d'amore piuttosto intensa, diciamo, no? Chiedere a una persona di sposarla. Subito dopo Marry You invece arriva il Festival del Compromesso, ecco, cioè diciamo, ti rendi conto che la persona che hai accanto ha una serie infinita di cose che non ti vanno bene, però ti piace lo stesso.

E però, e voilà. Ma sì, all'inizio è tutto incanto, no? E poi man mano magari ti rendi conto di piccoli difettucci che non avevi visto nei primi mesi, primi 6, 7, 8, 9, primo anno, via. Ma te li fai andare bene lo stesso. Non lo so, è il momento di giocare un po' con chi ci sta ascoltando. Mi immagino che in molti siano già in direzione casa, all'interno dei loro abitacoli, da soli, in compagnia, volendo condividere l'auto magari con qualche collega. Ma da quello che vedo quando sono in giro in auto a quest'ora è che siamo soli all'interno dell'auto. Allora, che tipo di automobilista sei? Giusto per capire un po' con chi stiamo parlando. Sei uno che canta? Ad esempio, io canto abbastanza in auto, se c'è qualcosa che mi fa cantare, se sono in colonna almeno mi passa un po' il tempo. Oppure parli da solo con gli altri automobilisti? Io vi vedo che chiacchierate con delle facce poco gradevoli talvolta, che parlate con gli altri pensando che vi ascoltano. Ma il più delle volte, vabbè, il labiale è facile da capire in quei casi. Oppure sei uno che se la scialla, che lì in auto non si fa assolutamente nessun tipo di problema, che non si arrabbia. Oppure sei uno che parcheggia e rifai la manovra 7 volte. Io dopo la prima, la seconda me ne vado, capisco che quel laterale non fa per me. Non lo so, raccontiamoci un po' come siamo noi come automobilisti al volante. Potete mandare anche un emoji che possa raccontare chi siete, se non avete voglia di scrivere. Quindi, che tipo di automobilista sei? Così, uno che canta, che parla o che si agita un po'?

0: sei? No, dico va bene perché ho smesso di fare delle recensioni nei confronti della musica di Taylor, perché insomma evidentemente piace un sacco, per cui ecco, è inutile che io tutte le volte mi sorprenda dicendo ma com'è possibile che sia record di incassi davanti a mostri sacri della musica. Basta fare polemica, uno deve anche mettersi il cuore in pace, soprattutto quando si ritrova al volante, perché vai in risparmio energetico. Dove ti porta tutta quella rabbia? Dove ti porterà? Purtroppo quando poi però ti si gonfia la vena, cominci a dire delle cose all'interno del tuo abitacolo che sarebbe stato proprio meglio che nessuno mai nella vita pronunciasse.
1: Cara Simo, io di solito canto,
0: sì,
1: così non mi sente nessuno.
0: Bello. È liberatorio.
1: Sì. Oppure parlo, ma parlo anche soprattutto da sola e mi dico cosa devo fare, e cosa sono i miei prossimi programmi, non so, mi dico delle cose, insomma, no? E a volte appunto ascolto la radio, mando magari messaggi vocale alla rete 3, magari non mi caga nessuno.
0: No.
1: Arrabbi, dico, ma insomma,
0: ma no,
1: i miei vocali non li sente nessuno.
0: Sì, che li sentiamo,
1: no, a volte, sì,
0: a volte non li sentiamo, è vero.
1: E niente, però a volte mangiucchio le caramelle, a volte
0: c'è tutto,
1: sì,
0: un
1: quando
0: mondo.
1: Posteggio faccio 5, 6, 7 volte la manovra perché non sono mai nella
0: contenta?
1: Posizione giusta.
0: Boh, ma 6, 7 ecco. Volte. Vuol dire già avere una bella pazienza, no? Io dopo due volte mi scombino, basta, dico, cioè, ma lascio perdere, lascio il posto. Questo vuol dire che tu hai una bella, veramente una bella pazienza. Vediamo un po' che cosa ci arriva, a che tipo di automobilista sei. Di solito pace interiore, ci racconta Zeus, che già pace interiore per Zeus è tutto dire, ma certe volte rabbia, ah, ma meno male, insomma, può succedere. Io mi arrabbio, parto con dei monologhi, ma non urlo, sono tutti dei discorsi, ma come si fa, ma come è possibile, ma come che non hai ancora capito come si entra in una rotonda, ecco, parlo da sola in questo senso. Poi c'è chi sorride, saluta, sorride, lascia passare, ringrazia e la vita è più bella. No, è vero, quando riesci a mantenere tutto sotto controllo è bene anche per la salute. Poi sono quella, ci racconta una carissima amica di Chip, forse la migliore amica di Chip, sono quella che non ti avvisa che c'è il radar a Curio perché io vado al limite e dovete prendere tutti la multa. Carina. No, sui limiti di velocità sono piuttosto severa anch'io.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

vibration of the groove.

26 anni fa. Crime at the Discotheque, circa 20 anni fa, credo, in uno dei momenti di massima creatività, avevo pensato di ideare un gadget per gli automobilisti, una sorta di scritta LED.

Vent'anni fa, l'altro giorno stavo guardando un po' così distrattamente il telefonino e sono incappata in un gadget curioso, proprio quello che avevo immaginato tanti anni fa, un pannello tipo a LED da mettere in auto con telecomando a disposizione per comunicare con gli altri utenti della strada. E lì mi sono chiesta, ma nella Svizzera italiana, no, dove a volte automobilisti, ciclisti, pedoni, monopattinisti sembrano partecipare allo stesso gioco senza aver letto le regole, cosa scriveremmo in questo pannello LED? Noi, esterini a modino, scusa, non ti avevo visto? Grazie per la pazienza. Sto cercando parcheggio dal 2019. Anche io non so chi abbia la precedenza. Oppure il più onesto di tutti, sto facendo del mio meglio, eh? Quale frase vi potete immaginare? Tanto non potete rispondermi perché c'è la censura. Ma anche con un emoji.

frasi e le emoji che voi mettereste all'interno di questo pannello LED da applicare magari, insomma, sul finestrino della macchina o dietro, di modo che si possa vedere sia da parte che dietro. Tutte frasi molto delicate, tipo buon viaggio, buona giornata. Ma siamo dei mostriciattoli, veramente. Io direi giù i finestrini.

pedoni. Oggi niente lotte, dai. Fantascienza, vero? Per una volta siamo tutti dalla stessa parte. Quella di chi cerca di arrivare a destinazione senza perdere troppo la pazienza, senza perdere troppo tempo.

Sì, e pensando a quanti modi ci sono per descriverci all'interno del nostro abitacolo, c'è un modo che ci descrive in maniera sincera, no? E un modo invece che ci descrive, perché non è che vogliamo svelare proprio tutto quello che siamo all'interno dell'abitacolo, che rappresenta pur sempre un modo per combattere un po' le frustrazioni, insomma, uno almeno dentro l'auto, non insomma facendo del male neanche verbalmente agli altri, è anche un po' più se stesso e non sempre ha voglia proprio di raccontarsi sinceramente. Sono quelli che ti dicono: ah, io sono super paziente, non insulto mai nessuno, poi ti danno un passaggio e ti rendi conto che sei accanto a Satana.

il momento di lasciarvi non tra le braccia di Morfeo, insomma, che lui ha il compito di proteggerci durante il sonno attraverso i sogni. Io vi lascio tra le braccia dei cialtroni, capite quanto bene vi voglio? L'appuntamento con Chip Chip è fissato domani alle

0: già chiamarsi Alex Warren, secondo me, fa figo già quello. Poi il sound magari non è così figo.
1: Ma non è male, dai.
0: Sì, è molto epico, dai.
1: O intelligenza artificiale.
0: No, dai. No? Ma, dai, non puoi ficcarla dappertutto l'intelligenza
1: beh,
0: artificiale.
1: Beh, assomiglia, però. Assomiglia.
0: Ci sta.
1: Di la verità.
0: Ci sta, ah, ecco. Ci sta. Numero uno, fine aprile, 25, In UK, cioè in Gran Bretagna.
1: Eh beh.
0: Vabbè. Le 17, buon pomeriggio, buona settimana, c'è il Club dei Cialtroni.
2: Rete 3.
1: Previsioni del tempo in tutto il paese soleggiato, al sud in mattinata possibili banchi di nubi però basse. Nel pomeriggio, soprattutto al nord, velature in quota. Quindi le nubi sono basse.
0: Non stia e la a lucubrare inutilmente.
1: Sì, anche perché non serve a niente.
0: Non serve.
1: Al sud foschia, pensi un po' come siamo messi.
0: È finita?
1: No, temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi, massime 24 a sud fino a 28 gradi al nord.
0: Da solo.
1: Prego, prego, vada.
0: Va bene. Il traffico sulla 2 è congestionato tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao verso Mendrisio. Sempre sulla 2, però al portale sud del Gottardo, del San Gottardo, code di 2 km da Quinto e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Rallentamenti anche tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa verso l'Italia, a partire da Bioggio nella direzione opposta e tra Lamone e Vezia in direzione di Lugano.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, tempo di bilanci in Ticino per la stagione di caccia alta che si è conclusa ieri con risultati in calo rispetto alle aspettative. In totale sono stati abbattuti 2.950 capi. Un calo delle catture legato anche ai fattori climatici e al caldo che ha reso gli animali meno attivi. Alla luce di questo quadro, quindi, quasi certa una nuova finestra venatoria tardo autunnale tra novembre e dicembre. Camere federali, le due ali del Parlamento, non hanno ancora trovato un'intesa sul progetto di adeguamento della tassa sul traffico pesante ai camion elettrici a partire dal 2031. Il Consiglio degli Stati, infatti, ha mantenuto un'ultima divergenza e quindi il dossier passa in conferenza di conciliazione. Intesa tra le due Camere, per contro, è stata raggiunta sulla revisione della legge sugli impianti elettrici, voluta per accelerare la transizione energetica. Gli Stati, infatti, si sono allineati al nazionale, appaiando l'ultimo punto controverso, e il dossier è ora pronto per le votazioni finali. E infine la prolungata siccità sta mettendo in ginocchio la navigazione commerciale sul Reno, con pesanti ripercussioni economiche per la Svizzera, visto che solo poche navi riescono a navigare e a trasportare merci. Poche merci che stanno avendo effetti sui costi in aumento e un impatto sul portafoglio dei consumatori svizzeri, che ad esempio il TCS stima in 15 centesimi in più al litro sui carburanti.

0: quello dei Caraibi, non dove c'è il casinò che poi mi riporta subito a Fantozzi forse 2, dove c'era il conte Duca che si faceva mettere la mano sotto il sedere per, perché così per, no, per io... superstizione, non l'ha vista lei?
1: No, non me lo ricordo.
0: Che diceva,
1: non me lo
0: ricordo. Un menagramo di un menagramo. Al casino di San Benzano. Vabbè, era quello? Sì, era il casino di...
1: Però regge la cosa.
0: Vabbè, dopo tutto questo casino inutile in apertura, sigla...
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Non è orgogliosa. No, non è orgogliosa. Lugano! E aggiungo che oggi peccato non ci sia la telecamera perché l'abbinamento dei colori di Marco Di Gioia nei vestiti è alquanto bizzarro.
1: Non ti piace?
0: È bizzarro.

0: Eccoli qua.
1: Diciamo, allora, si parte dalle scarpe che sono viola, per dire, le scarpe viola.
2: Non riesco a alzare.
1: Senza lacci, come i giovani, e lei dovrebbe.
3: Sono più lilla.
1: È vero, è un lilla, però il pantalone color mattone, color mattone, e la camicia blu marine, quello è blu marine. L'abbinamento gli suona
2: è
1: un
2: forte?
1: Po'. È un po' forte, sì.
2: Lei non ha orecchio.
1: No, orecchio magari, ma l'occhio ce l'ho ancora buono, devo dire. E il color mattone mi richiama una mattonata nei marroni. Posso dire come.
2: No!
1: Sì!
2: Che fa male!
1: Fa molto male guardarla oggi. Di gioia, come sta?
3: Bene, bene,
1: molto bene. Iniziamo questa settimana con una canzone di Tom Jones, remixata da Musti, che si chiama Sex Bomb.

0: sapevo che fosse parte della colonna sonora di Sex and the City.
1: Anche io.
0: No. Però mi ricorda altre cose. È uno sblocca ricordi questa canzone, se vuoi.
1: Sì,
0: mi ricorda una festa delle donne di qualche anno fa.
1: Lo sai che
0: io mettevo musica alla festa delle donne.
1: Davvero?
0: Uno sfaccelo, ragazzi. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: La mia prima festa da DJ, avevo 16 anni, festa della donna.
0: Sì.
1: Nessuno, un uomo.
0: No.
1: Ti giuro.
0: Me l'avevi già raccontato, che brutta roba.
1: Vabbè, così.
0: Che traumi.
1: Infatti,
0: ragazzi,
1: per questo faccio il corso di DJ.
0: Per quello si veste così.
1: Anche perché i traumi non si dimenticano. No. Attenzione alla nostra rassegna stampa, notizie dal mondo molto interessanti. In India è diventato virale un nuovo rimedio contro il surriscaldamento fastidioso dello smartphone. Quando uno ce l'ha in tasca, diventa bollente, non ti dà fastidio?
0: Sì. Bisognerebbe chiudere le applicazioni almeno.
1: Per esempio.
0: Oppure
1: per esempio.
0: Se si sta scaldando è perché qualcosa non va.
1: Esatto.
0: Perché
1: in
0: c'è
1: India...
0: qualche processore, c'è il processore che continua a lavorare.
1: Esatto, se c'è qualcosa che non va, si surriscalda, la batteria va down. Però in India è molto virale questa cosa sui social. Dicono che basta mettere una fetta di cipolla tra il telefono e la cover e il telefono si raffredda.
0: Ma per piacere.
1: Sì. No. È vero?
0: Sì,
1: è
0: ma
1: vero,
0: chi
1: vero.
0: La mette? La di cipolla.
1: Io ho provato.
0: Ecco perché la gente la scansa.
1: Esatto. Ma
0: motivo.
1: Non funziona. Mi spiace. Però mi piacciono gli anelli di cipolla. Mentre in Thailandia, in Indonesia.
0: Ah, sì. L'aglio a questo punto.
1: Il nigno non molla. Attenzione, allora si sprecano le raccomandazioni per contrastare le giornate di caldo, soprattutto sugli anziani. No, insomma, il problema è fastidioso.
0: No. Sì, sì.
1: Qualcuno propone di approfittare del reparto surgelati dei negozi. Questa è una buona cosa.
0: C'è un'indicazione classica. Di quando c'è la canicola.
1: È vero, si chiama effetto flash freezing, perché hanno visto degli anziani uscire dal supermercato col cibo congelato che si appiccica sulla pelle, proprio sulle mani. Hanno visto gente che usciva con pacche di frutti di mare portati di surgelati.
0: Vabbè,
1: dai. Andiamo, dai, non soffermiamoci.
0: No, è meglio.
1: Nuove tendenze nel dating, questa è molto bella, maestro.
0: Sentiamo.
1: Alcune donne, prima di scegliere il ristorante giusto, telefonano al locale chiedendo: buonasera, volevo sapere se ci sono gnocchi. Uno dice, vabbè, una domanda lecita, no? E in realtà è proprio quello che sembra. Queste donne sono single, con delle amiche al seguito, fanno queste chiamate specificando se è possibile che gli gnocchi devono essere alti, simpatici, possibilmente senza precedenti penali.
0: Ma cos'è?
1: È la nuova... Guarda che bella questa cosa qui.
0: Beh, come andare in albergo e chiedere la seconda coperta? Lei non sa.
1: Beh, questa me la spieghi.
0: No,
1: cos'è la seconda coperta?
0: Lasci stare di gioia, lei non è uomo di mondo.
1: Pare che la cosa funzioni,
0: certo.
1: Funziona molto bene. Provateci, andiamo avanti,
0: sì,
1: non
0: allora,
1: ci fermiamo.
0: Bisogna telefonare e chiedere degli gnocchi.
1: Degli gnocchi, sì. Storia dolcissima, grazie maestro. Lei mi è sempre sul pezzo. Che ha fatto intenerire davvero tutti i social. Siamo in Giappone. Scuola elementare, tempo di katai.
0: Cos'è?
1: Katai sono i compiti in classe.
0: Ah, ok.
1: Li chiamano così, katai. A un certo punto l'insegnante vede un alunno che fa dei movimenti sospetti durante il compito in classe e continua a portare la mano destra sotto il banco. L'insegnante si avvicina al piccolo bambino e dice: Tsukamaeta!
0: Che vuol dire?
1: Che vuol dire ti ho beccato. E si mette a cercare i bigliettini perché dice:
0: ah, sei chiaro, stai imbrogliando.
1: Scusa. E invece scopre che con quella manina sotto il banco, quel piccolo alunno stava tenendo una cotoletta.
0: La cotoletta?
1: Una cotoletta, sì.
0: Oh,
1: e ogni tanto, tra una riga e l'altra del compito in classe, se la mordeva.
0: Amore, aveva fame.

0: Tu tieni picchiette, mamma, io también.
1: Tu devi andare avanti tutta la canzone così.
2: Vai a dire qualcosa, Bad Bunny.
1: È troppo lontano, non posso dirgli niente. Anche perché è reduce dalla vittoria ai Grammy, come miglior album del 2026 latino. È il primo album in lingua spagnola che becca questo riconoscimento.
2: Bel gusto.
1: Premiato insieme a Madonna per dire la grandezza del personaggio Bad Bunny di questo periodo. Nueva York, la canzone Un verano in Nueva York, che è uscita l'anno scorso, e basta. E sono informazioni che potevamo dare.
2: È anche finito, anche finito. Dai, Bad Bunny, 5 minuti fa piacere, poi.
1: Va bene. Allora, siamo pronti per la doccia altrona. Si torna a mettere in palio un buono da 50 franchi e si torna ad ascoltare quello che Di Gioia canta sotto la doccia. Può piacere o non piacere, il risultato per qualcuno sarà comunque positivo, soprattutto per quelli che ricanteranno questa canzone e ci diranno l'origine, chi è che l'ha cantata e chi...
2: Mi piace l'origine, perché bisogna proprio decrittare, decifrare. 50 franchi però non è male,
1: No, dai, è buono.
2: Vale la pena ascoltare.
1: Allora, lei mi entra nella doccia.
2: Sì, un attimo.
1: E lei mi canta la canzone.
2: E che non me la ricordo, però
1: meglio,
2: aspetti
1: meglio
2: un attimo,
1: Vada a caso.
2: Na na na na na na na na na na.

0: Sì, perché lei sotto la doccia quando canta fa, dice anche sotto lo
1: certo, per prendere il ritmo.
0: Adesso rimetto anche la doccia, guarda.
1: Sì, sì, però calda che si stava raffreddando. Aspetti,
0: ok, un attimo,
1: na na na na na na na na na na. Poi c'è lo stacchetto, appunto, ripete, fa na na na na. Vai.
0: No.
1: No?
0: Ma dove?
1: L'aiutino? È troppo presto?
0: No, niente.
1: No, niente.

0: È arrivato un messaggio interessante di Daisy sulla canzone di Billy Joel, cioè Uptown Girl, canzone che poi hanno rifatto anche, c'era una boy band tempo dopo, però l'originale è sempre, secondo me, la più bella. La domanda di Daisy interessante.
1: Sì, allora, buonasera a tutti, un momento di gossip barra curiosità, ma questa canzone, appunto, che citavi tu, maestro, va a che va adesso, è quello che Lady Di, anzi, è quella che Lady Di ha preparato in segreto per il re Carlo?
0: Pare di sì, perché la leggenda narra che nell'85, alla Royal Opera House di Londra, la principessa Diana organizzò una performance di danza segreta sulle note di, appunto, di Uptown Girl, preparandosi per settimane con un ballerino, Wayne Sleep, che era un coreografo. Per settimane si era allenata per fare questa cosa per lui, cioè era un regalo per il principe Carlo. Alla fine, durante la serata di gala, lasciò con una scusa il palchetto reale e si preparò, si vestì di bianco e andò sul palco, appunto, per questa performance. Ma Re Carlo non la prese affatto bene, perché
1: era geloso.
0: Pensò soprattutto a lei e il fatto che gli avesse rubato la scena.
1: Ma
0: la sa sta. Speriamo nel karma. La vita è così, ragazzi. Allora, la vita è così. Tornando agli argomenti intelligenza artificiale, recentemente, questa settimana scorsa, si sono incontrati il presidente americano Trump e Xi Jinping.
1: Esatto.
0: Il presidente cinese, si sono dati la mano, hanno parlato anche di intelligenza artificiale. Non hanno raggiunto un accordo scritto su come bloccare l'evoluzione e il pericolo che c'è dietro il non allineamento dell'intelligenza artificiale, però si sono promessi di collaborare. Lei ci crede?
1: Sì.
0: Detto questo, l'intelligenza artificiale viene utilizzato anche per remixare delle canzoni tipo questa.

0: è troppo esagerato.
1: Troppo dritto.
0: L'originale se la ricorda?
1: Sì.
0: Quale?
1: Faceva.
0: Ma perché? Dice no. Dica no. Manda in confusione anche a me.
1: Dentro
0: è una
1: di
0: domanda.
1: Me. Dentro di me, me la ricordo.
0: Quale? L'originale?
1: È che non riesco a farlo uscire, basta, capisci?
0: Vabbè. L'originale, quella di George Benson. Mm-hmm. C'è va Gimme the Night.
1: Esatto.
0: Sì, certo.
1: Di gioia! Di gioia! Sente, dica.
0: Ecco, allora. Salutiamo questa versione.
1: Sì, salutiamola proprio. Ciao, alla prossima.
0: Soul. Chissà se la riascolteremo. Mm. Penso di no. No. Il brano orecchiabile di Viola Valentino. Cosa si ricorda?
1: Di Viola Valentino?
0: Compra, glielo dico io. Comprami, io sono in vendita.
1: Ah, sì, certo.
0: Ma non mi credere, irraggiungibile. Se la ricorda, anni 80.
1: Sì, sì, okay. Sì.
0: È uscita recentemente con una nuova canzone che dice gratis. Comprami. L'ascolti, senta. Okay. Senta cosa ha tirato fuori.

0: fosse gratis.
1: Che chicca abbiamo.
2: A me piace, lo sai? A me piace. A parte che sembra Noemi.
1: È vero, è vero, è vero. Ma sarà l'autotune che le condiziona così la voce.
2: Può essere.
1: Non dispiace, non dispiace, ma rimane un brano orecchiabile.
2: Beh, direi di sì.
1: Detto questo, sblocchiamo mille e milioni di ricordi.

0: stupenda. Allora, Franco Michalizzi alla chitarra, se non ricordo male, lui ha scritto poi tutta la musica. Alessandro Alessandroni è quello che fischia.
1: E come fischia?
0: E alla voce Annibale, che era un cantante italiano trasferitosi in Australia negli anni 60, e a lui avevano chiesto appunto una versione un po' Elvis. E questa era la sigla di Trinità, lo chiamavano Trinità. Qualcuno scrive che è stata usata anche in Django, vero, non mi ricordo in che punto, film da vedere e rivedere, perché Django Unchained è favoloso. Ci sono un po' di messaggi riguardo al brano orecchiabile.
1: Però lo sai una cosa, aspetta, scusa Griso, che vi ricordate la scena dei fagioli? Quella è classica, no? Dove mangiano fagioli come se non ci fosse un domani. Hanno digiunato, ho letto, quasi tre giorni per girarla.
0: Ma sì, per mangiare con gusto.
1: È arreso tantissimo.
0: Allora, attenzione, dicono questo.
2: Comunque, la signora Valentino mi sembra un po' influenzata dal Digio, con quel 999. Digio, ma non eri sotto la doccia con Viola, magari?
0: La smetta,
1: perché no?
0: La smetta di gioia di ammiccare sempre. Che
1: ne mando un altro?
0: È fastidioso.
1: Posso mandare un altro?
0: Sì, mandi, sentiamo.
3: È la prima volta che il brano orecchiabile è peggio della doccia al trono di Gioia.
1: Il mio pubblico, grazie.
0: Certo,
1: grazie,
0: tra poco
1: grazie.
0: Gliela facciamo ricantare, perché nessuno, dico nessuno, ha capito la canzone della doccia.

0: La vedo in ansia di gioia, come mai?
1: Sì, e no, perché devo andare sotto la doccia. E
0: il suo pH sta andando a male.
1: Sì, mi sto squamando.
0: Deve tornare sotto per replicare quello che non si comprende.
1: Se possibile migliorare, col suo aiuto magari.
0: Dai, dai. Mi stai chiedendo un aiuto?
1: Ma sì.
0: Vediamo.
1: Inizio io.

0: Love, che il suono è quello, ma anche il giro è quello.
1: E rende ancora, quanti anni sono passati?
0: Mille.
1: E rende, mille funziona sempre.
0: E più. Siamo pronti per ascoltare i vostri messaggi allo 079-873-8073. Qualcosa di buono è arrivato? Punto di domanda, perché...
1: Ma perché lei dubita sempre?
0: Noi ci siamo impegnati per...
1: Lei non è una persona carina, glielo posso dire? Per questo è un lavoro, lei lo mette in dubbio.
0: Gioia, le preparo la sedia?
1: Che già lo sto usando.
0: Sì, molto bene.
1: Andiamo, inizio. Prego. Io, se
0: vada,
1: mi permette.
0: Vada.
2: Nine. Signor di Gioia, sì. Potrebbe essere di tutto. Potrebbe essere la sigla dei Puffi,
1: invece no.
2: O Fear of the Dark degli Iron Maiden.
1: Nine.
2: O Brothers in Arms dei Dire Straits.
0: Che bella. Che bella.
2: Oppure Purple Rain di Prince.
0: Bella, tutte belle.
1: No, vedi che non. Basta.
0: Nine a nine.
1: Basta, non.
0: Beh, c'è Silvia che dice la sua, Senti.
1: Sentiamo.
3: Hey survivor, you're gonna fly away.
1: Vedi che mi capiscono.
3: Black Jones, no. Può essere?
1: No.
3: Vabbè, comunque dice, non si capisce niente.
1: Come non si capisce?
3: Si capiva niente. Ciao.
0: Però l'ha capita.
1: Ma scusa, non ho capito. Non è...
0: No, ha detto la canzone, ma mi sa che l'autore l'ha sbagliato. O il cantante.
1: Posso andare avanti? Me lo permette?
0: Prego.
3: E survival. Se non ci fosse Griso,
0: non si crede mai
3: una mazza. Gazebo.
0: No.
3: Survival.
0: Non era Gazebo.
4: Se non ci fosse Griso,
0: sì, la prossima volta la lascio da solo.
1: Ma no, la mia
0: così
1: doccia.
0: Così la aspettano nel parcheggio.
1: Assieme ai cinesi, come la comunità cinese.
0: Sì, tutti quanti la aspettano nel parcheggio, certo. Vediamo un po' se c'è qualcuno.
1: Vabbè, senta qua.
0: Vada.
3: Hey survivor.
0: Vabbè. Più o meno.
3: Lei sa tutte le parole.
0: Si sente. Brava.
3: Survivor, Mike Francis.
0: Brava.
3: Pezzone anni 80, di quando avevo 15 anni.
0: Oh, brava. Come si chiama?
1: Si chiama Katia.
0: Brava Katia.

0: sua sta il fatto che questa canzone non è facilissima da cantare, anche per il testo.
1: Beh, parli per lei.
0: Anche
1: scusi.
0: Solo per nananai nananai, ma... non è facile da fare. Parli per lei.
1: Parli per lei che non ha orecchio. Mi faccia fare anche il mio mestiere, devo dire che ore sono.
0: Lei non vuole essere aiutata, DJ. Lei non vuole essere aiutata, sono qui apposta per non aiutarla.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: L'ha voluto lei, DJ. Le 18 e 2 minuti.
2: Rete 3.
1: Allora, domani ci sarà il sole in tutta la Svizzera. Yeah, al sud al mattino ci potrà. Ci potrà. Dove sono? Mi ha messo sotto la doccia? Di nuovo? Ci sento un riverbero strano.
3: Vada avanti, la prego.
1: Ah, è già qua. Sì. Al sud al mattino ci potranno essere alcune nuvole basse, nel pomeriggio invece, soprattutto al nord, arriveranno alcune nuvole molto alte e leggere. Al sud. Non lo so. Al sud ci sarà anche un po' di foschia. Le piace la foschia?
3: Sì. E faccia gli affari suoi.
1: Al mattino farà fresco, le temperature saranno tra i 9 e i 15 gradi. No, che già. Lasci stare. Durante il giorno al sud si arriverà a 24 gradi.
3: Immaginavo avesse avuto un weekend complicato. Sì, sì, sì. Se la faccia.
1: La finisca. Yes. Mentre al nord farà più caldo, con punte fino a 28 gradi. A lei, Lino.
3: Grazie di gioia.
1: Prego, prego.
3: Allora, sulla 2, traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Mendrisio.
1: Sì.
3: Ancora sulla 2, al portale sud della Galleria del Gottardo ci sono code di 2 km da Quinto e attesa di 20 minuti.
1: Tanto.
3: Uno è fermo 20 minuti, fa dei preliminari.
1: Cosa sta dicendo?
3: Perché no?
1: Vada avanti.
3: La corsia Cupra come la Cera.
1: Sì, questa è
3: quella
1: bella.
3: Che si mette sulla faccia.
1: Sì, la usa?
3: È aperta. Tra Cadenazza e Quartino verso Locarno ci sono dei rallentamenti a partire da Gandria in direzione dell'Italia, tra Magliase e Ponte Tresa verso l'Italia ancora,
1: sì.
3: Tra Stabio e la dogana del Gaggiuolo,
1: okay.
3: In direzione d'Italia e basta. Ho detto Cadenazza.
1: Non l'ha detto, no.
3: No, infatti lo recupero subito. Ecco qua, Cadenazza. Tra Cadenazza e Quartino in direzione di Locarno.
1: Ecco,
3: ci sono dei rallentamenti.
1: Scusi.
3: Non riesco a parlare.
1: Che le fruste vanno.
3: Dominatrice, la prego. No, non ancora. Non ancora. Non ancora. Dovevo fare il notiziario in lingua facile.
1: E allora?
3: Non ho tempo. Devo fare altro.
1: Grazie, Laido.

0: 5 con Christina Aguilera era Moves Like Jagger. The Charlton of the Day.
1: Allora, probabilmente lo avrete già sentito questo fattaccio, ma oggi non poteva che entrare di diritto, secondo me, nel Charlton of the Day, perché insomma sarebbe stato un peccato altrimenti. Allora, la storia inizia da una donna che porta la macchina dal meccanico per un collaudo. Tutti lo facciamo, no?
0: Sì.
1: Okay. Lui, da buon meccanico, cosa fa? La prende in consegna e dice: ci vediamo domani. La collaudo.
0: Faccio quello che devo fare per me.
1: Esatto. La signora, come d'accordo, torna il giorno dopo a prendere l'auto, ma scopre che il meccanico ha chiuso per ferie.
0: Per quanto?
1: Il fatto che dici: vabbè, torna domani, passano i giorni, questo non apre più.
0: Ah, ecco.
1: Vabbè, la signora giustamente si mette a cercare l'auto e poi si insospettisce leggermente.
0: Cioè, guarda nel parcheggio, nel parco auto di questo meccanico.
1: Non c'è l'auto, non trova nulla, niente. Casualmente va su internet, su Google View, che tra l'altro è anche datato quello che si vede su Google View, cioè non è real time, sai, ci sono le immagini che dipende quando sono state scattate
0: dall'auto, sì.
1: E vede l'auto,
0: la sua,
1: sotto casa del meccanico.
0: Cioè, la sua auto la vede sotto. Dai, lei è andata a cercare sotto casa. Aveva già intuito qualcosa.
1: Era un po' sospettita, casualmente. Chiama la polizia, insomma, vanno a interrogarlo. Intanto lui la guidava in giro.
0: Ah, sì, beh,
1: tranquillamente.
0: Certo. Ed era in vacanza da un mese.
1: Senza patente.
0: Senza, bravo.
1: Prendendo multe per 7.000 euro. Cioè, capisci che bella cosa?
0: No, non era bella cosa.
1: Si è giustificato dicendo che voleva solo testare bene il collaudo della macchina.

0: Non hai digerito? Dai, andiamo a prenderci un digestivo.
1: Beh, è bello, bello fare l'aperitivo con lei, così. Vai.
2: Che problema?
1: No.
2: Vuoi che ti porti qualcosa? Un'acqua di mozzarella?
1: Meglio di no. Grazie. L'acqua di mozzarella è tanta roba. Vadi. C'è chi va, chi arriva.
3: Eccolo qua. Il signor di... No, aspetta. Scritto. Ma manda una sigla, va.
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
3: Cosa hanno scritto? Uno scarabocchio di... Perché? E poi c'è uno scarabocchio, non si capisce. Quindi è di?
1: Di gioia io sono.
3: Di gioia.
1: Sì. Vabbè. Corrisponde?
3: No, perché qui c'è uno scarabocchio che non si capisce. Allora ne do zero innanzitutto per l'italiano.
1: Ma non l'ho scritto io.
3: Subito.
1: Non
3: l'ho scritto. No, perché avevo l'auricolare in moto, ho sentito che vadi.
1: Zero. Non si dice vadi?
3: Zero.
1: Vadi.
3: Un altro zero. Due zeri. Se va avanti ne metto tre, non inizi subito.
1: No.
3: Nando da lì dischi il signor.
1: Me li puoi portare che mi fa male.
3: Il signor di scarabocchio, perché per me è di scarabocchio. Perché non è.
1: È un buon nome d'arte sarebbe, sa?
3: Il mol di scarabocchio è interessante.
1: Se mi diplomo qui
3: il DJ di scarabocchio,
1: bello.
3: Nando di dato dischi, su Nando, dai.
1: Grazie Nando. Ah, eccoli qua.
3: Perfetto, allora che tasto deve schiacciare per...
1: Allora, io vedo qui sulla mia console due tasti.
3: Sì. Uno ecco, zero perché sono tre.
1: Come tre?
3: C'è
1: quell'isoscele?
3: No.
1: Triangolo isoscele?
3: No.
1: Non è il triangolo isoscele?
3: No,
1: equilatero?
3: Equilatero. Zero. Neanche la geometria. Sì.
1: Oh, ok.
3: Siamo già a 5G.
1: C'è un quadrato.
3: Perfetto.
1: E l'altro qual è?
3: Quello della pausa, non lo vede?
1: Ma non è lo stesso?
3: È un uguale girato, lo vede?
1: Che è un rettangolo.
3: No, sono due... Zero, non vede neanche. La boccio subito.
1: Vabbè,
3: signor di scarabocchio.
1: Schiaccio il triangolo allora.
3: Bravo.

0: Scusi, sto suonando il basso un attimo, adesso mixo, eh.
1: La smette di far fugliare, per cortesia.
0: Devo contare?
1: Sì, conti, guardi che c'è un inizio un po' farlocco, eh.
0: Sì?
1: Mi raccomando, lo faccia bene, eh.
0: Conto in lingua, posso? In lingua? Mi ha dato quello che verrà. Io ho preascoltato.
1: Metto uno zero perché lei è incomprensibile, così.
0: No, sì.
1: Ma che sta finendo la canzone, eh?
0: Uno, dos, tres, quattro. Uno, dos, tres, quattro.
2: Uno, dos, tres, quattro.
0: Grazie, lo so.
1: Ci ringrazia da solo?
0: L'ho messo in difficoltà, mi vorrebbe dare 6, vero? Ci pensi?
1: Ci sto pensando.
0: Ci pensi?
1: Le do 0 per la spocchia. Eccola qua.
0: Grazie.

0: di Scarabocchio, sì. Le do un altro giro così. Un altro giro per come è vestito oggi, perché
1: non le piace l'abbinamento di colore.
0: Sta venendo la cromo, come si chiama? Quando ti viene mal di testa per i colori sbagliati. Ah,
1: la cromo, non lo so.
0: Gero, perché non lo sa neanche lei. Allora, gero, due geri così. Che bella compilation di lei, è il peggiore che abbia mai avuto nei miei corsi di DJ alla radio. Lo già.
1: Beh, ma io lo metto nel curriculum, mica è facile raggiungere
0: certi risultati. Mi ha perso il break, un altro zero, ecco qua.
1: Quanto siamo?
0: Siamo tanti. Allora, dici.
1: Aspetti, il Charlie levare, lo seguo, arriva il jet. E adesso un attimo, ecco che entro, vado.
0: È un po' fuori, eh?
1: Sì, aspetti.
0: Fumi. Calvi insalvabile, bravo.
1: Eccolo.
0: Bravo,
1: non è male però, eh?
0: No, è molto male. Molto male. Uno, due, tre.

0: Signor di Scarabocchio, non vede che il pubblico sta andando via?
1: No, perché?
0: Si è svuotata la pista con questo pezzo.
1: Ma se i dischi li facevano male non è colpa mia, scusa.
0: Gero, perché lei non può dire queste cose qua.
1: Eccola
0: qua. È bella compilation di Jerry che vedo nella sua pagella di oggi,
1: aspetti, non è
0: metto
1: finito.
0: Anche una nota sul registro.
1: No.
0: Guardi che deve entrare giusto su queste cose che fa. We love thinking, capito?
1: Perché ogni tanto le scappa.
0: Ah, smetta. Gero perché mi sforte. Ecco.
1: Ma non la prendi?
0: No. Niente. Pronto?
1: Aspetti,
0: Quando ho finito di mangiare la mela qua.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Un attimo, ci sono. Eccolo qua, arrivo, Attenzione pubblico! Ecco qui il mio mix.
0: Non c'è niente. Hai sbagliato il tasto, eccolo qua, zero.
1: Ah, devo alzare qua.
0: Sì. Ma non quello, ecco, ha schiacciato lo stop, è veramente un fascio.
1: E quindi? Dirlo.
0: Signor di Scarabocchio,
1: adesso
0: schiacci quello lì, schiacci quello,
1: il
0: bravo.
1: Il quadrato?
0: Quello lì. He's lost dancing. No, il quadrato.
1: Partita lo stesso, però.
0: No, schiacciato quello zero, perché non confonde, mi confonde il quadrato col triangolo. Eccolo qua, un altro zero. Da lei è confusionario,
1: Mi scusi.
0: Signor di Scarabocchio.
1: Scusi.
0: Ah, ecco.
2: We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through

sick. What comes next will be marvelous.

lavish fray.

0: sempre bella sta canzone qua.
1: L'ho messa io per forza.
0: L'ha messa lei, l'ha messa a zero.
1: Ma no, ma
0: si
1: l'ho
0: vanta
1: messa
0: anche di cose che non sono sue. Ma lei è il peggiore che abbia mai avuto. Lei è il lunedì. Lei è il DJ di lunedì. Veramente. Andiamo Nando, lasciamolo qua.
1: Vada, mi scusi, maestro.
0: Studi per domani, signor di Scarabocchio. Arrivederci.
1: Grazie, grazie. Vada piano, eh. Vada piano, grazie, grazie. Non si faccia male, poi chi la raccoglie da terra?
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come va?
1: Insomma. Penso di non aver mai preso così tanti zeri.
0: No.
1: Prova a contarli, ma curiosità, eh.
0: Ma no, curiosità.
1: Prova, vai.
0: Sono incontabile, fammi vedere.
1: No, vai,
0: allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi c'è un 6 che non si capisce.
1: Ma sono 6?
0: Sì.
1: Davvero?
0: C'è un 6 in mezzo agli altri zeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeri. Cioè 8 prima e 10 dopo con in mezzo un 6.
1: Che la media 18 più 6.
0: Non, lascia stare.
1: Le medie non...
0: No, non glielo dico, Joe. Non se... No, dai, è cattiveria la tua, Joe. No, dai. No.
1: Joe.
0: No, no.
1: Joe, dai.
0: No, no. Joe, non glielo posso dire. Ah.

0: Gioia scrivono che può darsi che ci siamo confusi nel leggere quel 6. Potrebbe essere uno scarabocchio a forma di 0, capito?
1: Beh, secondo me no.
0: In effetti quello che vedo, e Ivano l'ha scritto così, potrebbe anche sembrare uno 0, eh?
1: Sì. Tutta gelosia, Ivano. Tutta gelosia.
2: Un buon compleanno a me, a chi? A me, a te. Un buon compleanno a te.
0: Povero di Gioia.
2: Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te.
3: E tanti, tanti auguri.
0: Però la sentivo con Giovanna, devo dire che la musica era molto bella.
1: Bene, la scelgo sempre io.
0: Certo, sì. Ma se hai sentito che era il Nando.
1: Ma lasci stare.
0: Lei è un millantatore.
1: È vero.
0: Se potessi darle 0, le darei 0.

0: got the love that keeps me waiting. C'ho tutto l'amore che mi serve per aspettare me.
1: Stasera la TV
0: ti traduci canzoni.
1: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Filmazzo del lunedì.
1: Dico corri giù.
0: Io sto guardando Jujutsu Kaisen, che è una roba stupenda.
2: Non è violenta, vero?
0: È un po' violenta, sì.
3: Mio figlio, che film.
1: Ragazzo, fidati di me.
2: E allora il film lo dovete indovinare voi, perché io lo so già. Che dici?
0: Io la lascio lì,
2: No.
0: Sì, sì,
2: lei non accetta le sfide, strano.
0: No, io la lancio.
2: Non è da lei.
0: Nella vasca di piragna. Aspettando di vedere cosa succede.
2: No, aspettiamo che devo riprendere. Poi sono pronto ad altri.
0: Certo.
2: Allora, nel film, per esempio, compare un tizio coi baffi che ha un rapporto molto complicato con il protagonista.
0: Magno un PI.
2: Poteva essere, invece no.
0: No.
2: Poteva essere. Il protagonista è un uomo che, nonostante abbia un'età in cui normalmente si diventa istruttore di guida, lei mi insegna, continua a salire su aerei militari. Dai!
0: Top Gun!
2: Quale?
0: Maverick, nuovo.
2: Ma rovinato il gioco.
0: Hai visto?
2: Ho
0: visto qualche cosa.
2: È un bonus di 50. È un bonus ancora, sì. Buono di 50. Il protagonista si chiama Pete Maverick Mitchell. Questa sera Top Gun Maverick alle 20:45. Bravo, Griso, sulla 1.

0: Can you feel my love? Can you feel our love? Lo potete sentire il nostro amore che vi ha condotto fino alle 7 della
1: sera? Secondo me sì.
0: Nel club dei cialtroni. Vi è arrivato il nostro amore? Bene, non vi è arrivato? Ci riproviamo domani.
1: Sì.
0: Sempre dalle 17.
1: Sempre dalle 17.
0: La faccia da Emete.
1: No, pensavo al nostro amore che non mi tornava.
0: Non è il nostro.
2: Ah? Stai bene.
0: No, stai bene.
2: No, amico.
0: No, non sto bene affatto.
2: Mai stato così lontano dallo stare bene.
0: Non ne capisce una di gioia.
1: Lei è griso però, sa?

0: piacciono i cialtroni. Tra poco apriamo le porte del nostro caffè soirée, ma prima dobbiamo fare un attimo le pulizie di casa. E quindi diamo per prima cosa il segnale orario, perché in questo istante esatto sono le 19. E io sono la Laila e tra poco insieme per caffè soirée. Ma prima diamo uno sguardo alla meteo. Previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nonostante qualche velatura, in particolare in Romandia, al sud foschia. E adesso diamo anche un attimo uno sguardo alle strade.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata ad Airolo è chiusa in direzione della galleria. Rallentamenti anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 a causa di lavori. E ora le news con Criso.
2: 3 News.
3: Sul caso Zali, i deputati in Gran Consiglio dell'MPS, il Movimento per il Socialismo, chiedono un secondo parere sull'operato del procuratore generale ticinese Andrea Pagani in merito alle segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali nel 2021. Un primo giudizio è stato infatti espresso dal Consiglio della Magistratura la scorsa settimana. Secondo l'organo di sorveglianza dei magistrati, infatti, Pagani non violò i suoi doveri professionali. Ora l'MPS chiede al Gran Consiglio innanzitutto se ritiene opportuno ricorrere contro questa decisione. In caso affermativo, toccherà quindi alla commissione di ricorso sulla magistratura fare una nuova valutazione. Sempre in Ticino, dal 1 novembre non si potrà più consultare liberamente online i dati dei proprietari delle targhe. Dal 1 di novembre infatti l'elenco sarà trasferito su un nuovo sito e-autoindex, che già oggi serve una quindicina di cantoni. Per fare delle ricerche gli utenti dovranno iscriversi e pagare un franco per ogni richiesta. Questo servirà ad evitare abusi dopo che degli hacker avevano sottratto dati pubblici su larga scala a inizio di settembre. Infine, ci sono sviluppi in Gran Bretagna sulle indagini riguardanti il tentato attacco bomba ad una base aerea della RAF, la Royal Air Force, a Fairford, base in cui sono presenti anche dei bombardieri statunitensi attivi nella guerra contro l'Iran. Le autorità fanno sapere che i 5 uomini arrestati sono tutti cittadini britannici residenti a Londra.
2: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Omar Meschal. Partiamo dal calcio di Nations League, che propone due incroci stuzzicanti. Alle 20.45 la diretta su RSI La 2 sarà Belgio-Francia da Bruxelles. In campo alla stessa ora la sfida Turchia-Italia. Se preferite, Montella contro Mancini in panchina, entrambi battuti in casa senza segnare reti alla prima uscita stagionale. Domani nella Serie B del torneo continentale, Svizzera impegnata a Glasgow contro la Scozia. La Svizzera ha costretto oggi a rivedere il programma di giornata a causa di un errore nel calcolo del peso sul velivolo elvetico, che non ha potuto viaggiare direttamente da Skopje a Glasgow, ma ha dovuto fare una pausa carburante a Zurigo. Il tennis, perché a febbraio 2027, verosimilmente a Vienna, la Svizzera affronterà in casa il Marocco nel primo turno del gruppo mondiale di Coppa Davis. L'obiettivo dei rossocrociati, favoriti sulla carta contro una nazionale priva di giocatori nella top 400, è qualificarsi per i playoff di promozione autunnali. In chiusura vi ricordo il consueto appuntamento del lunedì su Rete 1 con tempi supplementari. Sotto la lente quest'oggi il calcio, con una nazionale che in un periodo di mutazione, con tanti volti nuovi da inserire nell'impalcatura di Murat Yakin, e poi il mondiale di ciclismo, che ha visto ieri la vittoria a sorpresa di Brandon McNulty, insomma, da gregario di Pogacar a campione del mondo.

0: Ma io alle Fatine dei Dischi non potevo chiedere un brano migliore per iniziare la mia primissima diretta da sola e soprattutto per iniziare questa primissima puntata di Café Soirée nella sua nuova stagione. Oggi parleremo di un paio di cosine, così mi sono detta che per intavolare questo momento insieme nel nostro piccolo caffè serale poteva essere una buona idea parlare di self dating. Che ne dite? Ma prima...
1: Caffè Soirée.
0: Ascoltiamoci
1: la serata su Rete 3.
0: La nostra bellissima sigla e partiamo a bomba perché qualche giorno fa c'è stato l'anniversario del primo momento in cui gli U2 si sono trovati insieme e lancio questa cosa perché tra pochissimo ci ascolteremo il nuovo singolo dell'album che è in arrivo il 13 di novembre, Silenzio. Immaginatevi un po' questo: 25 settembre 2026, 25 settembre 1976, tornare nella vostra scuola, ma 50 anni dopo, nel posto in cui avete iniziato tutto quanto. È quello che hanno fatto gli U2 venerdì scorso, perché sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, la scuola nel quale si sono conosciuti, per suonare davanti a tutti gli studenti. E già qui c'è una cosa che, se me lo chiedete a me, fa veramente sorridere tantissimo, perché sono stati accolti da cartelli in cui i ragazzi hanno scritto delle cose tipo: Bono, my mom says hi, Bono, mia mamma ti saluta. Perché effettivamente questi ragazzi che adesso sono alle scuole medie, gli U2 non li hanno visti al loro picco, non erano nemmeno ancora nati, ma i loro genitori sì. E la loro storia è nata proprio lì nel 1976, quando Larry Mullen Jr., che aveva 14 anni, appese alla bacheca della scuola un annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. E da lì è partito tutto quanto. Tra l'altro l'inizio del loro ensemble non faceva promettere proprio chissà che futuro, perché Adam Clayton praticamente ancora non sapeva suonare il basso, però è stato scelto perché pare che aveva i capelli migliori. Bono voleva fare il chitarrista, ma si è presentato senza chitarra, quindi ecco, diciamo un po' impreparati, ma si sono trovati in ottima compagnia. E da lì, da quella prova un po' disastrosa, sono poi arrivati i brani che conosciamo e che amiamo: One Beautiful Day, With or Without You, e Stadi Pieni per tutto il mondo e 50 anni di carriera. Quando hanno chiesto qual è uno dei segreti della band ancora oggi quando suonano insieme, è che non sanno esattamente cosa succederà: può andare tutto storto oppure può andare tutto bene. E questa è forse la più bella definizione di tutte quelle cose che davvero vale la pena iniziare. Se tra l'altro volete saperne qualcosina in più, i colleghi di cultura su www.rsi.ch/cultura hanno dedicato un articolo proprio a questa uscita che ci aspetta il 13 di novembre. Ma ascoltiamoci per primi insieme Silenzio.

E questi sono un po' gli ultimi weekend di estate. Io sabato scorso ho fatto qualcosa che, a dirlo così, non è esattamente rivoluzionario, ok? Cioè, io lo voglio ammettere già di partenza. Sono uscita da sola, ho fatto una di quelle che online viene chiamato un self-dating, un piccolo appuntamento con me stessa, ma ho voluto proprio farlo in maniera intenzionale. Difatti mi sono scelta proprio un programma, una serie di cose che avevo voglia di fare e me le sono andata a fare per conto mio. Ma prima di tutto, che cos'è il self-dating? Allora, detta in breve, è l'abitudine di uscire da sola e di dedicarsi un appuntamento galante, proprio per conto proprio, come se si stesse organizzando una giornata con il proprio partner, ma anziché avere di fronte a voi la persona a cui volete bene, perché magari siete single e non ce l'avete, portate fuori voi stessi, perché comunque è importante volersi bene. L'obiettivo è quello di riscoprire il valore del proprio tempo personale, migliorare la conoscenza di se stessi ed eliminare il bisogno della presenza costante degli altri. Appunto, questa cosa qui è da qualche tempo che gira sui social ed è una pratica che vuole proprio vertere a, come dire, non avere bisogno di nessuno per andare a fare delle cose che si vogliono fare perché le si vogliono fare. E io quindi sabato mi sono detta: ok, c'è questa mostra che assolutamente non voglio perdermi, e se non vado, tra l'altro, questo weekend rischio proprio di non riuscire a vederla. E da lì mi sono costruita un'intera giornata. Tra l'altro, la mostra che sono andata a vedere ci sarà veramente ancora tra pochissimo, ed è al Museo di Mendrisio ed è dedicata a Felice Varini, ed è una mostra che io vi invito, se avete ancora tempo questo weekend o il prossimo, perché terminerà l'11 di ottobre, di andare a darci un'occhiata, perché sinceramente mi ha lasciato da pensare in tutte le maniere più positive che ci sono. Ma prima di partire a raccontarvi poi il resto della giornata e anche del perché questa pratica può essere importante per riscoprirsi, vorrei capire con voi se avete voglia di mandarmi un messaggino allo 079 873 8073, se è qualcosa che fate abitualmente, se vi dedicate dei momenti con voi stessi per fare delle cose che vi piacciono perché ne avete voglia, perché volete stare solo con la compagnia di voi stessi, e non col telefono, ma proprio con voi, dove uscite, vi prendete intenzionalmente del tempo per riscoprirvi o riscoprire insomma, l'ambiente che avete intorno a voi, la vostra città, il vostro paesino, il bosco o qualsiasi altra cosa. Ed è una cosa che rende proprio la vita bella, come Che bella vita di Ariete e Angelina Bango, che adesso andiamo ad ascoltarci insieme.

sembra quasi fatto apposta. Hug yourself, stiamo parlando di self dating, di solo dating, insomma quella pratica intenzionale di portarsi fuori da soli, di trattarci come se fossimo i nostri stessi partner. Tutto questo parte perché sabato scorso, insomma ultimo weekend che è proprio super estivo, perché in teoria le temperature dovrebbero iniziare a scendere, ho deciso di dedicarmi una giornata per andare a vedere una delle esposizioni che avevo lì in agenda da parecchio tempo, e intorno a questa esposizione mi sono dedicata un'intera giornata per conto mio, e non un'intera giornata di cose che devi fare, non di andare a fare la spesa, non di dover insomma fare tutte quelle cose che magari in settimana hai posticipato al weekend perché non avevi tempo per fare, ed è un po' questo, cioè c'è Luca per esempio che scrive: ma sembra una di quelle cose che si sono inventati nelle coppie per evadere, se veramente vuoi stare con qualcuno, insomma, dovresti avere il piacere di condividere. Può essere assolutamente vero, diciamo che però questa pratica vuole andare un pochino oltre il non voler condividere, ma è piuttosto un voler condividere con se stessi. È vero che quando usciamo da soli manca un po' quella copertura sociale che insomma uscire con un altro ti può dare. Per me il momento più difficile è sabato. Allora, sono uscita al museo, insomma, ho preso le mie cose, ho preso il mio taccuino, il mio libro da leggere, e sono completamente partita allo sbaraglio da sola. Cioè, io ammetto, non sono una che pratica tantissimo questa cosa di uscire e fare cose mondane per conto proprio, e ho deciso anche di dedicarmi un brunch, ed il momento più difficile è stato proprio quello, avvicinarsi alla cameriera e dire: guarda, avrei bisogno del tavolo per uno, perché ti sembri un po' tipo... Magari adesso penserà: ma perché ha bisogno un tavolo da sola? Cioè, è veramente da sola. Non gliene è fregato niente, cioè, passati i primi 5 secondi di imbarazzo, per il quale lei mi ha guardato dicendomi: ma sì, aspetta, ti trovo un posto per te. Insomma, passato quel piccolo momento iniziale, dopo da lì è stato facilissimo. Ed è vero che, insomma, uscire con l'altro ti permette di condividere sia l'esperienza che stai facendo in quel momento, ma anche l'eventuale imbarazzo se dovesse succedere qualcosa. Io devo dire, non c'è stato un momento in cui mi sono sentita da sola, forse perché ero in mezzo a una città pienissima di persone, quindi insomma difficilmente mi sarei sentita sola, ma è stato bello, anche è stato bello tirare fuori il mio taccuino e prendermi dei momenti per scrivere quello che stavo vivendo, che cosa ho ordinato da mangiare, nulla di super speciale, ma è stato speciale il fatto di essere lì per conto mio. C'è chi scrive addirittura, c'è Ed che dice: ma non è tanto triste la pratica, però è triste questo nome, ma perché? Perché insomma abbiamo dovuto trovare un nome che è un po' così triste, e aggiunge: rinominare cose normalissime come l'uscire da solo è semplicemente un ricurgito della cultura influenze, di marketing, di trend, di TikTok. L'esistenza del termine è un sintomo di una società disconnessa e di un forte disagio sociale. Sì, potrebbe assolutamente starci come lettura. Io voglio anche buttare lì l'altra lettura. Devo dire che guardando qualche video online ho trovato anche coraggio per conto mio ad andare a fare questa cosa. Ci sono anche, tra l'altro, tantissime proposte che si possono andare a sbirciare, ma ne parliamo dopo. Che ne dite?

0: Caffè Soirée.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E perché non portarsi anche fuori per conto proprio, serenamente, ce l'ha. Questa era Julie con Bresh, serenamente. Nel mentre sono arrivati dei messaggi molto molto molto belli anche da parte di Katy, che dice: io ogni tanto mi concedo un self dating ed è sempre bellissimo, ho imparato da ragazza appena sono andata a vivere da sola e stavo giusto pensando anche io in questi giorni di approfittarne e andare al museo. Forse è un po' una pratica di riscoperta, perché parlando anche con diverse amiche effettivamente ci siamo confrontate ed è insomma un momento, non so, adesso non voglio assolutamente partire con quelle situazioni di genere del tipo, forse è una cosa che fanno piuttosto le ragazze, non credo, però è vero che ho visto tantissimi contenuti online condivisi sulle varie piattaforme social che hanno come protagoniste insomma di queste pratiche di insomma di autouscite, sono parecchio di più le ragazze, forse perché i ragazzi semplicemente vanno e fanno e non si preoccupano troppo di dare dei nomi, potrebbe anche essere. Io a Katy ho anche approfittato di chiedere cosa fa come altre pratiche di self dating. Lei dice di andare al pranzo o a fare un brunch per conto proprio, spesso al Lido da sola o anche qualche parco. E ti ruberò la questione di andare al parco, perché effettivamente per conto mio a me non viene spontaneamente di autopropormi di andare a fare queste cose. E poi c'è un po' la questione che insomma il riposo mi sembra sempre una cosa che mi devo meritare dopo che ho finito di fare tutte le cose della to-do list, e spesso volentieri arrivi alla fine della giornata completamente stanco e distrutto da tutte quelle cose che hai accumulato nello sgabuzzino settimanale del sabato, e non hai più l'energia magari per effettivamente fare qualcosa di diverso dal non starsene seduti sul divano. Rosy scrive anche che nell'ultimo anno lei ha imparato a viaggiare da sola e non è per niente male, dice: sì, bello condividere, ma si riesce anche ad apprezzare il fatto di fare ciò che ci piace con i propri tempi, mangiare da soli, o comunque lei trova che ci si trova un po' più coccolati al ristorante e comunque si è poi sempre autorizzati ad utilizzare il telefono, e questo è verissimo, cioè si può assolutamente prendere, alzare il telefono, magari approfittarne per chiamare qualcuno che insomma da un po' che magari non lo si riusciva a contattare serenamente. Io nel mio sabato di uscita per conto mio ho cercato di rinunciare un pochino al telefono, ma sul perché poi ci arriviamo nella seconda parte di questo Café Soiree. Adesso Pnep scrive: guarda, se vale come self dating, anche quando sono fuori dal lavoro non ho colleghi o amici con me e ne approfitto per passare tempo da solo. Assolutamente sì, cioè il self dating è proprio un momento dove intenzionalmente, quindi insomma non perché siete soli, ma perché proprio intenzionalmente avete deciso di dedicarvi una parentesi di tempo solo per voi stessi. Insomma, se volete provare, io ne approfitterei di dirvi: ma perché non dedicarvi due ore, un'ora questa settimana per fare qualcosa che volete fare solo voi, per conto proprio, per voi stessi? Magari perché è da un po' di tempo che non vi prendete il tempo nel caos e nella moltitudine delle cose di tutti i giorni, tra lavoro, amici, impegni, casa, magari avete degli animali da compagnia, la famiglia, insomma tante cose, per prendervi un momento e sedervi con voi stessi e riconoscervi, prendervi del tempo per essere curiosi e capire dove siete, come vi sentite, ma quello che state facendo vi piace davvero, i vestiti che ho addosso mi fanno sentire valorizzato, insomma poi da lì partire con una valanga di nuove proposte per noi stessi e insomma per anche per questo autunno che sta arrivando.

0: La nostra Simo mi ha lasciato da dirvi che adesso è arrivato il momento di scoprire la serie TV di questa sera nella puntata degli Imperdibili. Infatti ogni lunedì sera all'interno di Caffè Soirée Simona Rodesino ci parla di un titolo della programmazione RSI proprio da non perdere.
1: Questa è una DeLorean?
2: Ci amavamo sul serio, non è vero?
3: Era questo che desideravo per lei.
4: Qui Maverick, sono pronto.
5: Imperdibili.
6: Cinica, divertente, prospettica. Se i problemi di tutti i giorni vi sembrano insormontabili, provate ad immaginare di misurare solo 15 centimetri e continuare a vivere la vostra vita. Ecco il cambio di prospettiva della serie TV The Miniature Wife. Un piccolo problema.
7: Io e mio marito facciamo a turno per sostenerci. Oh.
8: Lui ha sostenuto me con il mio primo libro e ora è il mio turno.
9: Il mio turno deve ancora farmi vincere il Nobel.
7: Il Nobel? Sta scherzando?
9: Niente affatto. Ho creato la bioagrotecnologia che cambierà il mondo. Lo definisco il miracolo della miniaturizzazione.
8: Questo sarebbe il progetto top secret a cui stai lavorando?
9: Oh no, Lindy!
6: La trama allora di The Miniature Wife, abbiamo questa coppia protagonista, avete sentito le voci, lei è un premio Pulitzer però in crisi creativa da un sacco di anni, un po' bloccata, e invece lui è uno scienziato che vorrebbe assolutamente lasciare il segno nella storia della sua professione, sono sposati e sono in crisi, questa è la situazione quindi iniziale, la fotografia, finché per sbaglio l'invenzione di lui che appunto è uno scienziato colpisce lei, sua moglie, e la rimpicciolisce, esattamente la rimpicciolisce. Abbiamo quindi questa sorta di svolta fantascientifica che poi diventa anche proprio la spinta, no? Il motore di tutte le situazioni comiche, scene epiche, incredibili che vediamo nella serie.

sullo schermo, sul grande schermo, anche in diverse serie TV. Vi faccio qualche nome per capirci: Hunger Games, per esempio, poi serie TV come 30 Rock, Scrubs e Modern Family, che sono delle vere pietre miliari della comedy anni 2000. Invece arriviamo poi a lui, McFadden, è in grado veramente, è un attore che è in grado di passare con una certa disinvoltura, con una certa eleganza, da film d'autore a blockbuster invece. Quindi da, per esempio, Orgoglio e Pregiudizio, lo ricordo, aveva dei capelli un po' diversi, e poi per esempio anche a Deadpool. Lui ha vinto anche 2 Emmy per la serie TV Succession, chi l'ha vista? A me manca qualche puntata, devo arrivare ancora alla fine. E loro due insieme sono i coniugi Little John, Les e Lindy, una splendida coppia un po' scoppiata che troviamo in questa serie TV. Arriviamo adesso invece a un pezzo dei Queen che secondo me è proprio perfetto, si chiama Crazy Little Thing con Love, ovvero quella piccola pazza cosa chiamata amore.

0: Leggendario questo pezzo dei Queen, Crazy Little Things Called Love, una canzone che racconta poi in modo anche giocoso, ironico, di quanto l'amore possa essere travolgente, imprevedibile e difficile da gestire. Una dinamica che ritroviamo anche all'interno della serie TV The Miniature Wife. State ascoltando Rete 3, la voce di Simona Rodesino. Torniamo a questa serie, appunto, Un piccolo problema The Miniature Wife. Qualche curiosità dal set: i due protagonisti hanno lavorato praticamente sempre separati, quindi non so quando si vedevano, magari per un caffè tra una ripresa e l'altra, perché lui, Matthew McFadden, ha diviso il set per la maggior parte del tempo comunque con una bambola, sosia versione ridotta, mignon della sua collega. Elizabeth Banks, d'altra parte, era impegnata soprattutto a registrare le sue scene su green screen con i vari effetti speciali, quindi non lo so, magari ogni tanto, soprattutto all'inizio, si sono incontrati e poi, diciamo, le giornate sul set si svolgevano un po' così. Tra l'altro, ogni scena veniva girata due volte, una volta dal punto di vista normale, tra virgolette, di lui, e una da quella mini di lei. E dunque, se vi sono piaciuti film come Salto nel buio, Downsizing o WandaVision, secondo me non dovreste perdervi il mix di fantascienza e anche problemi assolutamente super reali di questa serie TV imperdibile.
1: Gli imperdibili.
2: E grazie alla nostra Simo, io vi ricordo che i due episodi di The Miniature Wife andranno in onda ogni giovedì in seconda serata su RSI La 1 e ogni episodio rimarrà a disposizione sul Play.

0: il caffè soirée accoglie anche persone che vogliono sedersi e stare per conto proprio. Però è arrivato un messaggio che mi ha fatto veramente divertire. Ve lo faccio sentire, che è il messaggio di Pietro, che ci dice:
1: ciao, io a quest'ora sono da solo, come da solo sono spesso, e sto bene da solo. E niente, sto facendo dei lavoretti manuali, sto creando qualcosa di mio. Certo che ho una certa età, quindi sapere che esiste una parola per dire di star da soli, sembra quasi che star da soli sembra quasi non un obbligo, ma una cosa fuori dall'ordinario. Mi rendo conto che alla fine forse siamo veramente un esperimento non riuscito degli extraterrestri.
0: Allora, non saprei se siamo un esperimento mal riuscito degli extraterrestri, però è vero che in una società dove siamo praticamente costantemente interconnessi, perché magari usciamo di casa al mattino, entriamo su un'autopostale, già incontriamo dei colleghi, degli amici, dei vicini di casa, poi abbiamo il telefono in tasca dove ci arrivano notifiche di ogni tipo, anche quando magari non è qualcuno che ci sta scrivendo, c'è un'app che richiede la nostra attenzione, oppure delle notizie che insomma magari ci arrivano con le notifiche push. Messaggini a destra e a sinistra, insomma, magari il tempo da ritagliarsi per conto proprio in maniera intenzionale sembra un po' più complicato. Ci sono veramente arrivati tantissimi messaggi anche di Pneppe, che appunto prima diceva: ma vale anche quando insomma si fa sono fuori per lavoro e non ho colleghi o amici con me? Ma assolutamente sì. E lui dice che per esempio l'ultima volta che è stato a Lugano, dopo aver salutato un suo collega, ha trascorso il pomeriggio e la serata prima dello showcase da solo, e deve ammettere che è stato bene. È proprio questa cosa qui, riuscire a dedicarsi dei momenti in cui, proprio perché ne abbiamo il desiderio, di disconnetterci un secondo da tutto il resto e magari stare soli un pochino con i propri pensieri. Quindi per quello io sabato ho avuto un momento in cui mi sono detto: ok, io metto addirittura via il telefono perché voglio stare qui seduta senza notifiche e prendermi un momento per insomma, per conto mio. Miki ci ha mandato un messaggio dove diceva: ma guarda, io fin tanto che sono da sola a casa e faccio le mie cose, come può essere leggere i miei puzzle, va tutto bene. Però poi quando magari si tratta di andare a mangiare per conto mio, mi viene un po' più, insomma, non mi viene così naturale. E quindi io ne ho approfittato per cercare di collegare le due esperienze e ho rilanciato a Pneppe chiedendogli per esempio lui se va a mangiare anche per conto suo. E lui dice: guarda, all'inizio le prime volte ero in imbarazzo anche io, però ci ho fatto l'abitudine. È vero che l'unico problema talvolta può essere che il ristorante è pieno e i proprietari preferiscono non occupare un tavolo per una sola persona, ma di base per loro sei un potenziale cliente esattamente come tutti gli altri. Ammetto che anche io ho avuto questa cosa per cui mi sono detta: ma mi daranno un tavolo per me da sola? E alla fine sì, e quindi è un po' questo, no? Cioè, c'è un po' questo scoglio in cui c'è una sorta di imbarazzo, di domandarsi se le regole, insomma, sociali, tra virgolette, valgono anche in quel caso lì. Ma ne continuiamo a parlare dopo l'indicativo, se ne avete voglia, perché al caffè soirée c'è tavolo per uno, per due, per tre, per tutti quanti e per tutta Rete 3. 80.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Voglie d'infinito di Selton e Ridi e scherza al caffè sono
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Arrivate le 8:00 e una manciata di secondi. Questa è Rete 3 e siete in ascolto di Caffè Soirée con la la la la la 3.

3379-8730-73. Stiamo parlando di solo dating, ovvero l'arte di portarsi fuori da soli per un appuntamento galante con se stessi. E è saltato fuori un tema interessante chiacchierando con Miki, perché lei diceva: ma a me mi dispiace un pochino uscire per conto mio, perché poi dopo, insomma, mi piace anche un po' condividere, però spesso al mattino quando esco al bar a fare colazione magari parlo con la cameriera. Allora facciamo un attimo di definizioni. Self dating non significa che perché stai uscendo per conto proprio non devi interagire con gli altri, anzi forse è proprio una delle cose belle dell'uscire per conto proprio è che a un certo punto, quando hai voglia di, insomma, scambiare una chiacchiera, magari ti giri verso il tavolo di fianco e insomma inizi magari a interagire con qualcuno che come te è lì per conto proprio a bersi un caffè. Io devo dire che uscendo per conto mio sabato non mi sono nemmeno posta troppo il problema, perché avevo il mio taccuino, avevo voglia veramente di star lì e buttare giù quello che avevo in testa. E invece spontaneamente insomma è arrivato qualcuno a farmi complimenti per come ero vestita. Allora, ci tengo a precisare, icona di stile zero e totalmente mai, però inavvertitamente, perché poi tra l'altro sono uscita di corsa al mattino perché ero in ritardissimo per un appuntamento, mi sono vestita con i pantaloni a righe verticali bianche e blu, un cardigan con le righe orizzontali bianche e rosse e la borsa sembra quasi una barzelletta, la borsa a righe bianche e nere, e quindi c'è qualcuno che mentre camminavo, insomma, per le vie in giro per conto mio, mi ha fermato per dirmi: guarda che l'outfit è molto bello, mi piace tantissimo. E poi da lì, insomma, tra un ringraziamento, una risata e l'altra, è partita una chiacchierata di diversi minuti di condivisione. Insomma, vi dirò, a me ha fatto piacere. Ed è proprio questa forse è una cosa bella dell'uscire per conto proprio, che se esci in gruppo sei un po' all'interno della dinamica, per il quale magari non è così immediato, stai condividendo un momento con un amico, con il partner, con un familiare, e rivolgere lo sguardo verso delle potenziali conversazioni che sono intorno a noi non è così immediato ed evidente. Poi c'è anche da dire che magari uno prova ad attaccare bottone e il bottone invece cade completamente nel vuoto. Non sempre chi è in giro ha voglia di interagire, o addirittura magari ti guarda con un occhio per dire: ma che cacchio mi stai a dire? Vabbè, insomma, non è un'arte esatta, però almeno il tentativo l'hai fatto, e secondo me già quello, insomma, dice qualcosa di te, del fatto che magari, insomma, hai voglia di conoscere delle persone nuove. Magari può essere. Se avete delle altre esperienze di solo dating o avete delle opinioni in merito, che insomma vi dite che no, ma assolutamente no, cos'è questa cosa qui, 079 873 8073, così passiamo ancora insieme questa prossima ora.

fra l'altro ci tengo a ringraziare tantissimo PNEP perché me l'ha proposta proprio lui questa Bene da sola, perché io non la conoscevo affatto e casca a pennello col tema di stasera di Café Soirée.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Io adoro star da sola. L'ho imparato dopo nel tempo, perché prima non ero così. Adesso c'è il compagno, mi fa piacere che usciamo a cena assieme e tutto il resto, però se lui non c'è, io prendo l'auto, vado su ad Airolo, mi mangio quella roba buona buona al formaggio.
2: E che buono!
1: Da sola, vado al cinema da sola, vado al museo da sola, perché mi piace passare il tempo con me stessa. Poi dopo che ho avuto anche la bimba l'ho capito ancora di più che il tempo con se stessi è prezioso. Non soffro di solitudine.
2: È assolutamente preziosissima. Difatti io ringrazio Isa per questo messaggio, perché tira fuori una tematica importante che insomma un po' di solitudine forse ci fa anche bene, un po' per controbilanciare tutto quello che ci sta intorno. Cioè è bello stare col proprio partner, ma anche bello dedicarci del tempo per conto nostro. E tra l'altro anche Dam mi ha scritto, abbiamo scambiato un attimino prima, e lui diceva: guarda, è vero che essere in coppia, in gruppo, nella psicologia della gente significa insomma che si appartiene a qualcosa, però accade che tanti poi dopo cerchino un partner o un gruppo di amici pur di non sentirsi soli e per conto proprio, quando poi in realtà alla fine magari si ritrovano proprio da soli anche quando sono accanto ad altre persone. E questo è un super discorso, cioè prendersi il tempo per conto proprio dà la possibilità di scoprire cosa ci piace e anche capire chi siamo fuori dalle dinamiche del gruppo. Cioè come possiamo partecipare all'interno di qualcosa di più ampio se prima non sappiamo cosa possiamo portare noi effettivamente sul tavolo? E Katti continua tra l'altro a raccontare, dice: guarda, bello anche uscire per conto proprio e conoscere la gente, perché io ho passato delle bellissime serate così, fino ad ora ho fatto solo una breve vacanza da sola e ho dormito in un ostello della gioventù, il giorno stesso venivo invitata ad attività serali e musei per il giorno seguente, e certo mi mancava condividere con chi avrei avuto poi ricordi in comune, ma è stata una bellissima esperienza che non vedo l'ora di rifare. Io ammetto, un viaggio per conto mio proprio soletta non me lo sono fatta, però prima o poi insomma succederà anche quello. So che quest'estate la nostra zia Simo, la nostra Simo Chip Chip, se l'è fatto un viaggio per conto proprio, e magari andrò anche ad indagare su com'è andata, perché non ho più approfittato per chiederglielo. Ma questo è un discorso per domani. Adesso ci ascoltiamo Ziggy Marley and the Melody Makers con Tomorrow People.

E anche io spero che stiate guidando in sicurezza. Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, perché in tantissimi ci state scrivendo mentre state rientrando a casa questa sera, e uno di questi è Marco che dal cantone Argovia mi manda un messaggio in cui dice che insomma, passare del tempo per conto proprio è anche un momento per prendersi del tempo per riordinare i pensieri e anche trovare delle soluzioni per conto proprio, perché insomma, perché sei da solo a dovertele trovare. E questo discorso del fare ordine tra i pensieri ritorna anche da Isa, che dice che lei ha proprio imparato che per sentirsi sola l'aiuta a fare ordine nel pensieri, per guardarsi in giro e soprattutto per capire cosa amo e cosa provo, perché come posso stare bene con gli altri se non so chi sono o cosa voglio. E questo è proprio uno dei temi più importanti e anche uno degli approcci col quale mi sono dedicata un sabato per conto mio girando. Tra l'altro mi fa molto sorridere perché io non l'ho menzionato in precedenza, però ho avuto un momento in cui sono entrata in una chiesa. Adesso dico questo perché Cati dice: qualche tempo fa avevo un appuntamento a Lugano che è saltato, e da tempo mi ero già detta che volevo fare una cosa che era da tanti anni che stavo rimandando, ovvero entrare in tutte le chiese nelle quali di solito passavo davanti e mi dicevo: ma sì, dai, prima o poi ci entro. Solo che insomma, questo prima o poi continuavo a rimandarlo e a essere dedicato in quel momento lì. E appunto mi fa sorridere perché mentre io giravo l'altro giorno, anche io mi sono detta: ma io questa chiesa ci passo spesso davanti, scià che entro dentro, e ho scoperto che era il penultimo giorno per vedere una mostra estremamente particolare all'interno di quella chiesa, ovvero un'installazione artistica nel quale avevano decorato il pavimento con tutta una serie di strisce colorate, una decalcomania proprio pop, piena di colori anche fluorescenti, che in contrasto con le volte della chiesa piene di affreschi, insomma, creava veramente un certo effetto, insomma, è stato particolare. E queste sono anche un po' queste piccole sorprese che ci possono essere quando vi dedicate del tempo per conto proprio, e soprattutto non siete lì a dover magari discutere o patteggiare o trovare compromesso con qualcuno, perché andate dove volete, come volete, quando volete soprattutto. Tra l'altro questo, ecco, l'ultimo punto per il quale volevo un po' discutere con voi stasera, ma non so se dirvelo adesso oppure, anzi dai, sì, ve lo lancio perché così almeno ne parliamo dopo insieme, se volete, allo 079 873 8073, che è un po' la questione di appunto trovare del tempo per conto proprio per fare delle cose soprattutto lontano dal telefono, perché adesso io non so voi, ma devo essere onesta, sto perdendo un pochino l'abitudine a sedermi e annoiarmi, a non avere in mano il telefono, cioè quando sono da sola per conto mio, spontaneamente il primo gesto che mi viene da fare è quello di allungare la mano verso il mio cellulare con la cover tutta gialla, tirarlo su e o mandare un messaggio a qualcuno o aprire un social e iniziare a scrollare, e poi il tempo passa e io non mi rendo conto che magari insomma volevo fare altro e ho perso tempo a riempirmi la testa con altri contenuti. Quindi quali sono un po' le vostre strategie per allontanare il telefono e dedicarvi del tempo per conto proprio? Cosa fate? Cosa vi diverte, insomma, fare per far sì che la mano non prenda e parta per conto proprio, come se è un essere indipendente, in direzione del telefono? Come si fa?

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Tra l'altro a Damiano David io ci tengo tantissimo a fare gli auguri, perché se ho visto bene dovrebbe essersi sposato lo scorso weekend, quindi tantissimi auguri per questa avventura coniugale. Stasera Café Soirée, allora facciamo un po' anche per ridere, è la mia prima volta in diretta da sola e quindi un po' caduto questo tema del solo dating e di fare cose anche per conto proprio e magari anche lontano dal cellulare, e adesso proprio ci stavamo lanciando su questo tema di cosa fare per non avere l'automatismo e riprendere un pochino di consapevolezza in rapporto al gesto di allungare direttamente la mano verso il cellulare quando si è da soli, quando ci si inizia un pochino ad annoiare e sfortunatamente quando magari si è con qualcuno la discussione scema un pochino e ecco insomma il telefono ricompare come un che poi se lo dici troppe volte telefono come Beetlejuice, bam, appare di fronte a te. Isa mi manda una fotografia e dice: io ho sempre con me uncinetto, gomitolo e un libro. È un'ottima soluzione, anche io ho sempre con me un libro, tra l'altro adesso ne sto leggendo uno che fa la bellezza di 1,3 kg a 1200 e passa pagine, eppure nonostante tutto mi trascini in giro questo mattonazzo, perché è un mattonazzo, spesso e volentieri comunque mi parte un pochino insomma questo gesto non proprio bellissimo del prendere in mano il telefono. E Isa dice: guarda, all'inizio anche io ero così, poi ho deciso che dovevo cambiare perché non volevo essere schiava del mio cellulare. E forse una domanda da porsi inizialmente è chiedersi come mai devo prendere il telefono. C'è chi anche dice: avere il telefono a portata di mano è fin troppo comodo, però quando sono in aereo o in aeroporto, magari seduto su una panchina oppure sono a casa e non ho da lavorare, ho due alternative: o scrivo e butto giù i pensieri oppure prendo un libro e leggo. Tra l'altro la questione del libro come antidoto al cellulare mi fa sorridere che lo solleviate voi come argomento, perché effettivamente è qualcosa che sempre di più si vede, tant'è che appunto il libro che sto leggendo è Max Misha e l'offensiva del TET, ed è un libro che quest'estate, cioè voi pensate, un libro da 1200 pagine non è evidentissimo che insomma che spontaneamente sia in cima alle classifiche, eppure questo libro ha sbancato. Nella sola prima settimana ha venduto 1600 copie, nel giro del primo mese ha fatto fuori tutte le prime 10.000 copie di stampa e sono ripartiti anche con la seconda ristampa, e sta scalando le classifiche ancora ora che sono passati due mesi e rotti dalla sua uscita, ed è ovunque su tutte le cartoline digitali presenti online. Il tomo di Max Misha, l'offensiva del TET, compariva, ed effettivamente c'è chi inizia a porsi la questione sul fatto che leggere non sia un piccolo atto di ribellione nei confronti dell'attenzione che ci viene rubata costantemente dalle mille notifiche. Ve la sentite come cosa, oppure sono solo io con questa impressione che forse effettivamente leggere qualcosa di diverso dai messaggi sul telefono sia insomma produttivo per i nostri neuroni? Io intanto però vorrei andare avanti a leggere i vostri messaggi, se avete qualcosa da raccontare. 079 873 8073.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Mia figlia ed io usciamo a cena e uncinettiamo e parliamo. Lei ha 11 anni e voglio sapere i suoi pensieri. Questo in risposta a cosa fate per non tenere il telefono in mano e riappropriarvi del vostro tempo lontano da questo dispositivo. Bellissimo, io tra l'altro ne approfitto proprio su questo tema della questione del fare cose lontano dal telefono. Con RSI Edu, che è il magazine che la RSI propone ai ragazzi delle scuole medie e ai docenti delle scuole medie in collaborazione col DEX e l'Ispettorato Scolastico Grigionese, abbiamo dedicato con il collega Francesco Gabaglio un piccolo dossier legato proprio all'architettura dei social network e di come questi sono costruiti per tenerci attaccati senza farci rendere conto del tempo che passa, e poi anche all'importanza della noia, all'importanza di insomma staccare da questi dispositivi e dare spazio al cervello di ricalibrarsi e ristabilire quello che è il famoso circuito dopaminergico. Non voglio assolutamente partire con le cotolette che sono degne del nostro zio Paltrax, però insomma i social sono proprio costruiti per tenerci lì e illuderci che il prossimo contenuto potrebbe essere quello interessante e che ci faccia stare bene, che ci dia quel piccolo kick per tenerci lì a scrollare. Quindi riappropriarci del nostro tempo può passare attraverso tutta una serie di piccoli gesti, partendo proprio dal primo: renderci conto che ci stiamo allungando verso il cellulare. Scrivere a mano, leggere qualche pagina, fare dei cruciverba, disegnare anche male, cucire o cucinare, insomma sistemare magari delle vecchie fotografie in modalità aereo, fare magari una passeggiata senza cuffie, importantissimo perché il nostro cervello sta così bene quando ascoltiamo i rumori della natura, magari appunto fare un puzzle come ci diceva prima Miki, insomma chiamare qualcuno invece di mandargli un reel, perché anche questo, insomma, adesso ci sembra di essere interconnessi perché abbiamo mandato un reel a qualcuno oppure un vocale, ma quanto sarebbe bello invece semplicemente sollevare il telefono e chiacchierare e sentirci. Mi capita spesso di guardare Friends, che penso sia un po' la serie simbolo degli anni 90 inizio 2000, ed effettivamente quando li vedo lì seduti al bar che non fanno nulla senza dei cellulari, quasi provo un certo senso di invidia. Insomma, nel nostro caffè soirée forse dobbiamo imparare a fare un po' meno attenzione al cellulare e riappropriarci della nostra attenzione. Non so voi, io sicuramente sì.

Ai tavolini di Caffè Soirée vi serviamo anche un po' di musica nostrana. Abbiamo ascoltato prima Nadine Carina, Where I Love. Lei è originaria di Locarno ma vive a Liverpool, e invece la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare dei Lunik, Cycle Breaker, che tornano dopo una lunga pausa, la storica band bernese guidata dalla cantante e chitarrista Joelle Malley. Il nuovo album Cycle Breaker, appunto, è uscito il 18 di settembre 2026. Nostra serata insieme sta volgendo alla fine. Abbiamo parlato di tantissime cose stasera, cioè in realtà tantissime. Abbiamo parlato di un tema che poi si è sviluppato su tantissimi piattini diversi, su diverse tazzine di, insomma, di caffè serale. Un messaggio che arriva ancora a proposito del tema del solo dating e dei viaggi per conto proprio, da parte di Bri, che racconta che nel lontano 2021 ero partita per l'Argentina da sola. Non c'erano cellulari, avevo 22 anni. A Buenos Aires sono uscita a mangiare da sola alle 20:30, pensando che fosse un po' tardi, ed ero ovviamente la prima, ma un cameriere un po' anziano e un po' preoccupato di vedere una ragazza straniera a cena da sola si è occupato di servirmi, e alla fine mi ha detto che avevo fatto bene ad andare a mangiare presto, così ora potevo rientrare in hotel e restare al sicuro. In quelle due settimane a Buenos Aires, per i miei studi, nelle sere in cui ero da sola alle 21 ero a letto. La sicurezza prima di tutto. Negli anni seguenti ho viaggiato per diversi mesi e diversi paesi, ho imparato tantissimo viaggiando per conto mio. È stata una scuola di vita molto importante, e ad ogni ragazza auguro di imparare a stare da sola, almeno per quanto è necessario, a dedicare il giusto tempo per sé, per cavarsela per conto proprio e non dipendere da nessuno in nessun modo. Questo messaggio, cioè, l'ho tenuto per la fine perché è arrivato in realtà una mezz'oretta fa, ma volevo tenerlo proprio per la fine perché penso che sia un po' la morale di questa sera. È uscire per conto proprio non è un

insomma qualcosa di che deve essere catalogato come strano. È vero che la società magari spesso e volentieri ci propone un sacco di attività da fare con tante persone o a due, magari anche con delle promozioni del tipo: ah, se vieni con gli amici ti scagliamo il prezzo e ti diamo il drink e gna gna gna. E magari questo ci condiziona anche a guardare le persone che fanno delle cose per conto proprio con uno sguardo un pochino diverso. Ma stare da soli è utile, è necessario, perché ci permette di, come abbiamo citato stasera nei vari messaggi, trovare delle soluzioni per conto proprio, magari stimolarci a trovare delle invenzioni o dei pensieri o delle riflessioni che dobbiamo fare, riscoprirci per conto proprio, conoscerci da soli. Questo è forse importantissimo più che mai in una società dove siamo costantemente interconnessi. Bri tra l'altro aggiunge: per non attaccarmi al cellulare in treno io mi metto ad osservare fuori dalla finestra e guardo il mondo e cosa fanno le persone in strada, le auto in colonna, gli uccelli in volo, il vento, le nuvole eccetera, e mi sono accorta che avevo smesso di osservare il nostro paesaggio e sono contenta di non essere al cellulare. Ti dirò, anche a me capita di frequente di soprattutto quando corro, perché insomma abitudine del 2026, per i 30 anni volevamo non prendere in mano uno sport come la corsa, e quando corro al di là della fatica e del rischiare di sputare i polmoni sul marciapiede mi rendo conto che mi ritrovo ad osservare il paesaggio intorno a me e a riscoprire anche dei piccoli cambiamenti che mi erano passati così senza rendermene conto accanto, perché tutti i giorni ci passo ma non tutti i giorni presto l'attenzione necessaria a quello che sta succedendo nel mondo intorno. Tra pochissimo lasciamo lo spazio al nostro Monni, che questa sera insomma ha diverse cose da raccontarvi e diversa musica da proporvi, ma i tavolini del Caffè Soiree insomma mettono via per questa sera, ma ritorneranno domani sera sempre con me, sempre con la Laila. E adesso invece ci ascoltiamo Willy Peyote con questa sua nuova canzone che è uscita venerdì, Non c'è di che, e poi James Blunt con Taste Like Summer. Yeah.

0: Grazie per essere stati con me questa sera a Café Soirée.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 21 e tra pochissimo al microfono il nostro DJ Monnezza.
2: And now, ladies and gentlemen,
3: once again, it is my profound pleasure to introduce
4: Monnezza.
5: Present to you,
4: Reggie Griffin, Mirda Rock.

0: va ora in onda.
1: Attenzione, suspanso, musico in
2: bonezza, Super Dynamite.
1: Schöne Partizipation von DJ Ricky One und Cesar Enzia.
0: Vi ricordo che la visione è adatta al solo pubblico adulto. Arrivederci e buona visione.
1: Buonezza, Super Dynamite!

0: Ricky Wan, amico mio, DJ completo mio, amico mio, allora, bella, sono io, monezza, scusa se vengo a romperti i palla a casa tua, ma sai, per essere scialloso ti ho appena messo su quella banda di vastasi dei Rangers, con il pezzardo Mobile Monster, roba buona.
1: I bianchi che sanno la differenza tra roba buona e roba di merda è in questa casa che vengo.
0: Ciao, Ricky Wan, ho per una bella fungia che mi sono portato dietro anche quel bel grezzo di James K9, con il piano a rogna suonato da Eddie Bo, quel grandissimo bluesman, rhythm and blueser.
1: Ma questa qui è una bomba atomica.

0: Salve ragazzi.
1: Uè, salve Geppati.
0: Come ve la passate?
1: Va bene, sai, io e DJ qui Ricky One ci stavamo scialando. Che...
0: Oh, comodo, comodo, comodo, comodo, stai comodo.
1: Ma infatti eravamo comodi qui nella spaparanza. Che...
0: Sapete chi siamo?
1: Certo, siete i Frank Pop Ensemble. Cazzo, avete appena suonato la vostra Mallet King? Vuoi che non lo sappiamo?
0: È tuo questo, eh?
1: Sì, sì, infatti è il prossimo disco. Una roba veramente arrogna degli anni 60 che non ci si sta dentro. È i 45 giri di tale Gianna. Gianna che...
0: Sei in gamba, figlio di puttana, lo sai?
1: Beh, grazie Frank Popparo Ensemble, se lo dici tu.
0: Ci voleva proprio.
1: Sì, infatti l'ho portato apposta a questo 45 giri, vecchio come il cucco, ma vastaso come pochi. Siete contenti?
0: Siamo contenti?
1: Sì, siete contenti?
0: Siamo contenti. Sì, siamo contenti.
1: E what you got allora?

0: Gianna, con la canzone La cocaina. Ma era fuori come una giabbatta, pensando che poi era il 1966. Come sono tutti incazzati, mo' qua, perché è passata sta canzone.
1: Quelli così li dovrebbero ammazzare. Niente processo, niente giuria.
0: Oh, addirittura. Che esagerati, dai, solo per una canzone.
2: Avrei dato qualsiasi cosa per beccare quello.
1: Che schifoso.
0: Schifoso? Ma se mi sono lavato anche il mese scorso.
2: È contro ogni regola.
0: Che

0: Giordano Stogazzo.
1: Presente.
2: Nel paese felice è arrivato
0: Raviolo con la G,
2: che piace a tutti.
3: E piace a Salvatore,
4: e fa l'operatore.
3: E piace a Piera,
4: e fa la cashiera.
3: E piace a Zannetto,
4: non paga il biglietto.
3: E piace a Lulu, con i suoi occhi blu.
0: I ravioli di Giordano Stogazzo. I ravioli con la G.
2: Torna la felicità.
0: I ravioli di Giordano Stogazzo ti offrono
5: Monezza, Zuffa Dynamite. Mamma.

0: Cesarizia! Cesarizia, sono io, Monetta!
1: Ciao, mi sto vestendo.
0: Vai regular. Hai sentito gli Isley Brothers che guappi? Adesso ti metto su il New Master Sound, e andiamo a ballarceli via ciappettando. Ti va? Dove lo trovo il disco?
1: Sulla parete, vicino alle due statuette africane. Alla tua destra.
0: Really?
1: Fuochino.
0: No.
1: Fuochino.
0: Qua, qua, qua, qua, qua.
1: Trovato.
0: Sono troppo, sì, hai sentito. Qua, qua, qua, qua.
1: Preparati qualche cosa da bere, io verrò giù tra due secondi, accomodati.
0: Grazie, ma sono già modificato abbastanza di mio.
1: Andiamo.
0: Yeah.

0: sentito di Yuan che cool? Sto pezzo titolato proprio Mr. Cool?
1: Veramente? Non lo sapevo.
0: Eh sì, era Mr. Cool il titolo.
1: E che cos'era?
0: Erano i Rasputin Stash, un gruppo funkettazzoso degli anni 70, conosciuto più o meno, ma meno che più. Sai, una volta me la guappeggiavo tantissimo.
1: Come?
0: Stupendo le utenze con questa specialità.
1: Ma qual era la tua specialità?
0: E appunto prendere pezzi rogna semi sgonosciuti e figliettare, passandoli con sguardo ribaldo, con dentro il tutto con due tre cacciate a casaccio, sai, le cose dei DJ. Tipo barzellette.
1: Chissà quante barzellette conosci. Sentiamo.
0: Ma che no, zio.
1: Non fare così, sentiamo.
0: Ma no, dai. Sentiamo piuttosto un bel pezzo col sitar che smanetta mille mila.
1: Ah, non è quello che intendevo dire, lo sai.
0: Che me frega a me, dai.
2: Che fregatura.
0: Dai, è un bel pezzo, vai tra.
1: Va bene.

0: Vorsicht, super. Ins Kino. Eine neue fantastische Produktion von Leopold. Sehen Sie Louis Seller in eine incredibile Traumafilm.
1: Oh, ma dove come tutto il cotechino in dove?
0: Eine sehr, sehr potent Drama.
2: Luisela, allora, bestia, male prusso cotechino. E tra dismenio di escialtito, un rata, un ghidi, un tizio, un popo, un popio, un taralo, un patata, un rock, un cio, un re, un grata male, un babion.
0: Eine sehr, sehr potent Psychodrama.
1: Gorello, mio Gorello, us mi so come mai, ma us cotechino, il gapù, alzo mia leva lì, adesso il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù, il gapù.
0: Sensi di incredibile totale escalation von die super super sceneggiatura von Leopold.
2: Ma Luisino, cretina d'attacco! Ma chi può stai a tu sul cotechin di Easy McKin?
1: Sono mia, Gorello, sono mia!
2: Roni?
1: Roni!
0: Roni 2. Die neue super super Psychodrama Film von Leopold. Roni 2 ins Kino.

0: I want some money, baby. Che affermazione super ruffia e papanza totale, buttata là alla rhythm and blues a me marcio da Tommy Ridgley.
1: Questa è un'affermazione azzardata.
0: Lo so, ma devi vedere che faccia da galera c'ha Tommy qua.
2: Il dito è grosso, vero?
0: No. Ma vai tra, Ricky One. Sei DJ, puoi dire quello che vuoi. Per esempio, che ne so, vado con una song di quei malati di mente dei Magnolia Cabuse Baby Shit e li annuncio così. Hai visto? Dai, vieni che la balliamo.
1: Non posso, devo andare in un posto.

0: raccontando i momenti.
1: I ravioli di Giordano Stogazzo ti offrono
2: Monezza Zuppa Dynamite,
0: una musica snack. Ed è il momento rock. Yeah, yeah.
3: E c'è il momento rock.
1: Con i ravioli di Giordano Stogazzo. I ravioli con la G.
0: Bella la vita con tanti momenti.
1: I ravioli di Giordano Stogazzo. I ravioli con la G.
4: Bene.

0: non ho di tutto questo.
1: Dici pezzi pappanza, tipo questo di Adrian Young?
0: I silenzi che mettono a disagio.
1: Ma che me frega a me dei silenzi? Io voglio diventare DJ, figurati. Berciare a go-go, dire cose tutto il tempo, fare gli splendidi senza un come e un perché, blaterare del niente come se fosse la cosa più importante del mondo, roba così. Sì, figurati, silenzi.
0: Perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirci più a nostro agio?
1: Ma se ci tieni tanto, sto zitto, ma...
0: È solo allora che sai di aver trovato qualcuno davvero speciale.
1: E allora quando intendi?
0: Quando aver trovato qualcuno davvero speciale.
1: E allora quando intendi?

0: avete un gusto che solo gli anni di invecchiamento possono dare.
1: I ravioli Giordano Stogazzo. I ravioli con la G.
0: Una raffinatezza maturata con cure costanti.
1: I ravioli con la G.
0: Lungamente invecchiato in fusti di rovere.
1: I ravioli di Giordano Stogazzo. I ravioli con la G.
2: L'armoniosa fragranza di selve alpine, l'inconfondibile profumo del bosco sono racchiusi nel
1: raviolo con la G. I ravioli di Giordano Stogazzo ti offrono Molezza, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù, Giù,

0: abbiamo trasmesso
1: Potenza Zumba Dynamite.
2: Signore e signori, abbiamo terminato. Ci congediamo augurando a tutti cordialmente la buonanotte.

Supergruppo Zarface, composto da 7L, Esoteric e Inspectadeck del Wu-Tang Clan, ritorna con un nuovo album, ovviamente sempre seguendo il filone dei fumetti. La missione di questo fantomatico supereroe, chiamato appunto Zarface, è la solita, ovvero salvare l'hip hop dai cattivi di turno. Ad oggi, la discografia Zarface conta 14 album ufficiali e in alcuni casi il gruppo ha beneficiato di collaborazioni fisse per l'intero progetto. Nello specifico, i joint album con Ghostface Killah, MF Doom e Kool Kid. Anche l'ultimo album è un progetto collaborativo, ma diversamente dal passato, questa volta l'ospite è Tom Hardy, noto attore inglese che ritroviamo in film come Inception, Il Cavaliere Oscuro e Mad Max. La passione per le rime se la porta dietro da una vita, tanto da aver già pubblicato qualcosa sotto il nome Tommy Number One. L'altra passione, quella per il cinema, ha decisamente avuto la meglio, ma di fatto l'attore non ha mai smesso di rappare e insieme al gruppo Zarface debutta nel mondo discografico sotto il nome di Frankie Pulitzer, dopo aver già collaborato con loro su qualche traccia nei dischi precedenti. Il disco è intitolato semplicemente Zarface meets Frankie Pulitzer e tutti i dubbi che possono nascere dal pensare di ascoltare un attore di quasi 50 anni con poche referenze discografiche ufficiali vengono spazzati via immediatamente ascoltando le prime tracce. Il progetto è decisamente solido e assolutamente allineato a quanto proposto dal resto della discografia Zarface. L'estetica dei fumetti, i beat solidissimi e sporchi, le rime intrecciate, c'è tutto ciò che ci si aspetta da questo gruppo con l'aggiunta di Frankie Pulitzer, che si amalgama alla perfezione al resto del gruppo e ci mette effettivamente del suo. Da apprezzare, tra le altre cose, il suo lavoro sulla traccia Grime Visage War, dove recita un monologo di Shakespeare utilizzando la voce di Bane, il villain interpretato nel Cavaliere Oscuro. Infine, ad impreziosire un disco già di livello e molto denso di suoni, riferimenti e campioni tratti dal mondo dei fumetti, ci pensano le collaborazioni eccellenti di LP, Busta Rhymes, Kendra Morris e Method Man.

0: Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte. Buonasera, vediamo i titoli. Primo via libera ai bilaterali trail. Consiglio degli Stati entra in materia sul pacchetto con l'Unione Europea. Tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. In Ticino cambia l'accesso ai dati dei proprietari delle targhe. Dal 1 novembre si paga. Martedì 29 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con il primo via libera ai pacchetto dei bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Dopo oltre 6 ore di dibattito, il Consiglio degli Stati ha deciso di entrare in materia. Da Berna, Anna Valenti.
2: Ripresa dinamica del diritto europeo, libera circolazione delle persone, referendum, sono i tre temi che hanno dominato il dibattito dell'entrata in materia sui bilaterali 3. Sulla ripresa dinamica del diritto, il socialista e relatore di maggioranza Carlo Sommaruga ha sottolineato che la Svizzera non riprende automaticamente tutte le norme europee, potrebbe derogare e che le controversie seguirebbero procedure definite attraverso un tribunale arbitrale. La maggioranza del Partito Liberale, i Verdi Liberali, i Socialisti e Verdi condividono questa lettura, una parte di Liberale Centro la contesta. Distruggerà nel corso degli anni la sovranità e la democrazia diretta federale, sostiene il centrista Beat Rieder. Libera circolazione delle persone nel mirino soprattutto dell'UDC, contrario al pacchetto e all'entrata in materia. Il timore, gli effetti negativi sul mercato del lavoro e sistema sociale, dettati dai nuovi diritti di soggiorno che si estendono anche ai familiari dei cittadini UE che lavorano in Svizzera. Migliaia di persone in più che in caso di disoccupazione rischiano di pesare sul sistema sociale svizzero. E infine quello che è stato definito l'elefante nella stanza, il referendum, necessaria solo la maggioranza del popolo per il Consiglio federale e la sinistra, spaccato invece il fronte borghese, al cui interno c'è chi chiede anche la maggioranza dei cantoni, come la liberale radicale Petra Gössi, secondo cui darebbe maggiore legittimità a tutto il pacchetto. Insomma, il confronto è ancora all'inizio, ma il consigliere federale Ignazio Cassis mette in guardia il Parlamento.
3: Non si tratta di una questione ideologica. Questo pacchetto di accordi rientra in ciò che da decenni caratterizza le relazioni della Svizzera con l'Unione Europea. Pragmatismo, una politica fondata sui nostri interessi e delle soluzioni su misura. L'approccio bilaterale ha dato prova della propria efficacia, ma dopo 2 decenni di negoziati una cosa è chiara. Senza questo pacchetto non esiste un approccio bilaterale stabile per il futuro.
1: Restiamo a Berna, dove oggi in apertura di seduta del Consiglio nazionale la ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento. La 57enne democentrista di Losone è subentrata al collega di partito Piero Marchesi, che il 1 ottobre assumerà il ruolo di consigliere di Stato in Ticino. Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale. Sentiamola al microfono di Paola Latorre.
4: Nous accueillons aujourd'hui un nouveau membre de notre conseil. J'ai le plaisir de saluer Madame Roberta Soldati. Bienvenue.
5: 14:30, l'emozione di Roberta Soldati, l'emozione della famiglia e degli amici venuti a sostenerla in questo giorno importante e un po' inatteso.
6: Mi sento ancora molto emozionata, è stata veramente un'esperienza straordinaria che non mi sarei mai aspettata, però sono molto molto contenta e sicuramente mi darò subito da fare senza perdere tempo.
5: 57 anni, avvocata, Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale a Losone. Da oggi un nuovo mandato politico. Si parte già con l'ultima settimana della sessione autunnale, invece di iniziare con quella invernale, come ipotizzato in un primo momento. La UDC subentra infatti al collega di partito Piero Marchesi, che a ottobre entrerà nell'esecutivo cantonale al posto del dimissionario Claudio Zali. Primo giorno di lavoro, prima settimana di impegni. Il tempo di familiarizzare con i nuovi colleghi, con Palazzo Federale e con i dossier.
6: Allora, i dossier sono tanti e sarà una continuazione del mio lavoro che sto facendo in Parlamento a Bellinzona, solo che questa volta è a livello federale e al posto di depositare magari delle iniziative cantonali potrò depositare degli atti direttamente a Berna.
5: La nuova parlamentare entra in Consiglio nazionale proprio a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali.
6: Ma allora devo dire che non penso alle elezioni, il mio scopo è essere qua, lavorare, dare il mio contributo sia a livello federale ma anche portare il Ticino a Berna e fare il possibile per tutelare e promuovere gli interessi del Ticino a Berna. Per cui non penso alle elezioni ma preferisco pensare a lavorare giorno dopo giorno.
5: Roberta Soldati siederà nella Commissione delle istituzioni politiche e anche in quella di redazione che si occupa della qualità e della congruenza dei testi legali emanati dalla Confederazione.
1: Torniamo sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, al centro di una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Prima di vedere cosa ha deciso oggi la Corte d'Assise di Roma, ripercorriamo il caso con questa scheda realizzata da Francesca Torrani.
0: Il corpo violato del giovane ricercatore italiano fu gettato ai bordi di una strada che dal Cairo porta ad Alessandria il 3 febbraio del 2016. Di lui si erano perse le tracce una settimana prima, il 25 gennaio. L'autopsia rivelò che le lesioni sul suo corpo vennero provocate in momenti diversi, con bastoni, coltelli e mazze, e che Regeni era morto per la frattura di una vertebra cervicale. Fu torturato Giulio Regeni, che era arrivato al Cairo come dottor italiano dell'Università di Cambridge per svolgere una ricerca sul ruolo dei lavoratori e dei sindacati autonomi egiziani.
7: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
8: Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fuggire tra le sue cose.
9: Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
10: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
0: Uno stralcio dal documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, uscito quest'anno a raccontare la storia del giovane friulano nel decennale della morte. E se dal Cairo fu un susseguirsi di tentativi di depistaggio, a marzo del 2016 l'Egitto annunciò di aver risolto il caso e che i colpevoli erano 4 membri di una banda criminale, in Italia la Procura di Roma non smise mai di indagare, grazie anche alla tenacia della famiglia Regeni. Per la Procura non ci furono e non ci sono dubbi ad uccidere. Lo furono 4 membri della sicurezza, gli 007 della National Security egiziana, che si erano convinti che Regeni fosse una spia. La vicenda realizzò anche tensioni politiche che ultimamente sono però rientrate. L'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani ad inizio settembre ha parlato di rapporti solidi e sempre più in crescita con l'Egitto.
1: E veniamo dunque alla sentenza. 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni di carcere per il sequestro di persona. Un quarto imputato è stato invece assolto. I giudici non hanno però riconosciuto l'accusa di omicidio. Secondo la Corte non ci sono elementi sufficienti per attribuire ai 3 condannati la responsabilità diretta della morte di Regeni. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni e solo allora la Procura valuterà se presentare appello. In Ticino ora per il giro di vite sulla consultazione online dei dati dei proprietari delle targhe, dopo la recente sottrazione su larga scala di informazioni pubbliche. Dal 1 novembre l'elenco sarà trasferito su e-AutoIndex, una piattaforma già utilizzata da una quindicina di altri cantoni. Per effettuare le ricerche sarà necessario registrarsi e il servizio sarà a pagamento. Ce ne parla John Robbiani.
11: Niente più consultazione gratuita, niente più possibilità, questa è la speranza di aggirare il sistema con dei bot, dei robot digitali addestrati per raccogliere dati. L'elenco pubblico delle targhe ticinesi, preso di mira da una sottrazione automatizzata su larga scala di dati emersa in settembre, verrà trasferito. E verrà trasferito sulla piattaforma e-AutoIndex, che già oggi serve altri 15 cantoni. Per poter accedere alla banca dati bisognerà iscriversi con una mail e per ottenere il nominativo che si nasconde dietro a una targa bisognerà pagare. Basterà una carta di credito o Twint. Quanto costerà? Lo abbiamo chiesto a Giambattista Pron, che è aggiunto capo della sezione della circolazione.
12: Il costo della singola interrogazione è un franco. C'è una distinzione se i dati sono pubblici o meno. Se i dati dovessero essere oscurati, il costo sarebbe solo di 20 centesimi, mentre se la ricerca dovesse dare esito negativo sarebbe gratuita.
11: Si vuole dissuadere dunque i malintenzionati a utilizzare i dati delle targhe, malintenzionati che poi possono usare questi dati per delle truffe. Il sito però, chiediamo, oggi è solo in tedesco e in francese, verrà tradotto anche in italiano.
12: Sì, ed è anche il motivo per il quale entreremo ad inizio novembre.
11: Altra domanda, come mai è autoindex? Il trasloco è dovuto a quanto accaduto in settembre oppure si voleva già passare a questo sistema?
12: Ma io autoindex è gestito dall'Associazione Svizzera dei Servizi della Circolazione, c'erano già delle discussioni in corso per un'eventuale adesione. Chiaramente quanto successo ha accelerato il processo e quindi ha spinto l'adesione a questo servizio.
11: A seguito appunto della sottrazione di dati avvenuto in settembre, l'appello alla popolazione è sempre lo stesso: fate attenzione alle truffe, diffidate da lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o fanno riferimento a multe, tasse di circolazione, controlli tecnici o anche pedaggi esteri. Nel dubbio, chiamate le autorità competenti.
1: RG24, le ultime dello sport, ora con i colleghi della redazione sportiva.
13: Ben ritrovati, partiamo dal calcio di Nations League. Lega A con la prima vittoria dell'Italia, impostasi con autorità 4-1 in Turchia grazie a 3 reti in 18 minuti nel primo tempo, mentre Olise con uno splendido sigillo a 2 minuti dal 90esimo ha permesso alla Francia di imporsi 1-0 in Belgio. Ricordo che alla Svizzera, dopo il vincente e convincente esordio di Escoppie, giocherà in questo martedì alle 20:45 a Glasgow contro la Scozia. Svizzera che ha dovuto ritardare il proprio viaggio quest'oggi a causa di un errore nel calcolo del peso sul velivolo che non ha potuto viaggiare direttamente da Skopje a Glasgow ma ha dovuto fare una pausa carburante a Zurigo, e Svizzera dunque che si è allenata solo in tarda serata in Scozia. E con questo chiudiamo la pagina sportiva.
1: E prima di chiudere il radiogiornale, uno sguardo alle previsioni per oggi, martedì 29 settembre, in tutto il paese per lo più soleggiato. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile anche sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
14: Radio Televisione Svizzera.

Victoria Monet con Reach Out ci afferra e ci trascina in questa nuova puntata di Soul Lovers, che da qui in avanti ha un po' il sapore di una capsula del tempo. Avete presente quelle che si sotterrano per affermare lo zeitgeist e per riscoprirla a distanza di decenni, e che una volta riesumate danno sfogo a una nostalgia canaglia che si padronisce di noi e che ci porta ai tempi passati ma mai davvero scordati? Ecco, questa sera faremo un percorso simile, solo che i brani che ascolteremo sono tutte novità contemporanee, ma con un gusto più o meno retro. Il prossimo ci arriva ancora da Victoria Monet ed è estratto dal disco che uscirà settimana prossima, Frequency of Love, e che con il prossimo brano, Let Me, ci riporta al sound dell'R&B di una manciata di lustri fa.

Il disco di Al Castellana, Me, My Friends and All, è un vero e proprio tributo all'R&B ormai classico che ha fatto da ponte tra un millennio e l'altro. Sentire poi Davide Scioti e Neffa così è davvero la ciliegina. Instant vintage, come cantava Mr. Sadiq. Da lì all'accoppiata Denzel Curry e Kenny Beats, che ci fanno un pochettino uscire dal seminato, ma d'altronde con l'incursione di Neffa non poteva che essere così. A loro si aggiunge la voce di Yeba, che in Difference ci sfida a trovare le differenze con una Badu dannata.

320 sono una band, ma anche moglie e marito. Queste due gemme contemporanee dal sapore retro sono parte del lato B di Separate from the Noise, sette canzoni che si aggiungono alle 10 pubblicate l'anno scorso come lato A. E a proposito di coppie musicali, non potevamo glissare sul disco di Miss Cleopatra Nikolic, in arte Cleo Soul, con il suo compagno Dean Josiah Cover, in arte Inflo. Compongono il fulcro del collettivo Salt e qualche settimana fa hanno pubblicato il Delay album Gentle Woman, il cui cuore fa parte del cuore di questa puntata. Let Me Cry, che mi ha ricordato la compianta regina del soul Aretha, Family Ties e Together.

ditemi voi se Charlie Be Real con questa When You're Around non sembra voler rubare e incanalare un pochettino lo spirito del reverendo Green. Atmosfere calde, sicuramente, come il prossimo suo singolo con India Shawn, nonostante il titolo So Cold.

Lauren Kelly chiama Lucky Day e il brano Pieces, estratto da LK99, disco di Kelly di marzo, acquista una sfumatura completamente diversa, ma è una delle caratteristiche del fortunello del contemporary soul, quello di portare le canzoni alle quali partecipa a un livello superiore, eh? Avete visto quello che ho fatto? Scherzi a parte, il prossimo è un giovane prodigio che da settimane si è chiuso in studio e che a volte, quando siamo fortunati noi, pubblica una parte del diario che sta tenendo, a volte sotto forma di piccoli video sui social, altri invece, quando abbiamo un quadrifoglio in mano come questa settimana, come un brano vero e proprio. Quindi Ethan French con Sticks and Stones to Telephones, giorno 52.

Ethan French al French Quarter, parte del secondo capitolo di Quantum Leap, doppio disco di Wyclef Jean, qui con Robert Glasp, Theo Kroc, Heavy Mason e Naya. Tutto il disco è davvero da urlo e pieno di collaborazioni davvero interessanti.

pesanti, un po' come quello di Corey Henry, che si rituffa nel mondo in cui è nato e cresciuto, quello del gospel, e ci consegna un disco che brilla di luce propria, tipo quella che aveva visto Jake Blues al cospetto del reverendo James Brown nel film. Avete presente? Something Happens con The Apostle Voices, The Brandfish Orchestra, The Fellowship Collective e la cromonica, impossibile da confondere, di Stevie Wonder.

Siamo stati davvero avari di parole questa settimana, ma lo abbiamo fatto per le vostre orecchie, che sono sicuro preferiscono il suono delle canzoni che vi proponiamo a quello della mia voce. Vi saluto quindi con un super classicone pescato dall'anno Domini 1975. Era lì da un po', e questa settimana, per chiudere questa puntata dal suono un po' nostalgico, ho deciso di pescarla dal mazzo e consegnarvela a mo' di tarocco. Da Max quindi è tutto, lui è Curtis Mayfield con Hard Times da There's No Place Like America Today. Indeed. Appuntamento a settimana prossima, se vorrete essere dei nostri. Stessa ora, stesse vibes.

0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.